0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Lourdes, l'Immacolata sgrana la corona del rosario e incoraggia così Bernadette a recitarlo con lei. La preghiera del rosario è un modo profondo per insegnarci come dobbiamo approfondire i misteri di Gesù, dalla sua venuta nel mondo fino all'incoronazione, quale regina del cielo, di colei che gli fu madre. Ebbene, se desideriamo elevarci fino a conoscere l'Immacolata e ad innamorarci di Gesù, dobbiamo soffermarci a meditare questi misteri in unione con lei, sussurrando e ripetendo incessantemente l'Ave Maria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Misteri della luce.
0: Nel primo mistero della luce contempliamo il battesimo di Gesù al Giordano.
1: Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto».
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Dio si abbassa verso la propria creatura, la annovera nella propria famiglia e fa di lei un proprio figlio. L'anima si rigenera nell'acqua del Santo Battesimo e in tal modo diviene figlia di Dio. Su colui che è lavato da quest'acqua discende la grazia dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo, il Divino Sposo dell'Immacolata, agisce solamente in lei e attraverso lei, comunica la vita soprannaturale, la vita della grazia, la vita divina, la partecipazione all'amore divino, alla divinità.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel secondo mistero della luce contempliamo la manifestazione di Gesù alle nozze di Cana.
1: Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Abbandonati ogni giorno maggiormente nelle mani di Gesù e dell'Immacolata. Non affliggerti per le contrarietà e le difficoltà, ma lascia ogni cosa all'Immacolata. Ella può tutto, farà ciò che vorrà.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel terzo mistero della luce contempliamo l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione.
1: Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Gesù ti sta chiamando con tanta amorevolezza fin dall'inizio della tua esistenza. Chi vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. È la condizione indispensabile. Nel seguire Gesù ti devi distinguere per un costante, continuo rinnegamento di te stesso. Quante volte nella vita, ma particolarmente nei momenti più importanti, ho sperimentato la speciale protezione dell'Immacolata. Depongo in lei tutta la mia fiducia per il futuro. In ogni cosa riconosco una speciale protezione della Mammina Celeste.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quarto mistero della luce contempliamo la trasfigurazione di Gesù.
1: Questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Forse a volte noi vorremmo che la preghiera terminasse in fretta, poiché siamo molti oberati di lavoro. Ma noi dimentichiamo che la preghiera è la nostra più importante azione. La grazia di Dio causa in noi la vita soprannaturale. Per questo la preghiera è così importante per ottenere questa grazia. Inoltre, con la preghiera noi conosciamo il nostro posto al cospetto di Dio, chi è Dio e chi siamo noi.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

0: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quinto mistero della luce contempliamo l'istituzione dell'Eucarestia.
1: Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Per attirare le anime e trasformarle in sé mediante l'amore, Cristo ha manifestato il proprio amore illimitato, il proprio cuore infiammato d'amore per le anime. Un amore che lo ha spinto a salire sulla croce, a rimanere con noi nell'Eucarestia e ad entrare nelle nostre anime e a lasciarci in testamento la propria mano.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

Preghiamo secondo le intenzioni del Papa e per l'acquisto dell'indulgenza. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione, i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che, venerando questi misteri del Santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: sa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
0: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
0: su Radio Incontri in Blu.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: come vorrei, come vorrei.
1: Tu vedessi me.
2: Almanacco del giorno pop
3: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
2: a cura di Alessandro Ferri e
3: Carlo Paschi,
2: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
3: che hanno fatto la storia di quella settimana.
2: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
3: su Radio Incontri in Blu.

0: Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17.
1: Ciao a tutti, io sono Sol e vi presento il mio nuovo brano Quando tutto si fa buio. Un saluto e un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Incontri in Blu.

Venite, applaudiamo al Signore, acclamiamo alla roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia.

poiché grande Dio è il Signore, grande Re sopra tutti gli dèi. Nella sua mano sono gli abissi della terra, sono sue le vette dei monti. Suo è il mare, egli l'ha fatto, le sue mani hanno plasmato la terra.

Venite, prostrati adoriamo in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati. Egli è il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce.

Ascoltate oggi la sua voce. Non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere.

Per 40 anni mi disgustai di quella generazione e dissi: sono un popolo dal cuore traviato, non conoscono le mie vie, perciò ho giurato nel mio sdegno: non entreranno nel luogo del mio riposo.

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

La salvezza appartiene al nostro Dio seduto sul trono e all'Agnello. Amen. Lode, gloria, sapienza, azione di grazie, onore, potenza e forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen.

0: Dio, che hai fatto buone tutte le cose perché siano segno della tua sapienza. Aiutaci a raccogliere la lode che sale a te dall'intera creazione, per dar gloria al tuo nome con tutta la nostra vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: l'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
1: Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia.
2: La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Kamuchiya.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Tertina Kamuchiya trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
3: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Kamuchiya in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
4: Ogni lunedì alle 21:30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in Via Nazionale 26-28 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camugia. La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camugia.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
0: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
0: su Radio Incontri in Blu.
2: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
3: La voce della tua comunità.
2: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: l'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
1: Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Vi aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
0: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri. Yeah!

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.

cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in Via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

0: Station One Down.
1: Ancora. Ancora.
2: Ciao, sono Lobina e vi presento il mio nuovo brano Ancora. Un saluto agli ascoltatori di Radio Incontri in Blu. Ciao.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in

Benvenuti da Romano Scaramucci a questa nuova puntata di Domenica Un Giorno per Te. Siamo giunti alla 23esima domenica del tempo ordinario. Prima di iniziare a leggere il Vangelo e commentarlo brevemente, come di consueto, invito tutti i radioascoltatori a seguire questo programma fino alla fine, perché essendo la prima domenica del mese, in coda alla trasmissione ci sarà il collegamento con l'Oppiano per ascoltare gli amici focolari con parola di vita. Bene, questa è la lettura del Vangelo da Matteo, siamo al capitolo 18, quindi un percorso direi abbastanza ordinato nella lettura del Vangelo di Matteo. Leggiamo insieme. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità. E se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà, perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Il passo evangelico di questa domenica è una parte del grande discorso in cui Matteo ha riunito diverse parole di Gesù attorno alla vita comunitaria. Come deve comportarsi una comunità se poi vuole essere veramente alla sequela di Gesù? Nel passo vengono ricordate tre parole di Gesù. La prima riguarda la correzione fraterna. La comunità non può accettare tutto e la stessa carità non deve essere senza verità. Quantunque nel solito passo si parli molto di perdono, bisogna però denunciare il male e correggere chi lo compie, avere il coraggio di correggerlo. Matteo però si prende cura di precisare che la correzione fraterna deve essere graduale, è discreta, paziente, e quindi aggiungerei senza mortificare chi poi deve essere corretto. A quattro occhi, meglio ancora, dinanzi a uno o a due testimoni, poi ancora dinanzi all'intera comunità. Anche il passo di Ezechiele della prima lettura sottolinea questa stessa idea. Il profeta è come una sentinella e ha l'imprescindibile dovere di annunciare le esigenze di Dio, di denunciare la menzogna, dovunque si trovi. Ma lo scopo è sempre quello di aiutare il fratello che possa prendere coscienza del suo stato, perché possa di conseguenza ravvedersi se ha sbagliato. Lo scopo è di creare in chi ha commesso una colpa, un peccato, creare all'interno del suo spirito un disagio, perché proprio in una situazione di disagio che spesso Dio si inserisce e spinge quindi verso il ritorno a lui vicino. Ancora più importante è la seconda parola di Gesù, che è riportata da Matteo subito dopo il brano evangelico di oggi. Non sette volte, ma 70 volte 7, dice Matteo, questa precisazione numerica. Occorre dunque perdonare sempre, perché 70 volte 7 non è 70 per 7, ma è un 7 scritto 70 volte, quindi un numero infinito. Come infinito deve essere la disponibilità al perdono, un perdono senza misura, perché Dio ci ha fatto oggetto di un perdono, appunto, senza misura. Il perdono al prossimo, dunque, è la diretta conseguenza del perdono che Dio ha avuto e ha e avrà.
dell'umanità nei nostri confronti. Questa parola sul perdono completa quanto è stato detto sulla lettura che abbiamo fatto, che è quella della correzione fraterna. Se si deve denunciare il male, correggere chi lo compie, è perché tu hai già perdonato e ami il peccatore, per questo hai il diritto di correggerlo. Tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, sottolinea Gesù. Legare e sciogliere è una frase rabbinica che significa in sostanza la possibilità di perdonare. Nella comunità cristiana continua il peccato, ma parallelamente continua ancora, direi più ostinatamente, il perdono dei peccati. La terza parola di Gesù riportata da Matteo risponde ad una domanda della comunità e di ogni uomo, d'altra parte, che cerca Gesù: dove e come posso fare un'autentica esperienza di Dio? Ed ecco la lapidaria, direi, risposta di Gesù: dove si fa comunità nel suo nome, là Dio è presente. I santi della prossima settimana, che va dal 6 al 12 di settembre. Il 6 la Chiesa ricorda Santa Eva, il 7 Santa Regina, l'8 settembre festeggiamo invece Santa Maria, Madre di Dio, mentre il 9 settembre festeggiamo Santa Osanna, il 10 settembre festeggiamo Santa Pulcheria, l'11 settembre Sant'Emiliano e infine il 12 settembre San Silvino. L'8 settembre è una festa molto importante perché celebra Maria, la Madonna, la madre di Gesù, appunto come madre di Dio, perché Gesù è Dio. Di Maria non si festeggia soltanto la nascita al cielo come per gli altri santi, cioè il giorno della morte, perché Maria non è mai morta, ma la nascita al mondo, poiché ella nacque, venne allevata ed educata per essere la futura madre di Dio. La scelta divina è caduta su di lei fin dal momento in cui ha aperto gli occhi al mondo. La vita di Maria, che poi sarà sposa di Giuseppe, è unico, compatto, profondo atto di fede dal momento dell'annunciazione alla preghiera ai piedi della croce. In tanti ricordano e celebrano con parole belle Maria, ma forse tra coloro che meglio hanno parlato di Maria c'è San Pier Damiani nel suo sermone sulla Natività di Maria, dove ha saputo trovare le parole veramente giuste per celebrare questo giorno. Salomone celebrò in modo solennissimo l'inaugurazione di un tempio di pietra, come celebreremo la nascita di Maria, tempio del Verbo incarnato. È giusto dunque cantare questo giorno e colei che nasce in questo giorno. Ma come potremmo celebrarlo degnamente? Possiamo ricordare le gesta di un martire, le virtù eroiche di un santo, perché sono umane. Ma come potrà la parola mortale, questa è la domanda che si pone quasi drammaticamente San Pier Damiani, ma come potrà la parola mortale e transitoria, passeggera, esaltare colei che diede alla luce la parola che resta? Come dire che il creatore nasce dalla creatura? E qui viene in mente anche Dante Alighieri, che si esprime con la frase figlia del tuo figlio. E insieme a questa festa naturalmente ricordiamo anche tutti i santi di questa settimana e quindi, come sempre, auguri di buon onomastico a tutti coloro che portano i nomi appena ricordati. Cronache millenarie dalla terra di Arezzo e dintorni. Ed eccoci, come di consueto, a ricordare quello che è accaduto nei nostri territori tanti anni fa. Nel 1527, il 6 di settembre, a Cortona, dove infuria la peste, si sancisce la multa di fiorini 10 contro i consiglieri che non si presentano all'adunanza e viene stabilito di obbligare le fraternite laiche a somministrare mensilmente 156 staia di grano all'ospedale degli appestati, detto di San Rocco. 7 settembre 1104.
Bernardino, figlio di Bernardo di Ranieri, conte di Montedoglio, fa donazione del castello e della terra di Anghiari ai camaldolesi, ingiungendo loro di fondarvi un monastero. 8 settembre 1385, Azzone di Franceschino degli Ubertini consegna liberamente alla Signoria di Firenze il castello di Orvieto, dopo essersi fatto rimborsare le spese sostenute per rinforzarne la torre e il recinto. 9 settembre 1441, la contessa Elisabetta, figlia del conte Roberto da Battifolle, ritiratasi a Firenze, dona alla Repubblica di questa città il suo castello di Borgo alla Collina. 10 settembre 1269, il procuratore di Marciano, Grazia, figlio di Accursio, assieme ad altri uomini di quel castello giunge ad Arezzo e fa atto di sottomissione al capitano del popolo di quella città. 11 settembre 1343, Fornario dei Rossi, Antonio degli Adimari e Maso degli Uccellini, sindaci del comune di Firenze, liberano gli aretini da ogni soggezione cui erano vincolati in virtù della cessione fatta da Pier Saccone Tarlati. Ed infine, 1575, 12 settembre, a Firenze viene impiccato tale Giorgino da Bibbiena, bandito e persona facinorosa, capo di ladri et di gran seguito et amicizie, fu con alcuni compagni preso in Bolsena, gli altri tutti furono giustiziati, ma lui non fu mai convinto. Però fu chiesto al nostro Granduca che fosse condotto in lettiga, essendo storpiato dai tormenti della tortura, accompagnato dal bargello di campagna, dove senza altrimenti esaminarlo, dopo 4 giorni fu ammazzato. Ed eccoci alla frase da leggere insieme e meditare durante la prossima settimana. Ho scelto per voi una frase di Francesco di Sales. In mezzo al dolore, la nostra anima sia come un usignolo che canta su un cespuglio di spine. Adesso diamo la parola ai nostri amici focolari a Loppiano per la parola di vita.

La parola di vita di settembre 2026 è tratta dalla lettera di San Paolo ai Romani, capitolo 13, versetto 10, là dove l'Apostolo dice: «La carità non fa alcun male al prossimo. Pienezza della legge, infatti, è la carità». Si può comandare a qualcuno di amare? Se intendiamo l'amore come sentimento, evidentemente è impossibile. Ma se invece lo comprendiamo come dono di Dio, le cose cambiano. Paolo, nella lettera ai Romani, dalla quale è tratta la parola di vita, descrive proprio il rapporto tra legge e amore, affermando che l'amore è pieno compimento della legge. Poco prima ci ha rivelato la provenienza di questo amore. Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Anche la prima lettera di Giovanni dirà: in questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. La carità non fa alcun male al prossimo. Pienezza della legge, infatti, è la carità. Nessuno di noi può dare ciò che non ha. Lo aveva capito bene Agostino quando, rivolgendosi direttamente a Dio, affermava: «Da ciò che comandi e comanda ciò che vuoi». Abbiamo ricevuto il dono inestimabile dell'amore di Dio e siamo chiamati a non trattenerlo, ma a farlo circolare. Da destinatari dell'amore di Dio possiamo diventarne soggetti. Da amati siamo chiamati a diventare amanti, partecipando così alla vita stessa del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, l'amante, l'amato, l'amore. Non abbiamo alcun altro debito con nessuno, ci rassicura Paolo, se non questo amore vicendevole, perché chi ama l'altro ha adempiuto la legge. Infatti, la carità non fa alcun male al prossimo. Pienezza della legge, infatti, è la carità. Il vero amore del prossimo, afferma Chiara Lubick, non opera alcun male. Ci fa quindi vivere tutti i comandamenti di Dio, nessuno escluso, giacché il loro primo obiettivo è quello di farci evitare tutte le forme di male verso noi stessi, verso i nostri fratelli e sorelle, in cui potremmo cadere. Così compresi, i comandamenti della legge, più che un obbligo, diventano un dono dell'amore di Dio. Essi non costringono il nostro amore, ma lo liberano in pienezza. Infatti la carità non fa alcun male al prossimo. Pienezza della legge, infatti, è la carità. Per giungere a questo pieno compimento, il primo passo nell'amare il prossimo è non fargli del male. Ma poi occorre diventare creativi nell'amore. Non basta non fare del male al prossimo, ci ha ricordato Papa Francesco. Occorre scegliere di fare il bene, cogliendo le occasioni per dare buona testimonianza che siamo discepoli di Gesù. Come vivere allora questa parola di vita? Rimettiamo l'amore al centro della nostra vita. Amiamo gli altri concretamente come li amerebbe Gesù. È Lui la pienezza dell'amore tutto donato a Dio e all'umanità. Da Lui possiamo apprendere la misura alta dell'amore, perché la carità non fa alcun male al prossimo. Pienezza della legge, infatti, è la carità. Doris, una giovane della Scozia, ci racconta: durante le nostre visite regolari a un rifugio per senza tetto, entro in un mondo molto diverso dal mio. So che non conta tanto ciò che provo, ma conta amare. Un giorno, un uomo con una profonda tristezza sul volto mi ha confidato che si sentiva pronto a farla finita, che voleva persino morire. Mi sono semplicemente messa ad ascoltarlo, poi abbiamo condiviso un panino
e un caffè ed ho capito che ascoltare ed essere presente era già un modo per dimostrare amore. Quando è arrivato il momento di andare, mi ha abbracciato forte e mi ha sorriso dicendo che quello che stavamo facendo era molto importante, non solo per lui, ma per tutti quelli che erano lì. Ho sentito l'incredibile forza dell'amore. Forse non l'ho salvato, ma la sua gratitudine mi ha riempito di gioia e già questo di per sé è molto potente. Dunque, la carità non fa alcun male al prossimo. Pienezza della legge, infatti, è la carità.

Grazie per questa profonda meditazione agli amici focolari, e siamo giunti anche questa settimana all'ultimo step del nostro programma, che come sempre è dedicato alla musica. Ascoltiamo oggi la canzone Stupida Sfortuna di Filippo Uttinacci, in arte Fulminacci. Si potrebbe riassumere dicendo che la canzone racconta di uno sguardo al passato per parlare del futuro. È un pezzo firmato a quattro mani, oltre che da Fulminacci, da Pietro Paroletti. Una frase del testo mi colpisce tutte le volte che l'ascolto: passeranno classifiche e Sanremi. È una citazione festivaliera che sembra voler ridimensionare tutto, compreso il palco più importante d'Italia. Come dire che ciò che resta davvero sono le canzoni, sono gli artisti, quelli veri, autentici, che cantano, che suonano. E la frase ha tanto più valore perché, come ricorderete tutti, si è presentata proprio all'ultimo Festival 2026, dove peraltro ha vinto il prestigioso premio della critica Mia Martini. Il brano unisce un sound, direi, raffinato con un testo sincero. Musicalmente richiama le atmosfere del pop italiano degli anni Ottanta, arrangiamenti che hanno un sapore vagamente vintage, ma non troppo. E quindi ci ascoltiamo Fulminacci con Stupida Sfortuna. E con questa canzone Romano Scaramucci vi ringrazia per il gentile ascolto, vi dà appuntamento alla prossima settimana, vi auguro di trascorrerla serenamente e come sempre il mio saluto. Ciao e a risentirci!

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, cuoco contadino. Sound.

0: programma che vi accompagna ogni domenica mattina. Presto. Ciao Mirko, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno Marco, buongiorno a tutti.
0: Allora, siete con Incontri in Famiglia, sottotitolo ormai l'avete imparato, il pranzo della domenica. E insieme a Marco Pieroni e a Mirko Perugini, il nostro cuoco, oggi parleremo, no, ma non lo dico come al solito, al primo blocco non si dice mai l'argomento.
1: Possiamo principe. Dire che parleremo di quello che siamo noi.
0: Sì, fantastico, sì, sì, soprattutto io, ora, perché chi ci ascolta in radio, in DAB o su FM o ovunque voi siate nel mondo, ovviamente non ci vede. Meglio, dico io, perché siamo solo le 9:01 e quindi ancora è presto. I nostri occhi sono assolutamente quasi chiusi.
1: Certo.
0: Io il mixer lo vedo proprio perché l'ho illuminato forte, forte, forte. Come va, signori? Tutto bene? Sì, spero proprio di sì. Allora, che cosa facciamo stamani? Facciamo quattro chiacchiere con voi. Ovviamente noi abbiamo parlato del Gran Turco nelle scorse puntate, abbiamo parlato del pomodoro. Abbiamo parlato quindi dei protagonisti di questa stagione. Ce n'è un altro che è protagonista in questa stagione, che ovviamente forse qualcuno di voi già, diciamo, potrebbe odorare o comunque avere in mente di che cosa parliamo. Parliamo ovviamente del prodotto di stagione, che sono le rape.
1: No.
0: Ah no, no, vabbè.
1: Ecco, no. Beh, lo diciamo adesso, lo diciamo dopo?
0: Io direi di dirlo dopo, anche
1: vai,
0: perché a questo punto direi di annoiare ancora meno i nostri ascoltatori facendoci del bene ascoltando un brano musicale. Esattamente, comincerei con un signore. Questo signore si chiama Alfa.
2: Un amore quando ami troppo.
0: Genova e Napoli.

0: E come al solito le canzoni finiscono quasi piano piano, piano. Radio Incontri Cortona, siamo su radioincontri.org. Ma sai che mi manca? Manca un po' di cicale.
1: Eh sì, perché?
0: Eh sì.
1: Momenti, finisce l'estate, quindi questa deve accompagnarci ancora, se no sai che tristezza.
0: Lo so, ma finisce l'estate, ragazzi, ma siamo sempre, non è per parlare ovviamente come fanno tanti del tempo, ma porca miseria, cioè siamo a settembre ancora a 35 gradi, sì. Cioè, qui altro che Nigno.
1: Per fortuna che settimana prossima dovrebbe allentare un attimo la morsa, perché se no... ci scioglie veramente alla fine.
0: Ma è da maggio che fa così. Vabbè. Comunque andiamo avanti, non tediamo. Quindi dicevo che nelle volte scorse abbiamo parlato dei prodotti alimentari molto buoni di stagione, quindi siamo riusciti a fare anche dei dolci ottimi con il Gran Turco, no? Con
1: certo.
0: Delle cose con il pomodoro molto accattivanti. E oggi a questo punto parliamo di quello che saremmo noi se che sia, vabbè, Mirko è, io diciamo un pochino meno. Allora parliamo del protagonista della campagna, è il fico. Il fico è un frutto, giusto? È
1: sì.
0: Semplice apparentemente, no? Perché voglio dire, si pela e si mangia.
1: Sì, c'è chi lo mangia anche già con la buccia, perché giustamente è buonissimo. Poi il fico è uno di quei frutti che non ha una via di mezzo, o piace o non piace. Veramente non ho trovato persone, sì, forse, no, chi sì o chi no. E per me, io ho iniziato ad apprezzarlo, possiamo dire, da grande, perché da bambino il fico c'ha quella consistenza un pochettino molle, un pochettino viscida, e lì per lì in bocca non è che proprio sembra eccellente. Però poi piano piano quella marmellata di fichi, quel fico caramellato, quel fico secco, quel fico messo in tutte, cioè apprezzato anche nelle ricette, oltre che nudo e crudo come lui stesso, è buonissimo. E poi il fico proprio rappresenta settembre per me, come l'uva, come tanti altri frutti, ma il fico è il periodo che stiamo vivendo, insomma è il mese di settembre, ecco,
0: il mese di la fine dell'estate,
1: esatto.
0: No? Quindi in teoria dovrebbe essere uno di quei frutti che quando cominci a mangiarlo sai, ah, che tristezza, è finito il caldo, e invece quest'anno, ah, per fortuna è finito.
1: Continua il caldo, continua o finisci.
0: Sì, comunque io ti volevo chiedere una cosa, perché secondo me è ingiusta, no? Visto quando si dice anche normalmente, anche in Toscana, no? Di fare le nozze con i fichi secchi, cioè il fico è considerato poco alla fine anche in cucina, no? Quindi
1: sì, sì, non è tanto valorizzato oppure importante, invece dovrebbe esserlo, perché da quel contrasto, da quel sapore che dovrebbe essere apprezzato, ecco.
0: Io mi ci sono sposato con dei stuzzichini di fichi, quindi...
1: Ma hai fatto una gran cosa, perché i fichi sono veramente buoni, poi valorizzano bene magari anche i nostri formaggi, i nostri salumi, il nostro pane, i nostri dolci, anche le nostre paste, la nostra carne, e sono veramente dei, anche oltre che buoni in sé per sé, sono anche degli insaporitori eccezionali.
0: Sì, certo, è vero.
1: Eccezionali.
0: È vero, sì. Che poi ne parleremo, sono
1: certo.
0: Di tante, diciamo, colori, di tante razze.
1: Sì.
0: Io, per esempio, porto esempio quello che ho effettivamente nel mio giardino, avevo un fico piccino, bello, ma fichi buoni da mangiare, no, perché anche lì, da stare attenti, il fico che...
1: Certo, dipende anche da che tipo di piante uno ha. Io per esempio avevo, dove stavo da piccolino, lì a Mercatale, nella prima casa dove stavano i miei, c'era una grande ficaia grossa.
0: Quella, poi sono bellissime.
1: Bella, sì, quella poi era, come dicevate prima, quando si cominciavano a vedere i frutti, si cominciava a capire che ricominciava la scuola.
0: Ecco, esatto.
1: Che finiva l'estate, e quindi, però... quando uno scendeva nell'orto, tu pensa, io li avevo una ficaia, una piccola vite di moscato e una pianta di nocelle, Ok, le nocelle sono delle piccole, dei piccoli frutti secchi, poi dopo mi tornerà il nome in italiano. Io dico nocelle perché era il nome delle nocciole, ecco, le
0: Le nocciole.
1: nocciole. Scusate, ma purtroppo ogni tanto mi esce il mio mercatalese,
0: No,
1: quindi
0: no,
1: mi
0: ma
1: resta
0: comunque
1: quello.
0: i nostri ascoltatori lo sanno, nel senso che noi siamo comunque ancora quelli che portano, se possibile, anche
1: Sì.
0: le parole della tradizione, no?
1: Cioè,
0: Quindi.
1: e vedevo, andavamo giù col paniere, si prendeva i fichi, si prendeva un po' di uva, si prendeva un po' di nocciole e facevi dei piatti meravigliosi, meravigliosi. E
0: Uva e nocciole.
1: sì, era tutto lì. E quindi ecco, è uno di quei pochi ricordi, cioè no, dei tanti ricordi, via, da piccolino e che accompagnavano, non dico con tristezza, perché poi dopo quando uno cresce apprezza tutto, però la fine dell'estate, la tristezza da ragazzino che pensi, dici, Madonna, ricomincia a scuola, che allora ti rifugiavi anche in queste leccornie, insomma, ecco.
0: Bene, sono le 9:11 minuti, quasi 12. Siete sempre con Incontri in Famiglia. E vi ricordo, se volete contattarci, potete farlo tramite WhatsApp al 333-898-2560. Ma su WhatsApp potete cercare semplicemente il nostro numero facendo chiocciolina Radio Incontri. Provateci perché dovrebbe funzionare se avete aggiornato la vostra app, il vostro smartphone, d'accordo? Perché comunque. Oggi i fruitori della radio, o comunque di coloro che ascoltano, la maggioranza hanno il telefonino in
1: Certo.
0: mano. In questo momento forse sul tavolo della colazione, forse stanno ascoltando anche noi e forse magari ci avete anche WhatsApp pronto. Quindi radioincontri.org. E che dire, non abbiamo adesso la possibilità di ascoltarci un autore che si chiama Fico. Però abbiamo la possibilità di ascoltarci una cantautrice e una artista che si chiama Mango. Quindi il gancio è Angelina Mango e con Ariete, Che bella
2: Molto
0: vita!
2: piccola sta cosa.

0: vita.
1: E anche questo brano è passato. Che bella vita di Angelina Mango con Ariete, sono due ragazze molto brave. Ora dipende se piace o non piace, però comunque sono delle belle artiste. Oggi parliamo quindi di incontri in famiglia del fico. Allora, il fico è un'altra pianta che normalmente, io non so te, ma io me la sono trovata in giardino, perché comunque i suoi semi si spargono, no? Con il vento vanno, certo, un po' ovunque, e comunque attecchisce. Pensa, sempre per come curiosità, mi ricordo quando lavoravo ancora ad Arezzo e dietro il nostro ufficio, ovviamente tristezza, c'era un piazzale in cemento, ma in mezzo a questo piazzale in cemento era nata una pianta di fico, proprio in una spaccatura del cemento. Quindi comunque sono quelle piante tenaci alla fine.
2: Certo, certo, basta, sembra un granello di terra e vengono su.
1: E vengono su, sì, sì. Oppure il fico si pianta anche per talea, no? Quindi certo, si può prendere un bel ramo di una pianta già esistente che magari fa i fichi buoni, quindi prima di prendere il ramo
2: Certo,
1: no, perché sono abbastanza gelosi i proprietari. Ho scoperto questo perché con diversi amici che hanno anche delle piante di fico, però...
2: Ma infatti, come detto prima, chi li apprezza e li tiene stretti. Chi non li apprezza, tu vedi magari anche sulle case, come hai detto tu adesso, chi ce l'ha se li tiene stretti. Chi non ce l'ha è perché o non può o proprio perché non gli piacciono.
1: Sì, in effetti...
2: È quella proprio, non c'è una grande differenza, insomma...
1: O chi ce l'ha come me e non gli riesce neanche a raccogliere un fico, vabbè, farebbero da soli, piccini.
2: Beh, però dopo quelle sono altre cose, insomma... Non è...
1: A me riesco a seccare le foglie prima che arrivino i fichi, non lo so, cioè, ma ho preso anch'io una pianta per talea da un mio amico che ha una pianta meravigliosa di fico, quindi l'ho trattata, gli ho dato tanti bacini, voglio dire, l'ho trattata anche molto bene, troppo bene forse.
2: Forse sì, magari... O gli hai dato troppa acqua?
1: Troppa acqua, anche questa è un'altra cosa che succede.
2: Forse, perché
1: case,
2: anche le piante non si sa, vanno trattate come anche le persone, no? Insomma, sono anche loro, sono essere.
1: Sì, anche perché il fico è una pianta rustica, no? Dovrebbe, esatto, nascere ovunque, nel senso, come abbiamo detto poco fa.
2: Sì, però ecco, non serve l'accuratezza, ecco.
1: Ecco, ma lo sapevate voi che, ma Mirko sicuramente, ma un'altra delle curiosità del fico è che al suo interno in realtà è un frutto, ma sono tanti piccolissimi fiori.
2: Sì, sì, sì.
1: Quindi si mangiano tanti, ma tanti tanti, eh?
2: Esatto, esatto, esatto, esatto, esatto, è verità santa, sì, sì, sì. Poi ci sono anche quei fichi che no, come i cosiddetti fioroni.
1: Fioroni, sì.
2: Che non hanno dentro i semi, non hanno niente, non sono fiori.
1: Okay.
2: Sono proprio il frutto nudo e crudo della pianta, sì, quelli, sì, non, sì, riproducono, è un frutto ibrido, possiamo dire, che, okay, non riproduce, okay? E sì, quelli, sì, fanno in estate piena, verso il luglio,
1: rispetto al fico tradizionale,
2: che fa fine, sì, sì, sì, sì. Quindi sono i cosiddetti fioroni che non hanno i semi e non riproducono. Ecco,
1: ma una volta il fico, ce lo ricordiamo, te un po' meno, sei un po' più giovane, ma comunque come un frutto che andavi col cestino, se avevi una scala, andavi con la scala. Oggi questa cosa, diciamo, purtroppo, comunque da noi ancora c'è, nelle campagne sicuramente, sì, ci sono, però nelle città questa cosa ovviamente non esiste più, quindi, certo, si va al supermercato, ma non sono così frequenti comunque nei supermercati,
2: ma anche
1: soprattutto
2: perché...
1: dal fruttivendolo, ecco, vicino casa forse li trovi.
2: Ma perché non è facile anche conservare i fichi,
1: esatto,
2: perché i fichi vanno veramente raccolti e mangiati, perché poi dopo due giorni si anneriscono, cominciano subito a... non si conservano bene, nemmeno in frigorifero. E quindi ecco perché quelli appena uno li prende devono essere subito consumati, o magari uno ci fa una marmellata, ci fa quello che uno vuole, però ecco, non è facile né averli, né trovarli, né conservarli, quindi è un frutto buono e possiamo dire antipatico,
1: certo,
2: perché nella sua conservazione poi dopo è un po' difficile, ecco perché è anche difficile reperirli.
1: Sì, ho capito, quindi comunque una volta il fico era considerato, appunto, come dicevamo, un cibo povero, no?
2: Certo.
1: Quindi comunque andiamo a prendere i fichi, i ragazzi, i bambini, era una festa, però comunque un cibo oggi è un considerato gourmet, giusto?
2: E certo, perché come detto prima, è una... ma anche come tutti i frutti, frutti e i piatti poveri di una volta adesso sono rivalorizzati, ma soprattutto sono rivalorizzati, come hai detto tu adesso, dal gourmet. E quindi rivalorizzandolo dal gourmet acquista, come possiamo dire, potere? Acquista, insomma, il fatto che diventa ancora più famoso, più goloso e più difficile da trovare, e da piatto povero diventa piatto ricco, come tutti anche i piatti che troviamo, perché per esempio anche ora

0: meno buoni. Adesso invece sono riportati alla bontà assoluta e come il fico acquistano, cioè sono piatti ricchi.
1: Quindi acquistano blasone
0: Esatto.
1: e tra virgolette acquistano anche prezzo, perché
0: Esatto,
1: in
0: sì,
1: realtà
0: perché giustamente
1: è...
0: sembra chissà quello che uno fa, magari però è un piatto, come abbiamo detto prima, con il gourmet stesso o come nei ristoranti, magari o dove andiamo, li valorizzano per quello che sono, perché sono tutte cose buone, fatte bene, e quindi da piatto povero a piatto ricco.
1: Bene, le cicale si sono ammutolite, quindi
0: Sì.
1: vuol dire che siamo arrivati e ci hanno detto smettete di parlare. Va bene, d'accordo, quindi smettiamo di parlare e facciamo parlare chi sa cantare in questo
0: Certo.
1: momento. Questa è Gianna Nannini, è uscito da poco, è un brano anche questo come il fico, chi piace e chi non piace, meraviglioso errore, Gianna Nannini.

0: Ciao, sono Anna. Anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.
1: Eccoci tornati, sono tornate anche le cicale. Anche Anna ascolta Radio Incontri Cortona.
2: Ciao Anna.
1: Ciao Anna, ciao a tutte le Anna che in questo momento ci stanno ascoltando sulle frequenze in FM 88.4 e 92.8. Perché vi dico ancora le frequenze? Perché comunque in auto avete la vostra radio in FM, ma per chi ha il DAB, ricordo, Digital Audio Broadcast, così faccio quello fornito, e sarebbe la radio digitale, quella che in TV è passata ormai da anni, certo. Quindi se provate a sintonizzare la televisione nel canale standard non funziona più niente. Ecco, noi invece siamo ancora in quella fase che abbiamo sia la radio in FM, quindi analogica direbbero i giovani,

0: e sia la radio digitale in DAB. In DAB ci trovate semplicemente alla lettera I, incontri in blu, trovate in DAB. Poi andiamo su radioincontri.org e lì trovate tutte le nostre, i nostri riferimenti. Allora, sono le 9.26, siete sempre con Marco Pieroni e
1: Mirko Perugini,
0: il vostro cuoco contadino, e noi con Incontri in Famiglia oggi stiamo parlando del fico, il fico. Bene, il fico esiste in vari colori, anche qui la natura ci stupisce.
1: Certo.
0: L'altra volta parlavamo del pomodoro, pomodoro,
1: esatto,
0: viola,
1: nero, verde, di tutti i colori,
0: esatto,
1: giallo.
0: Il fico comunque ci dà una mano con i colori, Mirko.
1: Certo, perché i fichi sono verdi, anche qui sono neri, sono viola, sono bianchi, ci sono di tutti i tipi e ogni, cioè tutti i tipi di diversi colori, ed ogni fico ha anche la sua, il suo gusto, la sua proprietà, la sua caratteristica. Per esempio i fichi verdi sono buonissimi, ma il fico anche nero è ancora più dolce, è ancora più morbido, è più come posso dire, è più versatile anche per le ricette. Poi c'è il fico bianco, che è adattissimo anche per fare secco. Tutti i fichi ovviamente si possono essiccare, però il bianco è più adatto per farlo secco. Perché? Perché c'ha meno acqua e quindi si fa prima per farlo disidratare. Ok, poi se qualcuno ne sa più di me basta che ci scrive.
0: Assolutamente.
1: E quindi, e ci aggiorna, però ecco, io vi dico quello che ovviamente so.
0: Se volete, fra l'altro approfitto, per coloro che hanno un po' più di capelli bianchi in testa e non volete andare su WhatsApp, vi ricordo che potete scrivere anche a radioincontricortona@gmail.com. Facile, tutto attaccato. radioincontricortona@gmail.com. Perché ancora alcuni usano la mail,
1: certo,
0: magari è un sistema per scrivere un po' di più, con calma, senza
1: dover
0: correre sul WhatsApp.
1: Magari scrivere sobo invece che sono.
0: Sul computer posso comunque correggere quello che ho scritto, sì, è terribile. Poi, scusate, ma i correttori, ma quante volte vi è successo nel vostro smartphone o telefono, o quello che esso sia, chiamatelo come volete, che vi corregge e non ve ne accorgete, quindi
1: esatto,
0: si fanno delle figure assurde.
1: Dice, questo non sa nemmeno l'italiano.
0: Sì, ma perché non si fa un pochino gli affarini suoi?
1: Esatto,
0: ho sbagliato una lettera, forse, poi ora non voglio entrare in questo argomento, no, perché io faccio anche un altro mestiere, se Dio vuole, di lavoro. Però ecco, tutta questa tecnologia alla fine non è che ci aiuta moltissimo, perché dovete sapere che il cervello umano, se io invece di leggere di scrivere fico lo scrivo con la K, oppure tolgo la C, fio, comunque il cervello quando legge tende a interpretare quello che sta vedendo e ad andare avanti in quello che si potrebbe trovare, quindi molte parole, diciamo, sbagliate o comunque senza lettera, il cervello le vede corrette.
1: Mm-hmm.
0: Altre persone in realtà possono vedere questa parola in una maniera diversa, del tipo, ieri sto arrivando, un mio amico l'ha inteso come sto in ritardo, cioè, però capito, questo è tutto dovuto al nostro cervello, quindi il correttore ha una funzione inutile, smettere di metterci il correttore, o comunque possibilità di toglierlo, perché in alcuni smartphone non si può nemmeno togliere. Vabbè, comunque lasciamo perdere, parlavamo di fichi, fichi neri, fichi verdi, fichi viola, mai visto un fico viola. Fico precoce tardivo, l'abbiamo detto prima, no?
1: Il fiorone,
0: che è quello
1: precoce,
0: che comunque perché fruttifica luglio.
1: Sì, perché dovrebbe, ci sono anche piante di fico, poi mi correggerete se sbaglio, come diceva il nostro Papa Wojtyla.
0: Sì, mi corrigerete.
1: Dovrebbe fare, ci sono anche delle piante che fanno i fioroni in piena estate, nel senso in luglio fa il fico precoce, quello che non ha semi e non può far riprodurre la pianta, perché ovviamente, come ben sapete, tutte le piante, tutti i frutti hanno il seme interno, perché la natura perché è meravigliosa, perché ci fa accorgere anche di queste cose, no? E quindi da, oltre che dare dei frutti, delle cose meravigliose, dà vita.
0: Già.
1: Perché è così.
0: Sì.
1: E quindi dicevamo, il fico a luglio dovrebbe fare i fioroni, sono quei frutti ibridi che non si possono, che non riproducono. E in settembre fanno quei frutti, come detto te, con dentro tanti piccoli fiori e anche all'inizio tanti piccoli semi che danno possibilità di essere riprodotti, di fare nuove piante.
0: Benissimo, siccome siamo il pranzo della domenica, io ti vorrei chiedere però, secondo te, secondo il tuo gusto, non quello, poi dopo parliamo anche di quello, dei, diciamo, fra i tuoi clienti, quello che preferiscono, ma l'abbinamento principe con il fico e un altro prodotto, che ne so, faccio un esempio, il formaggio, il prosciutto, cioè, quello che per te è il principe degli abbinamenti con il fico.
1: Per me il fico,
0: facciamo una classifica se vuoi, se vuoi parti dal terzo, se ne hai tre.
1: Allora, il fico sta benissimo per chi ama sperimentare, possiamo dire, perché poi, allora, c'è anche chi non apprezza mischiare i sapori. Ok,
0: sì,
1: questo
0: certo.
1: È normale, perché giustamente il gusto è personale, non si può dire devi mangiarlo per forza perché è buono, no, se non piace non piace, però per me sta benissimo con un bel pecorino toscano, quello bello stagionato. No? Bello sapido, ed una bella fetta di prosciutto crudo, guarda, fai un bel, come si dice adesso, un messicano, nel senso, prendi una fetta di prosciutto e metti all'interno un pezzetto di fico o anche il fico intero. Possiamo fare così, Marco. Si prende un pezzetto di pecorino, si mette all'interno del fico e si arrotola con il prosciutto e si fa un finger food, come si parla adesso.
0: Sì, sì.
1: Un finger food, e come detto anche il messicano, che non è altro che un involtino, di una bontà assoluta.
0: Il messicano involtino, ok.
1: Sì, che è di una bontà assoluta, c'è la dolcezza, c'è la sapidità, c'è il gusto sapido ancora più forte, pungente del pecorino, e metti in bocca un'esplosione di sapore eccezionale, eccezionale. Poi sta benissimo con la pasta, sta benissimo con la carne, poi dopo lo vedremo anche nel nostro menù. E il fico, come detto prima, è versatile per tutto, oltre che essere buonissimo da solo, è anche con una bella fetta di pane, perché chi non può rinunciare al pane sa bene che pane e fichi è una merenda eccezionale, oltre che far la marmellata, però ecco, è un qualcosa di veramente buono e come detto prima, valorizza quello con cui si mangia, ecco.
0: Esatto, sono un attimo rimasto in silenzio perché
1: di
0: raccoglimento, era un momento di raccoglimento, quindi sì, d'accordo, benissimo. Poi dopo ci farai anche ascoltare ovviamente le ricette, con
1: certo.
0: Il primo, con l'antipasto,
1: certo.
0: Ma fra poco, cominciamo ragazzi, non vi preoccupate.
1: Sì, ancora abbiamo il caffè in bocca, dai,
0: sì, piano.
1: Poi cambierà il gusto, dici che faccio oggi? Oggi ve lo dico io quello che si mangia.
0: Va bene, allora facciamo parlare la nostra amica Silvia Dini, che ci consiglierà al meglio, fra poco.
2: Stai ascoltando Radio Incontri in Blu, Cortona.

0: L'hanno rapita.
1: E vedi, lo diciamo perché parliamo sempre fra di noi, ovviamente in radio. Vi ricordo che stiamo fra l'altro trasmettendo dalla stazione radio Lo Studio 2 di Camucia in via Gramsci. Siamo al centro commerciale Le Torri, proprio facciamo una radio locale in questo momento, certo. Anche se comunque arriviamo in tutta la Toscana e quindi anche, che ne so, in spiaggia, no?
0: Sì.
1: Salutiamo coloro che si stanno godendo il sole mattutino sulla spiaggia.
0: Ciao, beati voi.
1: Sì, sì, noi la spiaggia non la vediamo nemmeno, no, vediamo dalle nostre finestre, vediamo Cortona, che comunque
0: sì,
1: ovviamente
0: è un gran bel vedere,
1: è un gran bel vedere, però non ha il mare.
0: No.
1: E quindi,
0: noi la sabbia se andiamo a comprarla un pochettino.
1: Sì, guarda, stavo pensando di acquistare quei metri quadri di sabbia che per far giocare i bambini,
0: esatto.
1: Sì, non mi viene in mente il nome. Però ecco, questo è interessante, almeno quando nelle pause andiamo, esatto. Non diciamo stupidaggini, va bene. E quindi siete sempre con Marco Pieroni
0: e Mirko Perugini,
1: e io Marco Pieroni intanto si sposta al microfono e quindi sentite Marco Pieroni e vabbè, questo è uno dei difetti che ho, ma cercherò di correggerli, di allontanarsi dal microfono, anche perché non sto cantando. Quindi se non sto cantando devo parlare sempre allo stesso volume, sempre davanti al microfono, perché il microfono è uno di quei apparecchi che serve per far sentire la voce, giusto?
0: Esatto, sì. Che mondo è questo?
1: Quindi se io non parlo davanti al microfono, poi dopo mi si sente più lontano, però facciamo l'effetto regia. Allora, a questo punto, prima di andare all'antipasto, direi di fare un recap sul figo, quindi la raccolta due volte l'anno.
0: Sì, possiamo dire che si può fare due volte l'anno, poi come detto dipende anche dalle piante, perché come detto ci sono quelle piante che fanno i fioroni a luglio, ci sono quelle piante che poi fanno anche i frutti stessi in settembre, e quindi possiamo dire luglio e settembre per i
1: luglio
0: per
1: e settembre, pillole veloci. Il fico mangiato appena colto, allora quando secondo te si può mangiare direttamente?
0: Allora, se il fico, quando lo raccogliete, vedete che dove lo avete staccato fa quel liquido bianco chiamato latte, perché anche il latte è appiccicoso.
1: Sì, come no.
0: È ancora acerbo e quindi non va mangiato.
1: Ok, quindi lo mangiamo comunque quando...
0: Anche il fico non è facilissimo da saper raccogliere, non è facilissimo da come detto prima, oltre che da mantenere, anche da raccogliere, quindi ovviamente si tasta non come tutti i tipi di frutta, perché poi ci sono dei frutti che dopo maturano anche dopo raccolti. Il fico invece va raccolto...
1: Cioè, è passato un aereo, non lo so.
0: Sì, qualcosa è passato. Va raccolto da maturo, perché tanto poi dopo si sciupa subito, non è che matura.
1: Ok, se non è velo, voglio dire, troppo lungo, come si essiccano i fichi?
0: I fichi, facilissimo, per chi vuol farlo, li mette in una rastrelliera, ok?
1: In casa, come si fa una,
0: allora, basterebbe avere... Vabbè, io dico quello che ufficialmente si può fare per essiccare i fichi. Poi dopo ognuno si adatta alla situazione, perché si può prendere anche una placca da forno con una carta da forno sotto, si mette ad essiccare un pochettino al sole, però devono essere coperti, perché sappiamo bene che i fichi sono molto zuccherini e le mosche ne vanno e le formiche ci vanno a nozze, come tutti gli insetti, perché anche i pomodori secchi si fanno così, anche tutte le cose che uno vuole fare disidratate, ok? Perché non sono altro che disidratate. Quindi si mettono al sole per chi ha la possibilità, o si mettono in un luogo che possa essiccare con un po' di aria, con del calore naturale, perché farli dentro al forno della stufa, come si fa altre cose, non è né facilissimo e neanche si potrebbe fare,
1: neanche
0: alla fine
1: cuociono, esatto, sì, anche quindi, pur basso che sia,
0: esatto. Quindi la cosa migliore è metterli al sole coperti e aspettare il tempo che siano almeno un mese ci vuole.
1: Un mese?
0: Eh sì, perché poi dopo mi correggeranno i nostri amici ascoltatori, come diceva Mike Buongiorno, se sbaglio, e il tempo ci vuole perché sono molto acquosi, i frutti hanno una grande percentuale di acqua e quindi ci vuole il suo tempo per far sì che si essiccano.
1: Una volta essiccati li possiamo conservare così come sono, giusto?
0: Sì, si mettono, vi consiglio sempre di metterli in un vaso di vetro, perché è la meglio conservazione, chiusi, e si mettono in un luogo fresco ed asciutto. Perché? Perché ovviamente mantengono. non sono, non li fanno disidratare o fare o magari andare a male, ecco.
1: Sì,
0: Il luogo fresco asciutto non è da considerarsi il frigorifero e basta, basta anche uno sportello della cucina dove sappiamo bene che possiamo conservare le nostre cose e vanno tantissimo per Natale, sotto il periodo invernale, i fichi secchi. Io, per esempio, c'è mia nonna che i fichi secchi.
1: fichi e datte ritroviamo per
0: Sì,
1: Natale.
0: è vero. Io, per esempio, c'è mia nonna che non è Natale se non ci sono i fichi secchi in tavola. È
1: Sì,
0: verità santa, è verità
1: vabbè,
0: santa.
1: no, a me i fichi, devo essere sincero, piacciono più freschi, colti dalla pianta
0: A me
1: e
0: piacciono tantissimo anche secchi,
1: anche
0: perché
1: secchi.
0: poi dimmi quello che non mi piace, si fa prima dire quello che non mi piace, quindi niente. E quindi ecco, è tutto buono, dai, è tutto
1: E
0: buono.
1: l'ultimo, diciamo, metodo tradizionale è la conserva, cioè la marmellata, no?
0: Sì,
1: Del
0: la marmellata
1: fico,
0: di fico,
1: che
0: certo.
1: poco zucchero, immagino, perché.
0: Sì, perché poi il fico in sé per sé già ha tutto. Anche la famosa pettina, come ci hanno tutti i frutti,
1: La la la la? Ah,
0: pectina,
1: la
0: la
1: pectina, scusa.
0: pectina,
1: Mi ero perso
0: e sì, ci va meno frutti. Poi un giorno, una domenica, faremo anche una puntata sulle marmellate e confetture, perché lì sarà un'altra puntata golosissima,
1: Sì, esatto, confettura. Ho
0: golosissima.
1: sbagliato, infatti è confettura, non marmellata. La
0: Esatto.
1: marmellata è solo di agrumi, insomma, di arance, di
0: Sì, è diverso, sono
1: dicono.
0: diverse le preparazioni, ma
1: Sì,
0: poi ne
1: sì.
0: parleremo, dai.
1: Sì, dai, sentiamo Federica e poi ci ascoltiamo una musica di qualche anno fa.
2: Ciao, sono Federica. Anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.

0: Il pranzo della domenica, l'antipasto.
1: Bene, il sapore del caffè sta andando via piano piano dalla nostra bocca e stiamo sentendo quello che potremmo, o pensando quello che potremmo mangiare, quindi partiamo con il nostro antipasto dedicato ai fichi, facendo una bruschetta molto molto golosa con taleggio, prosciutto crudo e fichi. Voi magari vi domanderete perché sempre le bruschette, perché siamo in Toscana e la bruschetta è l'antipasto per eccellenza per noi toscani, quindi una bella fetta di pane toscano abbrustolito con sopra tutto quello che voi volete, dal patè ai pomodori a quello che poi vi spiegherò, è l'antipasto per eccellenza nostro. Quindi oggi faremo la bruschetta con taleggio, prosciutto crudo e fichi. Perché il taleggio? Perché andiamo in giro anche un pochettino per la nostra amatissima Italia e assaggiamo anche diversi formaggi che stanno benissimo e si abbinano benissimo con i nostri ingredienti. Quindi per 4 persone serviranno 4 belle fette di pane toscano, ok, quello senza sale, perché poi ovviamente sopra metteremo roba bella, sapida e dolce, quindi avremo un contrasto in bocca meravigliosa, quindi ci vorrà anche un pane che accompagna i nostri ingredienti, ok? Quindi 4 belle fette di pane, 4 fette di prosciutto crudo, 4 fette di taleggio e 4 fichi. Niente di più, antipasto velocissimo. Si prende il nostro pane prima di tutto e si abbrustolisce nel barbecue, se fate una bella grigliata, nel forno, in padella, come meglio credete, l'importante è che lo abbrustolite. Una volta abbrustolito si mette sopra la fetta di taleggio e si riporta adesso in forno. In forno, nella parte alta del forno, si mette sotto il grill, come meglio credete, fino a che il taleggio non sarà leggermente sciolto, non deve proprio squagliarsi del tutto, deve essere leggermente sciolto. Una volta fatto questo si prende il nostro prosciutto, si mette sopra la nostra fetta di pane e ci si apre il nostro fico. E il nostro antipasto è fatto. Cosa più semplice non c'è, più veloce non c'è, e vi assicuro porterete in tavola un contrasto di sapori veramente veramente eccezionale.
2: Ciao, sono Marcello, anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Il pranzo della domenica, il primo.
1: Bene, dopo aver parlato dell'antipasto con una bella fetta di pane piena di sapori, di contrasti, dolce e salato, adesso parliamo del primo, anch'esso molto, molto complesso, possiamo dire, in bocca, perché anche qui c'è la cremosità del formaggio, c'è la sapidità e affumicatura dello speck, c'è la dolcezza dei fichi e c'è l'accompagnamento, possiamo dire, ibrido della pasta. E quindi faremo una pasta con fichi caramellati, speck e gorgonzola. Fatela perché veramente merita, è una pasta con degli abbinamenti, se vi piace, come detto prima, la piccantezza o la cremosità del gorgonzola, la sapidità dell'affumicatura dello speck, la dolcezza del fico, è eccezionale, guardate, io la sento in bocca adesso mentre parlo con voi. Quindi faremo, come detto, una pasta con fichi caramellati, speck e gorgonzola. Per 4 persone serviranno 400 g di pasta. Qui io vi consiglio di mettere le penne, perché è quella pasta che secondo me sta benissimo ed è golosa con questo tipo di abbinamento. 4 fichi, un cucchiaio di zucchero, una noce di burro, 150 g di speck e 150 g di gorgonzola. Non serve altro formaggio, non serve sale, pepe, solo per salare l'acqua della pasta quando andrà ad essere lessata. Perché? Perché dobbiamo valorizzare gli ingredienti che useremo. Allora, per prima cosa prendiamo una padella, ci facciamo sciogliere il nostro burro e ci mettiamo i nostri fichi tagliati a spicchi. Una volta rosolati leggermente con il burro, si mette sopra il nostro zucchero e si fanno caramellare con il burro. Una volta caramellati si spenge la nostra padella e si lasciano lì. Si prende poi un'altra padella e si mette il nostro speck tagliato a striscioline. Lo speck deve essere croccante, ok? Ben rosolato. Va bene? Una volta ben rosolato, si mette, lasciando l'olietto che lascerà lo speck nella padella, e si prende lo speck stesso, si mette in una carta assorbente. Perché nella carta assorbente? Ovviamente assorbe il liquido e lo speck sarà ancora più croccante. Non è un passaggio che da sottovalutare, eh? Questo permetterà al nostro speck di essere ancora più croccante, ma come tutte le fritture, possiamo anche dire. Possiamo dire che lo speck frigge nel proprio grasso, ok? Fatto ciò, in quell'olietto si mette a sciogliere il gorgonzola e si lascia in padella. Quando l'acqua bolle, si mette la pasta e si fa cuocere per il tempo di cottura indicato nella confezione. Non mi stancherò mai di dirvi, mi raccomando, ingredienti di qualità. Perché di qualità? Perché oltre che della riuscita del piatto, ok, che darà ancora più gusto, ne va anche della nostra salute, perché dobbiamo capire da dove vengono i nostri prodotti, va capito da quello che utilizziamo. Quindi mi raccomando, è importantissimo, oltre che il costo, sono d'accordo, però capiamo bene che tutto ciò va dentro il nostro stomaco e serve a noi, oltre che per nutrirsi, anche per farci stare bene. Bene? Quindi, una volta lessata la pasta, si mette nel sughetto col gorgonzola, si manteca con il gorgonzola e poi si incorporano i fichi. Molto delicatamente, non vanno sfatti, i fichi devono rimanere interi. Una volta mantecato il tutto, si mette o in un vassoio da portata o nel piatto e si mette sopra il nostro speck croccante, così che avremo la cremosità del gorgonzola, la dolcezza del fico, la croccantezza e affumicatura dello speck, e darà un contrasto di sapori in bocca eccezionale. E non mi resta che dire buon appetito, perché è un piatto veramente veramente buono.
2: Se rientro anch'io dopo questo pezzetto, anche per ricordarvi che sono le 9:58 e tra poco faremo anche quello che viene dopo il primo, che sarebbe il secondo, non vi preoccupate. Ma quando hai parlato adesso, che hai detto lo speck cuoce nel suo grasso, mi è venuto in mente un'immagine, perché te sai che il lunedì facciamo film alla radio, no? Sì. Ricominciamo ora a metà settembre e mi è venuto in mente un film che è Pomodori Verdi Fritti alla fermata del treno, del tram. Vi ricordate questo film? A questo, un certo punto, praticamente viene una persona viene uccisa da queste vecchiette, sì. e una delle battute è cotto il maiale, nel senso che in realtà è un film anche comico, quindi è veramente carino. Però cuociono questo signore fatto a pezzetti, vabbè, e comunque si cuoce nel suo grasso, vabbè, lasciamo bene, però è che era l'immagine, scusate, è venuta in mente questa immagine brutta, però è di un film molto carino che consiglio comunque a tutti voi di riguardare e magari di ascoltare, su Film alla Radio ogni lunedì alle 21.30, come si faceva una volta, ti ricordi Mirko, lunedì film, facciamo un po' di autopromozione.
1: Sì, è vero.
2: La musica di Lucio Dalla che faceva, sì. Esatto, il lunedì film è tornato in radio, quindi benissimo. Allora, andiamo avanti con un altro brano e dopo partiremo subito con il secondo piatto,
1: anche questo buonissimo,
2: molto, molto goloso. Ci ha salutato Isabella, eccola qua.
3: Ciao, sono Isabella, anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.

0: Il pranzo della domenica, il secondo.
1: Bene, continuiamo il nostro menù della domenica con il protagonista principale che è il fico, parlando adesso del secondo piatto. Il nostro fico diventa una componente, anzi il ripieno della nostra carne per il nostro secondo piatto. Faremo un rollè di tacchino ripieno di fichi, bardato con pancetta, e lo sfumeremo poi con il nostro vino bianco, useremo le nostre erbe aromatiche toscane che tanto ci piacciono, perché penso che non ci sia toscano che non usa un po' di rosmarino, un po' di salvia, un po' di finocchietto, un po' di alloro per insaporire le proprie carni. Chi ovviamente apprezza la carne, perché è normale, c'è anche chi non la mangia. Quindi per 4 persone serviranno 800 grammi di petto di tacchino, o fesa di tacchino, o suprema di tacchino, chiamatela come volete. Se non siete amanti del petto, che magari potrebbe rimanere leggermente tenace, sfilaccioso, potete anche farvi dissossare una bella coscia e riempire la coscia. Noi oggi lo facciamo con il petto. Poi, perché? Perché il petto poi rimane più compatto. La coscia, come ben sapete, nel tacchino ha molti ossicini, possiamo dire lische, ok? Che sembra che tengano insieme, oltre ad avere l'osso centrale, che tengano insieme la coscia stessa del tacchino. Quindi quando si affetta si sgretola. Invece con il petto la fetta rimane più compatta. Ecco perché la scelta del petto. Se vi danno, se l'allevate da soli, perfetto, non c'è niente da insegnarvi. Se invece vi danno, comprate del tacchino, mi raccomando, cercate di farvelo dare di un petto buono, ok? Non è facile, voi direte, però se voi insistete con il vostro macellaio, sicuramente vi darà roba di qualità. Questo non si scappa. Quindi, come detto, 800 grammi di tacchino, 6 fichi, sale, pepe, rosmarino, salvia, non metterei il finocchietto, che poi va a contrastare troppo il sapore del fico, perché dobbiamo dare valore anche al fico e a quello che è la carne e la pancetta, serve solamente per insaporire un po' la carne. Del vino bianco, 2 bicchieri di vino bianco, 1 spicchio d'aglio, 5 cucchiai di olio extravergine di oliva, siamo in Toscana, usiamo l'olio buono, per chi anche può averlo, per chi lo può mangiare, perché c'è anche chi magari potrebbe essere allergico, perché questo è normale. E la pancetta, ho detto sì, 2 etti di pancetta, e adesso andiamo a preparare il nostro rollè. Prima cosa, se non siete capaci, perché c'è anche chi non è capace, vi fate aprire a libro il pezzo di carne acquistato, ok? Ve lo fate aprire, così che tornati a casa, lo aprite in un piano di lavoro, so dove voi di solito cucinate, dove preparate la roba, lo insaporite con sale, pepe e con il trito di erbe aromatiche che vi ho detto, non esagerate, è quella che basta giusto per insaporire un po' la carne, e mettete dentro i fichi a pezzetti. Non mettiamo formaggi, non mettiamo all'interno altri salumi, perché poi la pancetta andrà all'esterno, e chiudete il petto di tacchino a rollè, ok? Fate un rotolo. Fatto ciò, lo fermate con lo spago, ok? È facilissimo con lo spago, se non vi riesce a fare la chiusura come fanno i macellai, basta che lo chiudete come quando chiudete un pacco, tagliate l'estremità dello spago e fermate in degli spazi, negli intervalli di 2 cm tra l'uno e l'altro, la carne stessa, ok? E avete chiuso il vostro rollè. Mettete in un... scusate, prima, chi l'ho dato per scontato, però è il bello della diretta, prima di chiuderlo con lo spago dovete bardarlo con la pancetta, quindi mettete intorno al petto di tacchino tutta la pancetta, ok? Così che bardate e chiudete il tacchino con la pancetta. Oltre a dare sapore la pancetta, essendo grassa, dà umidità al tacchino, e quindi resterà, oltre che più saporito, anche più goloso e più tenero. Ok? Quindi mettete la pancetta, poi chiudete con quello che vi ho detto, con lo spago. In una casseruola mettete l'olio, fate soffriggere leggerissimamente l'aglio, 2 minuti proprio, quando inizia proprio a soffriggere mettete il rollè e lo fate rosolare per tutti i lati, così che si fermerà anche la pancetta e i succhi andranno tutti dentro alla carne, ok? Fate cuocere per almeno un'ora e mezzo, perché il tempo ci vuole, deve essere ben cotto il tacchino, perché come ben sapete tacchino, pollo, sono gli animali da bassa corte chiamati, sono portatori sani di salmonella, quindi vanno cotti bene. Okay? Non ci sono cotture rosa per questi tipi di animali, perché c'è questo rischio elevatissimo, anche se li allevate da soli. Quindi mi raccomando, a metà cottura mettete il vino e fate, non è una sfumatura, deve essere proprio cotto nel vino, e una volta cotto lo fate riposare per almeno 30 minuti. Perché questo? Perché oltre che insaporirsi ancora di più, amalgamarsi ancora di più i sapori, la carne si fermerà e si taglierà molto più facilmente senza rompersi, ok? Con che si accompagna questo bel rollè? Si accompagna o con un bel purè di patate, con una insalatina, con dei gratinati di verdura, con quello che pensa, con dei fagiolini lessati, poi ascoltate questo consiglio, lessate i fagiolini, li condite con sale, un pochettino di pepe se vi piace, olio, aceto balsamico e mettete qualche, adesso vanno anche di moda e sono anche buoni, danno un buon contrasto, qualche semino magari di zucca, di sesamo, di girasole, ed è un contorno che sta benissimo con questa carne, non contrasta anche il sapore del fico e amalgama ancora di più tutto il piatto. E buon appetito, non c'è altro da dire, Marco.
2: Mamma mia, che delicatezza, ma sì, insomma, vuol dire che prelibatezza alla fine, no? Ma voi siete su Radio Incontri in Blu Cortona, voglio dire, non siete su una radio qualunque, esatto. Siete con il pranzo della domenica, con Incontri in Famiglia, Marco Pieroni e Mirko Perugini, cuoco contadino. Sì, in effetti bisognerebbe poi queste cose assaggiarle, no? Quindi. Esatto. Provate a farlo e mandateci i vostri messaggi, come dicevo prima, 333-898-2560. Sono le 10:10 all'incirca di una domenica che comincia già a essere calda. Guardavo le temperature, siamo intorno ai 27 gradi, ma arriverà anche oggi a 35, quindi bene. Fantastico.
1: Sì, vedo l'ora.
2: Beh, quindi per tutti coloro che sono al mare o in piscina, voglio dire, beati voi. Per tutti quelli che sono nelle proprie abitazioni, e che devo dire, chiudete le finestre, perché aprirle no.
1: Se avete i ventilatori, sì. Fatevi qualcosa di bello fresco, se no riempite la vasca da bagno se ce l'avete e buttatevi dentro.
2: Assolutamente, va bene. E fra poco comunque riparleremo anche dell'ultimo, del principe, no? del dolce.
1: Sì, una bella oggi è una bella crostata con la marmellata di fichi, già ho fatto lo spoiler.
2: Mamma mia, va bene, quindi tutti coloro che non pensavano del fico, ma il fico è un signore.
1: Il fico è fico.
2: Vedi? Perfetto. Dopo questa fico è fico, io direi che il clima comunque ce lo consente. E quindi, dopo Luisa, che ci saluta anche lei, andremo in Africa.
3: Ciao, sono Luisa. Anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.

0: Il pranzo della domenica. Il dolce.
1: Bene, come tutti i menù che si rispettano, finiamo in dolcezza facendo oggi una dei miei dolci preferiti. Come ho sempre detto, anche quando mi ascoltate nelle mie ricette, io, come sempre detto, odio fare dolci, ma mangio tutti i tipi di dolce, perché, come si diceva prima con Marco, cos'è che non è buono? È difficile trovare qualcosa che non ci ingolosisce, scusate, e che ci possa piacere. Quindi anche questa è una di quei dolci proprio confortevoli che quando lo mangi chiudi gli occhi, veramente. Facciamo la crostata con la marmellata di fichi. E detto, avete sentito come ve l'ho detto, proprio rilassato, come a dire, oddio che bello quella bella fetta di crostata con quella bella marmellata, magari fatta anche in casa, perché per chi può, per chi ha la fortuna anche di farlo e per chi ha il tempo di farlo, perché è normale. Se no, come ho detto prima, l'acquistate e l'acquistate dove sapete bene che i prodotti sono di qualità. Bene, gli ingredienti per questa ricetta, per fare la pasta frolla, che non sarà con il burro, attenzione, ma sarà con l'olio, serviranno 2 uova, 100 g di zucchero, 80 ml di olio, o che sia di oliva, che sia di girasole, che sia di mais, quello che volete, basta che c'è un apporto di grasso in questo caso vegetale di olio, 320 g di farina 00, perché come ben sapete per i dolci serve la farina 00, poi dopo c'è chi usa anche l'integrale, chi usa, però lì sono diverse anche le proporzioni, adesso non voglio dilungarmi, voglio che voi vi possiate concentrare su questa ingredienti, poi vi ripeto, 8 g di lievito per dolce e la scorza grattugiata di mezzo limone. Quindi ripeto, 2 uova, 100 g di zucchero, 80 ml di olio, 320 g di farina 00, 8 g di lievito e la scorza grattugiata di mezzo limone. Una sola accortezza: se per lo zucchero usate lo zucchero a velo. Perché? Perché si scioglie prima, si amalgama meglio ai nostri ingredienti ed è più versatile. Come si prepara? Potete prepararla in una boule, potete prepararla nella planetaria, nel piano di lavoro, come meglio credete. Visto che siamo nell'epoca della tecnologia, perché la mente umana ha fatto sì che si possa aver inventato dei macchinari che ci aiutano a lavorare, prendiamo la nostra planetaria con la foglia. Come sapete bene, c'è il gancio, c'è la frusta, c'è la foglia. La foglia è quell'utensile largo, ok? Che si chiama foglia. Ci mettete le uova e lo zucchero e iniziate a farla andare. Ok? Quando lo zucchero sarà amalgamato bene alle uova, mettete l'olio, incorporate la farina, il lievito e la scorza di limone. Quando vedrete che la pasta frolla non diventerà un impasto compatto come magari quando fate la pasta, sarà un po' sbriciolata, ok? Sono dei piccoli pezzetti di impasto. Quello vuol dire che è pronta. Fatto ciò, la mettete in un piano di lavoro e la impastate 2 minuti con le mani fino a che non sarà tutta compatta. La chiudete con un po' di pellicola e la mettete in frigorifero per almeno mezz'ora. Perché? Perché la pasta frolla tende a dividersi, quindi meglio sempre lavorarla fredda, sia che la fate con il burro sia che la fate con l'olio. Passata la mezz'ora, dividete la pasta frolla. Perché? Perché un po' ne servirà per fare da recipiente, possiamo dire, le mettere sul fondo della nostra tortiera per ricevere la nostra marmellata, ed il resto servirà per fare tutte quelle striscioline che mettiamo sopra per fare la crostata, e da fare da bordo, ok? Quindi prendete un po' di impasto, lo spianate con il mattarello più o meno a mezzo centimetro di altezza e lo mettete in una placca da forno, in una tortiera dove preferite, bardata con carta da forno. Ci mettete la pasta frolla, ci fate cadere la marmellata di fichi e poi fate dei, possiamo dire, dei pici, perché sono, alla fine sono quelli, con la restante pasta frolla. E ci fate sopra le striscioline, le intrecciate, no? Come sono il classico disegno della crostata. E poi ne fate uno un pochettino più grosso, che va sopra al bordo del fondo, ok? Cioè voi dovete fare delle striscioline che vanno da parte a parte dove le attaccate, dove avete fatto cadere la marmellata, e sopra questo bordo che farà sia la crosticina della crostata e che poi compatterà tutto quanto il dolce. Forno statico 35, 40, 45 minuti, perché poi dipende

0: grigli di noce per dare un po' di contrasto, o di nocciole se vi piacciono, niente di più. Così deve essere e questa deve essere fatta. La conca si accompagna con un bel bicchierino di vin santo. Siamo in Toscana, il vin santo è il nostro vino da fine pasto preferito e sarà un connubio veramente, veramente perfetto.
1: Ehi, ce l'abbiamo fatta anche oggi a arrivare al dolce, anche se è stata dura, devo dire, perché dopo quel caffè delle 8:30 adesso abbiamo passato insomma un po' di calorie però naturali. Allora, siamo dunque, ho aperto la finestra e le nostre cicale sono tornate a farci compagnia perché la temperatura sta comunque salendo. E quindi che volevo dirvi? Volevo dirvi grazie per il vostro ascolto, stiamo aspettando i vostri messaggi, le vostre mail. radioincontricortona@gmail.com, facile, tutto attaccato, tutto minuscolo, non serve nient'altro. Oppure andate sul vostro WhatsApp e cercate fra i vari contatti chiocciolina Radio Incontri e vedrete che salterà fuori il nostro numero con il quale interagire. Bene, noi a questo punto devo dirvi che vi lasciamo in compagnia poi dei nostri programmi. Vi ricordo che questo programma è possibile riascoltarlo in podcast su radioincontri.org, trovate il nostro sito facilmente, basta scrivere Radio Incontri e esce fuori nei primissimi risultati. E poi, per ultimo, se volete anche venirci a trovare la domenica mattina, siete così pazzi da svegliarvi presto,
0: portate un bel caffè e qualche pasticcino,
1: ecco,
0: però,
1: vedi, se no non vi facciamo entrare, troverete la luce on air sulla porta, perché quando siamo in onda abbiamo anche la nostra lucettina rossa. Ora in questo momento poi fra un po' la spegneremo, ma comunque continuano i nostri programmi. Continuano la prossima settimana, vediamo. Comunque vi faremo sempre compagnia ogni domenica. Poi ricominciano tutta la stagione di Radio Incontri, quindi un sacco di novità, un sacco, certo, di programmi e di materiale umano per tenervi compagnia. Ora, a proposito di tenervi compagnia, io ho pensato di uscire con un brano finalmente un pochino più movimentato, no? Quindi sì, che facciamo? Lo mando? Vediamo un po' se lo riconoscete. Io penso di sì, già dall'incipit, no?
0: Come no, certo.
1: Questa è Luis Veronica Ciccone, no? Quindi alias Madonna, che ha fatto la sua storia e ancora la sta facendo. È la Isla Bonita. A presto, ragazzi.
0: Ciao a tutti, buona domenica.

La domenica un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona. Con Silvia Dini il ritmo è
1: sublime. Disco Incontri in Blu della settimana.

vite.

0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Buona domenica e bentrovati all'ascolto da Marco Guerra. Saremo insieme fino alle 12.30, tra poco la Santa Messa che andrà in onda a partire dalle 10.55 dalla Chiesa della Santissima Trinità, Santuario di Maria Santissima Liberatrice di Viterbo. Poi a mezzogiorno in punto la preghiera dell'Angelus con Papa Leone. Ringrazio intanto il tecnico del suono al di là del vetro, Alberto Giovannetti, ma un saluto va soprattutto alle tante e ai tanti che ci seguono in una condizione di fragilità fisica o psichica o di solitudine. Radio Vaticana anche questa domenica è con voi. Oggi è la 23ª domenica del tempo ordinario. Il Vangelo della liturgia di oggi è dell'Evangelista Matteo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato un tuo fratello. Il santo del giorno è il profeta Zaccaria, ma in questi giorni la Chiesa ha ricordato il 10° anniversario della canonizzazione di Madre Teresa di Calcutta, avvenuta il 4 settembre del 2016, e ieri era proprio Santa Teresa, madre di Calcutta. A 98 anni dal suo sì a Dio, Madre Teresa di Calcutta resta una santa dei nostri giorni, la santa dei nostri giorni. La religiosa divenne celebre in tutto il mondo per aver creato una rete di case in alcune regioni più povere del pianeta, tra cui la sua casa per moribondi a Kalighat, a Calcutta. Nell'ospedale tuttora attivo si accolgono persone che non hanno altro luogo dove andare. Madre Teresa si ha visto Cristo nelle sembianze dolorose dei più poveri. E intanto noi però lasciamo la linea alla Santa Messa che andrà in onda dalla Chiesa della Santissima Trinità, Santuario di Santa Liberatrice di Viterbo. Il commento è di Carolina Zeccarini.
1: Cordiale saluto e buona domenica da Carolina Zaccarini, oggi in diretta per la trasmissione della Santa Messa da Viterbo. Cinta da mura e incorniciata da uno scenografico loggiato che si staglia sul cielo, Vetus Urbs, così i latini chiamavano l'antica città della Tuscia, ci apre le porte del suo suggestivo centro storico. Qui, tra pietre segnate dal tempo e i vicoli del quartiere San Pellegrino, il passato torna a vivere e accompagna lo sguardo. Case, torri, archi e scale compongono un autentico scenario medievale dove ogni scorcio racconta una storia e restituisce intatto il fascino di un'epoca lontana. E tra queste antiche strade si svela Piazza San Lorenzo. Qui, come fili di un'unica trama, si intrecciano le vicende della città, quelle della chiesa e dei pontefici che, da questa loggia, si affacciavano per benedire il popolo dopo che Alessandro IV, nel 1257, per sottrarsi al clima ostile e alle sommosse, vi trasferì la sede papale. Emblematica la sala del primo conclave, il più lungo della storia, che da qui prese questo nome perché letteralmente chiuse i cardinali per più di 1000 giorni. Chiuse conclave, appunto, tra il 1268 e il 1271, fino all'elezione di Papa Gregorio X. Se il Palazzo dei Papi era la sede pontificia, la Cattedrale di San Lorenzo era senza dubbio la Basilica del Papa di ben 5 pontefici che, all'ombra del maestoso e originale campanile, in 2 ordini di bifore, celebravano solennemente i sacri riti. La facciata rinascimentale rivela le modificazioni del tempo e le ristrutturazioni del Duomo. Costruito nel XII secolo sulla collina di Viterbo, al posto di una chiesetta dedicata al diacono e martire morto sotto l'imperatore Valeriano, questo imponente edificio mantiene ancora oggi la solenne semplicità dell'originario complesso romanico. E tra queste pietre secolari si tramanda una devozione che si rinnova nel tempo, quella per Santa Rosa. A lei è dedicato il santuario dove la memoria della giovane terziaria francescana si intreccia alla fede di generazioni di viterbesi. E proprio nel nome della patrona, ogni 3 settembre la città vive una notte sospesa tra fede e meraviglia. la macchina di Santa Rosa, una gigantesca torre illuminata che attraversa le vie di Viterbo portata a spalla dai facchini. Una tradizione secolare che trasforma il buio in uno spettacolo di preghiera, luce e partecipazione, mentre la città accompagna la sua santa con un abbraccio corale. E dalla festa che percorre le strade, il nostro viaggio ci conduce al santuario della Madonna Liberatrice, accanto all'antico convento degli Agostiniani, dominato dalla maestosa cupola che si staglia sul profilo della città. Qui il suggestivo chiostro, con l'elegante colonnato e gli affreschi ispirati alla vita di Sant'Agostino, custodisce il fascino di una spiritualità che vive in città da quasi 8 secoli. A completare questo antico scrigno di fede è la Chiesa della Santissima Trinità, fondata nel XIII secolo dai padri agostiniani e consacrata da Papa Alessandro IV. Nella celebrazione di questa 23ª domenica del tempo ordinario sentiremo Gesù insegnare: se tuo fratello commetterà una colpa contro di te, tu va. Sono parole che indicano una via concreta per vivere la fraternità. Se qualcuno ti ferisce, non chiudere la comunicazione, non lasciare che l'offesa occupi tutta la scena, ma fai il primo passo e riapri il dialogo. È il modo per interrompere la spirale del male e non permettere all'offesa di avere l'ultima parola. Se ti ascolterà, continua Gesù, avrai guadagnato tuo fratello. Un'espressione inusuale e commovente: guadagnare un uomo, acquistare un fratello, arricchirsi di persone. Perché il vero guadagno della vita sta nelle relazioni buone, costruite e custodite con cura. Ogni persona vale per la ricchezza dei suoi legami e ogni comunità è tanto più bella quanto più autentiche sono le relazioni che la abitano. Guardate come si amano, dicevano con ammirazione dei primi cristiani. È questo il segno più luminoso di una comunità: persone capaci di ritrovarsi, perdonarsi e ricominciare insieme.

presiede l'Eucaristia Monsignor Orazio Francesco Piazza, Vescovo di Viterbo. Celebrano con lui il priore della comunità agostiniana, Padre Vito Logoteto, e il parroco, Padre Giuseppe Caciotti. Il servizio liturgico è prestato dai ministranti della parrocchia, guidati da Don Michele Contadini. I canti sono eseguiti dall'Unione Musicale Viterbese Adriano Ceccarini, diretta dal maestro Roberto Bracaccini, all'organo il maestro Ferdinando

0: Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente questa Santa Eucaristia, chiediamo perdono dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Preghiamo, o Padre, che ci hai liberati dal peccato e ci hai donato la dignità di figli adottivi, guarda con benevolenza la tua famiglia, perché a tutti i credenti in Cristo sia data la vera libertà e l'eredità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore: O figlio dell'uomo, io ti ho posto come sentinella per la casa d'Israele. Quando sentirai dalla mia bocca una parola, tu dovrai avvertirli da parte mia. Se io dico al malvagio: malvagio, tu morirai, e tu non parli perché il malvagio desista dalla sua condotta, egli, il malvagio, morirà per la sua iniquità, ma della sua morte io domanderò conto a te. Ma se tu avverti il malvagio della sua condotta perché si converta, ed egli non si converte dalla sua condotta, egli morirà per la sua iniquità, ma tu ti sarai salvato. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza, accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia.

Padre, prostrati adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. È Lui il nostro Dio e noi il popolo del Suo pascolo, il gregge che Egli conduce.

se ascoltaste oggi la sua voce, non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non siate debitori di nulla a nessuno, se non dell'amore vicendevole, perché chi ama l'altro ha adempiuto la legge. Infatti, non commetterai adulterio, non ucciderai, non ruberai, non desidererai, e qualsiasi altro comandamento si ricapitola in questa parola: amerai il tuo prossimo come te stesso. La carità non fa alcun male al prossimo. Pienezza della legge, infatti, è la carità. Parola di Dio.
1: Rendiamo.

0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo tra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità. E se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come un pagano e un pubblicano. In verità io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Parola del Signore.
1: Gloria a te,

0: Gesù Cristo è il Signore,
1: nostra unica speranza.
0: Carissimi fratelli e sorelle, amati da Dio, nel porgere il fraterno saluto a tutti, in particolare a malati e anziani con noi spiritualmente uniti in questa Eucaristia, desidero confermare la quotidiana preghiera perché il Signore renda saldo in noi il dono del suo amore. È questa la fonte a cui attingere per affrontare con fiducia e speranza le situazioni della vita. La sua parola chiama a progredire costantemente nella fede perché si rafforzino la fedeltà e la concordia dei suoi figli. A fronte di tante esperienze in cui indifferenza, insofferenza e intolleranza pongono in ombra la qualità della persona e delle sue relazioni, è offerta una via concreta in cui fede e carità divengono segno dell'amare il prossimo come se stessi. È un comandamento impegnativo, ma essenziale. Ci è ricordato di non essere debitori di altro se non dell'amore vicendevole, perché la carità non fa alcun male al prossimo. Indicazione questa che offre la giusta luce per vivere la difficoltà delle relazioni quotidiane. Infatti, la ricerca esclusiva del proprio bene spesso ha servito a molti interessi e causa di lacerazioni che offendono la dignità umana e creano discordia. L'amore vicendevole, nell'ascolto e nel dialogo, è al contrario via maestra per superare le interferenze della discordia, frutto di parole armate che producono contrasto e conflittualità. Assistiamo ad un paradosso. Si cerca di raggiungere un bene necessario e comune, ma in realtà, nel confronto per ottenerlo, spesso si utilizzano parole aggressive che producono malessere e disagio. Il dialogo disarmato, nel rispetto di ogni persona, è via di attenzione, di corresponsabilità e di reciproca cura. Disarmare le parole nel dialogo favorisce la concordia e dispone a cercare il bene per tutti. Ambrogio afferma come sia indispensabile la volontà di qualificare la vita attraverso il dialogo e la concordia, virtù necessarie per il vivere personale e comunitario. La concordia è la sorgente vitale da cui far scaturire valutazioni e scelte per la vita sociale. Un bene da tutelare come dono, oltre che da conseguire come meta. Per questo la parola di Dio impegna in una corretta vigilanza sul modo di rapportarsi, di essere sentinelle attente sullo stile egoistico del vivere per se stessi, per prendersi cura concretamente dell'altro di cui siamo responsabili. Chiede di non indurire il cuore con pretese di dominio sulle persone, ma di praticare una reciproca e rispettosa vigilanza sul modo di relazionarsi e di condividere la vita. È la correzione fraterna presentata oggi nel Vangelo. Agostino esorta: dobbiamo correggere il fratello per amore, non con il desiderio di arrecargli danno, ma con l'affettuosa intenzione di ottenere la sua correzione. Se faremo così, compiremo il precetto molto bene. La vicendevole correzione fraterna nella carità evita quell'amarezza del cuore che porta al risentimento, ad insultare e ad aggredire, come affermava Papa Francesco. Correggere in modo rispettoso non è mai un'azione che, come pretesa nascosta, tende a condizionare, a delegittimare o a dominare. Correggere nella carità è un vero atto di nobiltà e di amicizia, genera conseguenze pratiche e positive. La vigilanza rispettosa e la correzione fraterna, richieste a ciascuno per la propria parte, mirano a cambiare lo stile di vita, a cercare il bene da condividere tra le fragilità di ognuno, nella certezza che Dio è amore, che per primo ci ha amato e che di questo amore abbiamo assolutamente bisogno per spezzare la rete imprigionante dell'egoismo che alimenta la discordia. È la certezza di questo amore a rendere possibile nella reciproca responsabilità la carità e il rispetto per il prossimo, il cui frutto è la concordia e la cui efficacia è messa alla prova nella preghiera che rivolgiamo al Signore. Più il bene invocato è per tutti, più la preghiera è efficace e feconda. Se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io, in mezzo a loro. Papa Benedetto sottolinea il frutto della preghiera concorde. Quando preghiamo tutti insieme, non soltanto spingiamo Dio a concederci ciò che chiediamo, ma inoltre ci viene regalata la presenza di Dio stesso tra noi, che in definitiva è il dono principale che possiamo e dobbiamo chiedere.

0: Con fiducia rinnoviamo la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi, Pontefice Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. Di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professo il solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, il Signore ci ha riuniti come famiglia radunata nel suo nome, uniti nella preghiera concorde che Egli stesso ci ha promesso di esaudire, eleviamo al Padre le nostre invocazioni.
1: Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Per la Chiesa, posta come sentinella nel mondo, sia voce profetica che non tace davanti al male, ma corregge con misericordia e conduce alla conversione. Preghiamo. Per Papa Leone, il nostro Vescovo Orazio Francesco, i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi, il Signore li renda custodi attenti del gregge, capace di guidare con pazienza e di ricomporre le divisioni con il dialogo fraterno. Preghiamo. Per i governanti e per tutti coloro che hanno responsabilità politiche e sociali, il Signore converta il cuore dei potenti, spenga la logica della guerra e della violenza e susciti vie di riconciliazione e di giustizia. Preghiamo. Per i malati e i carcerati, per chi è solo e per chi porta il peso della vita o si sente abbandonato, possano sentire nel calore e nella vicinanza della comunità cristiana che davvero la carità è pienezza della legge. Preghiamo. Per le nostre comunità, perché vivano il comandamento dell'amore reciproco, imparando a correggersi con carità, a perdonare e a pregare insieme, certi che dove due o tre sono riuniti nel nome di Cristo, Egli è in mezzo a noi. Preghiamo.
0: O Padre, che sempre ascolti la preghiera concorde dei tuoi figli, accogli le suppliche che con fede ti abbiamo presentato e fa di noi dei custodi attenti di ogni fratello, per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: O Dio, sorgente della vera pietà e della pace, salga a te nella celebrazione di questi santi misteri la giusta adorazione per la tua grandezza, e si rafforzino la fedeltà e la concordia dei tuoi figli, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
3: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
3: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
3: È cosa buona e giusta.
0: È veramente giusto benedirti e ringraziarti, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia, riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto, nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo, il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nella chiesa della tua volontà.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai reso degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci renda un solo corpo e un solo spirito.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Orazio Francesco, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, nostra Liberatrice, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, il Santo Padre Agostino, Santa Monica, Santa Rosa e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo, in Cristo. A te Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
4: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
4: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
4: E con il tuo spirito.
5: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non son degno di partecipare alla mensa, ma di soltanto una parola di Dio sarò salvato.
1: Il corpo e sangue di Cristo mi custodisco.
2: La verità, quando è accompagnata dalla carità, non ferisce, ma aiuta a ritrovare la strada. È questo il delicato equilibrio che Gesù ci insegna nel Vangelo, parlando della correzione fraterna. Non si tratta semplicemente di far notare a qualcuno il suo errore, ma di aiutarlo, con discrezione e amore, a ritrovare il bene. Gesù invita anche ad andare dal fratello e a parlargli, fra te e lui solo, a non esporlo al giudizio degli altri, ma a custodirne la dignità e cercare di guadagnarlo alla verità. San Giovanni Crisostomo ci ricorda che dobbiamo correggere con l'amore, non con l'arroganza, come un medico che cerca il rimedio per guarire la ferita. La correzione, quando nasce dall'amore, non umilia, ma ricostruisce, non allontana, ma può guadagnare un fratello. Sant'Agostino esortava: se correggi, correggi per amore. Se perdoni, perdona per amore, perché è solo dall'amore che nasce ogni autentico cammino di riconciliazione.

0: preghiamo. O Padre, che nutri e rinnovi i tuoi fedeli alla mensa della parola e del pane di vita, per questi grandi doni del tuo amato Figlio, aiutaci a progredire costantemente nella fede per divenire partecipi della sua vita immortale. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
2: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
2: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi nella vostra vita e con voi rimanga sempre.
2: Amen.
3: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
2: Preghiamo, grazie.

Santa Messa dalla Chiesa della Santissima Trinità, Santuario di Maria Santissima Liberatrice di Viterbo, e ringraziamo per il commento la collega Carolina Zaccarini. E lasciamo la linea alla regia, tra poco torneremo in onda.

0: We Believe, cari amici ascoltatori, come abbiamo sentito da questo brano della Christian Music, noi crediamo. E oggi in questa domenica abbiamo ascoltato il Vangelo del giorno da Matteo: se ti ascolterà avrai guadagnato un tuo fratello. In attesa dell'Angelus di Papa Leone da Piazza San Pietro, presento il mio ospite, Don Carlo Abate dell'Ufficio Pastorale della Salute della Diocesi di Roma. Buongiorno Don Carlo.
1: Buongiorno a te Marco, buongiorno a tutti voi.
0: Allora, appunto, è importante credere, come ci ha ricordato questa canzone, è importante anche la correzione fraterna, come ci ha ricordato il Vangelo di oggi, vero Carlo?
1: Beh sì, è importante ascoltarlo, meditarlo, entrare dentro proprio il significato più profondo di questo Vangelo. La correzione fraterna è un tema che si può affrontare sotto mille prospettive, da mille punti di vista. È un tema che comunque alla fine ci impegna responsabilmente, no? Gli uni con gli altri, ad aiutarci, a sostenerci in un cammino che comunque non è mai scontato, è sempre pieno di imprevedibilità, ma soprattutto è pieno di fragilità, di debolezze, di cadute. Quindi quello che soggiace alla base di questo Vangelo è proprio l'aiuto reciproco, più che il sentirsi protagonisti di uno pseudo perfezionismo, per cui io sono bravo, sono giusto e correggo a te che sei sbagliato e che stai. Quindi non è tanto avere dei personaggi, no? Contrapposti, il giusto, lo sbagliato, il perfetto e l'imperfetto, è invece un invito a sorreggerci reciprocamente, ad aiutarci reciprocamente, sostenerci nelle nostre debolezze, nelle nostre fragilità, anche quando magari inavvertitamente prendiamo delle cantonate, e allora ritornare insieme sulla strada.
0: E sostenerci vicendevolmente è qualcosa che ci ricorda anche la memoria liturgica di Santa Madre Teresa di Calcutta, che ricorreva ieri, sabato 5 settembre, il 4 settembre i 10 anni della sua canonizzazione. Ecco, questa santa che vedeva nelle piaghe dei più poveri, dei più disperati, Cristo, come si può collegare anche al Vangelo di oggi? Era una santa che comunque correggeva, non parlava con schiettezza.
1: Noi abbiamo una idea di santi un pochino così ideale, quasi, se vogliamo dire, buonista. I santi erano tutt'altro che persone tra virgolette morbide, perché Madre Teresa le cose non è che te le mandava a dire, sapeva essere non dura ma molto diretta, determinata sotto questo punto di vista. Chi l'ha conosciuta e chi è stato accanto a lei sa perfettamente che Madre Teresa, comunque, pur incarnando l'amore, pur incarnando questo principio proprio del sostegno reciproco, pur mettendo le proprie mani nelle piaghe del corpo ma anche esistenziale delle persone, dove lei ha svolto tutta quanta la sua vita, era una che comunque non è che le cose non le diceva, e come se sapeva farsi capire, ed era molto diretta. Quindi noi abbiamo questa idea di santi molto buonista, come se un santo non dovesse mai uscire fuori da quei confini. Invece no.
0: Certo, anche perché lei non è che idealizzava i poveri, lei incarnava quel dolore dei poveri, mostrando tutto quel dramma della povertà. Comunque abbiamo le immagini da Piazza San Pietro, una Piazza San Pietro assolata, fanno circa 32 gradi, migliaia già le presenze in attesa del Papa, e lasciamo un attimo la linea alla regia, torniamo subito. Mm. Ben trovati amici all'ascolto, a quanti ci seguono in radio e video su Radio Vaticana, Vatican News. Un saluto anche a tutte le radio collegate con noi e a chi anche è collegato attraverso i social. Un saluto soprattutto alle radio italiane collegate: Radio Luce San Benedetto del Tronto, Radio Blu, Radio Toscana Italia, MEP Radio Lazio Umbria, Radio Colbe Schio in provincia di Vicenza e Radio Condivisione Palermo. Ricordiamo che ai nostri ascoltatori di iscriversi al canale WhatsApp della Radio Vaticana, un servizio del tutto gratuito per essere aggiornati sull'attività del Papa e per conoscere la Chiesa nel mondo e per essere informati sull'attività internazionale. Anche oggi infatti ascolteremo le parole del Papa nel Post-Angelus. Sappiamo che nei suoi appelli c'è il cuore della Chiesa per i destini del mondo, la Chiesa universale che guarda al destino di tutta l'umanità, una fratellanza che tiene unita l'umanità. È inquadrato la finestra del Palazzo Apostolico da cui si affaccerà tra pochissimo il Pontefice. C'è un drappo rosso che indica la finestra da cui si affaccerà Papa Leone. Per l'Angelus ascolteremo prima la catechesi sul Vangelo del giorno e dopo ci saranno gli appelli del Post-Angelus. Vediamo una piazza molto gremita, la morsa del caldo si è un po' allentata in questi giorni, quindi fedeli, pellegrini e anche tanti turisti che guardano con affetto a Papa Leone gremiscono la piazza, tante le bandiere. Don Carlo, stare in piazza ad aspettare Papa Leone è sempre, ascoltare qualsiasi pontefice è sempre un'emozione, vero?
1: Nonostante comunque anche le condizioni climatiche che sono molto forti, per cui il caldo continua a non abbassare il suo livello, però ecco, vediamo che c'è veramente una piazza molto folta dove comunque uomini, donne, anziani, bambini, quindi e questo non è solo la curiosità di vedere il Papa, è proprio un segno di fede, un bisogno di speranza, un bisogno proprio di un qualche cosa, di un messaggio di conforto che ci sostenga tutti.
0: Una piazza gremita fin oltre l'obelisco al centro della piazza, stretta dai due bracci del colonnato, un obelisco che viene dallo stadio di Caligola che sorgeva nei pressi del Vaticano, è uno dei pochissimi obelischi di Roma che non egizi. Mi dicevano che è un obelisco che non ha appunto scritto nulla sopra perché rappresenta la nuova storia della Chiesa e quindi da lì iniziava una nuova storia da scrivere, e da 2000 anni a questa parte la Chiesa universale ha accompagnato la storia di tutti i popoli del mondo. Sentiamo salire, ecco, ascoltiamo Papa Leone che si sta per affacciare.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! La parola di Dio proclamata nella liturgia di questa domenica ci offre alcuni criteri fondamentali di pensiero e di azione. Leggiamo dalla lettera ai Romani che ogni comandamento si ricapitola in questa parola: amerai il tuo prossimo come te stesso. San Paolo insiste su questo punto con un'immagine molto forte, presente anche nel Padre nostro. Scrive infatti: fratelli, non siate debitori di nulla a nessuno se non dell'amore vicendevole. Gesù ci ha insegnato a invocare e a praticare la remissione dei debiti. C'è però un patrimonio che ci dobbiamo l'un l'altro senza restarne imprigionati. È il debito di un amore vicendevole. tutta l'attenzione, la cura e il bene che abbiamo ricevuto ci rendono più liberi e capaci di responsabilità. Nel Vangelo di questa domenica, Gesù suggerisce a ogni comunità cristiana almeno due modi di esercitare l'amore vicendevole. Il primo è diventare capaci di correzione fraterna. È un'arte delicata e troppo spesso dimenticata, che chiede franchezza e gradualità. Parlarsi sinceramente, da prima tu per tu, poi, se necessario, fra due o tre persone, infine, quando occorre, con l'intera comunità, significa affrontare la realtà e trasformare problemi e conflitti in passaggi di crescita. Il lamento e la maldicenza sono più facili, ma non generano nulla e paralizzano molte situazioni. Il Vangelo invece ci educa alla libertà, nella carità. C'è poi un secondo modo di amare fraternamente, che per Gesù trasforma persino la preghiera: mettersi d'accordo, non soltanto quando c'è un conflitto, ma per chiedere a Dio qualche dono. Dice il Signore: se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Questa promessa suggerisce che possiamo avere desideri comuni, dolori comuni, speranze comuni e attraverso la preghiera crescere nell'unità. Senza fede, ognuno potrebbe sentirsi solo e sospettare degli altri, vedendoli come estranei e nemici. Per grazia siamo invece fratelli e sorelle che possono andare d'accordo, incontrandosi, perdonandosi e ascoltandosi nel Signore. Chiediamo a Maria che, dopo l'annuncio dell'angelo, raggiunse in fretta la cugina Elisabetta per condividere la gioia e la fatica della gravidanza, di insegnare anche a noi il debito gioioso dell'amore fraterno. Angelus Domini, nunziavit Mariae.
3: Et concepite Spiritu Santo.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ecce ancilla Domini.
3: Fiat mi secundum verbum tuum.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Et verbum caro factum est.
3: Et habitavit in nobis.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
3: Digni officiamur promissionibus Christi.
2: Oremus. Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
3: Amen.
2: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
3: Erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
3: et lux perpetua luceat eis,
2: requiescant in pace.
3: Amen.
2: Dominus vobiscum.
3: Et cum spiritu tuo.
2: Sed nomen Domini benedictum.
3: Ex onunque tusque in saeculum.
2: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
3: Qui feci celum et terram.
2: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
3: Amen.

0: Cari fratelli e sorelle, con animo addolorato ho seguito le notizie dei violenti attacchi che hanno colpito di recente diverse città e infrastrutture civili in Ucraina, provocando la morte di persone innocenti. Il mio cuore si unisce alla sofferenza della popolazione che da anni vive nell'angoscia e nella paura. Rivolgo un nuovo appello a mettere fine alla violenza, a fermare la distruzione, ad aprire i cuori al dialogo e alla pace. Auspico che gli sforzi intrapresi in questi giorni per riprendere i negoziati portino frutti concreti e aprano lo spazio alla diplomazia. Eleviamo la nostra preghiera al Signore affinché prevalga la concordia in tutti i conflitti del mondo. Do il benvenuto a tutti voi, romani e pellegrini provenienti da vari paesi. Grazie di essere qui. In particolare saluto la comunità del Seminario Interdiocesano Studienhaus St. Lambert dell'Andershofen in Germania. Accolgo con gioia il pellegrinaggio della parrocchia di Sant'Ulderico Vescovo e Musestre in Treviso, come pure il coro diocesano della diocesi di Oppido Mamertina Palmi, accompagnato dal Vescovo. Mentre gradualmente riprendiamo le ordinarie attività dopo la pausa estiva, chiediamo al Signore di accompagnarci e di sostenerci con la sua luce. Auguro a tutti una buona domenica.
1: Abbiamo ascoltato la catechesi e gli appelli post-Angelus Papa Leone. Lasciamo la linea alla regia, tra pochi secondi torneremo sulle frequenze della Radio Vaticana.

0: Ben ritrovati e buona domenica, cari amici ascoltatori, sulle frequenze della Radio Vaticana, sul sito Vatican News e sui nostri canali social. Sono qui con il direttore dell'ufficio pastorale della salute della diocesi di Roma, Don Carlo Abate, per commentare la catechesi del Papa, per approfondire anche gli scenari toccati dal Papa nel Post-Angelus. Abbiamo sentito oggi tutto concentrato sulla Ucraina, una guerra, quella in Ucraina, dove c'è stato anche, ci sono gli sforzi della Santa Sede per alimentare la pace. Ricordiamo il recente viaggio del Monsignor Gallagher a Mosca, il segretario per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali della Santa Sede. Ma iniziamo dal Vangelo del giorno, Don Carlo, la correzione fraterna, che non è qualcosa, come ricorda il Vangelo di Matteo, che non riguarda solo il rapporto tra singoli, tra persone, ma che riguarda tutta la comunità, perché Gesù chiede anche di coinvolgere altre persone. Se non ti ascolterà nessuno, dillo alla comunità. E poi questa comunità, che serve anche per mettersi d'accordo e chiedere qualcosa al Padre nei cieli, che la concederà. Ecco, quindi è un Vangelo che offre più di un insegnamento.
1: Sì, è un Vangelo. Allora, non possiamo fermarci semplicemente al termine correzione, perché sennò poi ovviamente istintivamente noi pensiamo che correggere qualcuno prevede degli attori ben specifici, cioè una persona che sta sbagliando, una persona che invece ti fa capire che non sta sbagliando. Quindi c'è come se ci fosse un giusto e un ingiusto, un perfetto e un imperfetto, una persona che ti dice la verità e quell'altro che magari... Allora, ecco, dobbiamo andare oltre questo, e questo Vangelo è un Vangelo che invece ci stimola tutti a sorreggerci, a camminare insieme, a sostenerci l'uno con l'altro nelle nostre debolezze, miserie umane, le nostre fragilità, nelle nostre cadute. È un Vangelo che ci spinge proprio a quel senso di comunione, che è il motore, e che la comunione è quello che dà senso alla comunità. Ecco perché poi si passa da uno stato a tu per tu a uno stato molto più ampio, no?
0: E infatti Papa Leone nel Vangelo di questa domenica suggerisce a ogni comunità cristiana, dice Gesù, suggerisce due modi per esercitare l'amore vicendevole. Il primo è la correzione fraterna e il secondo è mettersi d'accordo, quindi è lo stadio successivo, perché non basta la correzione fraterna, ma lo stadio successivo è il mettersi d'accordo.
1: Quando due persone si vogliono veramente bene, sanno di essere due persone fragili, che reciprocamente tirano la carretta della vita, quando sei stanco tu la porto io e viceversa, quando due persone si sostengono, quindi si correggono, si aiutano, inevitabilmente poi sono di esempio, di stimolo a tutta quanto una comunità che deve, no, a un certo punto trovare in Cristo, nell'amore, il suo fondamento.
0: Il famoso evangelizzare per attrazione, vedere due fratelli che si amano attrae.
1: Esattamente, l'amore contagia. Ecco, deve essere un esempio che contagia e ci contagia l'uno con l'altro. Non a caso proprio in queste ore, in questi dico ore perché è proprio recentissimo, abbiamo ricordato Madre Teresa, no? Madre Teresa era colei che comunque ha incarnato l'amore di Cristo, certamente è quella che ha messo le proprie mani nelle piaghe dell'esistenza, quindi del morente, del lebbroso, del povero, dell'affamato, proprio di quello che comunque noi neanche immaginiamo sotto di che cosa lei ha trovato e che cosa
0: e lei non lesinava correggere anche i più poveri. Ripeto, lei non idealizzava i poveri, ma dava loro dignità, proprio trattandoli come persone comuni, e quindi c'era una correzione anche verso i poveri, come hai detto tu prima dell'Angelus, non la mandava a dire Madre Teresa,
1: nel senso che comunque voglio dire è la modalità che a volte si usa, dobbiamo usare magari per far capire qualcosa a qualcuno, ma mai porci come superiori, come
0: sul piedistallo, certo,
1: sul piedistallo, ma sempre sul fatto che siamo, capito, sulla stessa barca. Quindi lei proprio questo abbraccio, no, allo scartato, all'ultimo, al lebbroso, al morente, a quello piagato sotto ogni punto di vista, lei in qualche modo cercava comunque di, con dolcezza ma con autorevolezza, ecco, cercava in qualche modo di spingerlo a dare un senso, ad entrare nell'amore del Cristo.
0: Ecco, il Papa, a tal proposito, riguardo proprio alla correzione fraterna, che è il primo punto, no? Dice che è un'arte delicata, troppo spesso dimenticata, che chiede franchezza e gradualità. Il Papa Leone non dà una sorta di indicazione quasi pastorale, attuale, su come interpretare, su come fare questa correzione fraterna, questi due termini, franchezza e gradualità, quindi essere sinceri verso il fratello che può commettere un errore, quindi correggerlo proprio perché si ama, ma non intervenire a piede teso. C'è anche una gradualità, questa può essere un'indicazione quasi pastorale.
1: Beh, allora intanto partiamo col dire che nessuno di noi nasce imparato, quindi essendo un'arte, è un'arte che si impara, e come si impara, come quello che dicevamo prima, no? Nell'aiutarci, nel sostenerci, nell'educarci l'uno con l'altro, ecco, forse questo è un termine che forse aiuta a capire un po' più il concetto. In questo la famiglia dovrebbe essere veramente un perno, è la piccola chiesa domestica, come la sosteneva, no? La definiva il Papa Paolo VI. Quindi è chiaro che l'esercizio, la palestra dell'educarci reciprocamente l'uno con l'altro ci rende liberi di poterci esprimere, di poter raccontare le proprie emozioni, di poter dire, ma pensate, la libertà di poter dire ho sbagliato, senza, no, magari poterci difenderci con tanti alibi, con tante giustificazioni, addirittura anche dietro le menzogne, dietro le bugie che comunque non servono, non edificano. Quindi franchezza.
0: Gesù ci insegna che oggi qualche psicologo moderno potrebbe chiamare gestione del conflitto. Cioè è importante saper gestire il conflitto per poi aiutare il fratello, aiutare la comunità a crescere, come ricorda proprio il Papa, sempre torniamo sulla catechesi. Parlarsi sinceramente significa affrontare la realtà, trasformare i problemi e i conflitti in passaggi di crescita.
1: Ma allora, se Gesù è medico delle anime, Gesù è medico dei corpi, a me piace pensare che Gesù è anche psicologo, anche psichiatra, Gesù è tutto. Non l'ho detto certo io, ma chi più di lui ha espresso quello che tu stai dicendo quando dice la verità vi farà liberi?
0: Certo.
1: Per cui in un contesto come questo, no, che stiamo affrontando, è chiaro che la libertà di poter dire la verità e sentirsi liberi nel poter dire la verità, quando intorno hai un contesto di persone che non ti giudica, non ti condanna, ma accoglie in quel momento la fragilità, la debolezza che tu hai vissuto, proprio cercando di sostenerti, incoraggiarti a rialzarti, no?
0: Ecco. E senza la verità appunto non c'è la pace, poi arriveremo a questo come condiziona anche le relazioni tra gli stati. Per concludere appunto sulla catechesi, un altro passaggio che a me ha colpito è: il lamento e la maldicenza sono più facili, ma non generano nulla e paralizzano molte situazioni. A volte quando non si dice la verità, quando non c'è la correzione, quando non c'è la franchezza del confronto, poi alla fine il malessere in qualche modo sfocia e c'è il lamento e la maldicenza. Invece il Papa, per concludere, ci ricorda che il Vangelo invece ci educa alla libertà nella carità, quindi non la libertà di dire tutto quello che pensiamo, ma sempre con uno sguardo caritatevole, con uno sguardo fraterno.
1: Ma guarda, allora io credo che lamentarsi credo che sia anche umano, nel senso che anche il mio dolore ha bisogno del proprio sfogo. Ma io penso a Giobbe, penso, no, a tanti altri, certo, personaggi che in qualche modo hanno avuto la capacità di poter esprimere le proprie emozioni, perché la sofferenza di qualunque natura sia ha bisogno in qualche modo di esprimersi, di essere liberata. La maldicenza è un altro discorso. La maldicenza è, allora, lamentarsi non deve mai però chiudere le porte alla speranza, perché se si tratta comunque di poter esprimere un mio stato d'animo, ma perché no, però sempre con avere con qualcuno dei compagni di viaggio che mi sostengono nella speranza, perché se ho un problema essere aiutato, se sono caduto essere sostenuto, avere sempre dei compagni di viaggio che nella verità e nell'autenticità mi sostengono. La maldicenza è un altro discorso,
0: certo, anche perché per correggere fraternamente molte volte bisogna riconoscere quel problema, ci sono persone che hanno quel problema, quindi la correzione arriva anche nel riconoscere lo stato di fragilità di una certa persona.
1: Il Papa proprio per questo parla proprio di realismo, no, perché lui tocca in questo messaggio, tocca che non dobbiamo perdere di vista la realtà. La maldicenza invece è qualche cosa, e riporto sempre le parole di Gesù, non è quello che io mangio che mi contamina, ma quello che mi contamina è quello che esce dal mio cuore. Quindi le maldicenze, le cattiverie, le brutalità, no? Tutto quello che comunque esce dalla mia coscienza di cattivo, quello può contaminare non solo me per primo, ma contamina l'ambiente circostante. Quindi lamentiamoci quando c'è bisogno per dare spazio alla speranza, però attenzione a non poi farci del male, perché ci vuole un secondo a bruciare una foresta e ci vogliono anni, secoli forse, perché si rigeneri.
0: E se parliamo di franchezza, io mi collego anche alle parole del Post-Angelus del Papa, che è tornato sull'Ucraina a chiedere pace per l'Ucraina, ricordando la tragedia degli attacchi missilistici che continuano nonostante una tregua di 3 giorni annunciata dal Cremlino, ma solamente sulle capitali, quindi una tregua reciproca che prevede lo stop dei bombardamenti su Mosca e Kiev, in coincidenza dell'importantissima missione diplomatica.

0: Del segretario per i rapporti con gli stati della Santa Sede, Monsignor Gallagher, andare a Mosca e tenere colloqui con il ministro degli esteri russo Lavrov. Ecco, Gallagher ha detto chiaramente la guerra deve finire. Leggiamo un passaggio: per essere chiari, questa guerra deve finire, il numero delle vittime continua a crescere, quindi è urgente e necessario terminare l'ostilità, pianificare relazioni future per non rimanere prigionieri dei torti del passato. Questo si collega molto con il Vangelo di oggi, quando dice mettersi d'accordo e parlare con franchezza. La diplomazia della Santa Sede resta un'arma potentissima, proprio per la capacità dei cristiani di creare quei ponti, quel dialogo anche tra comunità. Poi ricordiamo che anche la Russia rappresenta una fetta importantissima del mondo ortodosso, quindi è importante l'azione della Santa Sede su questi scenari, Don Carlo.
1: Ma allora, intanto il Papa, ancora una volta, come dicevi tu all'inizio, ha fatto un appello accorato, ecco, proprio su questa situazione tra Russia e Ucraina, che sembra non avere mai una fine, sembra essere interminabile, e quindi c'è necessità. Io tutte le volte però non posso fare un appello, ma mi piace sempre, sento il dovere in coscienza di ricordare Gaza, il Libano, tutto quello che sta succedendo. E come diceva Papa Francesco, guardate che la guerra mondiale è già in atto da un bel pezzo, solo che a macchia di leopardo. In tanti stati, in quanti stati del mondo si sta combattendo, si stanno trucidando le persone, massacrandole, cristiani perseguitati, gente che comunque viene uccisa, e noi non ne parliamo. Non è ovvio che focalizziamo tutto su un aspetto, ma nel mondo in quanti paesi?
0: E infatti, Don Carlo, anche oggi si segnalano 4 morti nei raid israeliani nel sud del paese dei Cedri, nel Libano. L'esercito israeliano riferisce che è una risposta all'attacco di Hezbollah, quindi dal sud del Libano verso il nord di Israele, però fatto sta che c'è un bilancio di 20 feriti, tra cui donne, 3 bambini, e ci sono 4 vittime. Quindi, nonostante la tregua che era stata siglata durante l'estate con colloqui che possiamo dire storici, non avvenivano colloqui diretti tra Israele e Libano da circa 30 anni, dai primi anni 90, questi colloqui hanno portato una tregua che però di fatto viene costantemente violata. Quindi questa guerra a pezzi, che Papa Francesco aveva descritto benissimo, la Chiesa come può operare in questi territori, che ricordiamo sono territori dove i cristiani hanno un ruolo importantissimo anche in Medio Oriente.
1: Ma la Chiesa sta operando da sempre, opera in mille modi, attraverso la diplomazia, attraverso l'intercessione, attraverso la preghiera, attraverso le missioni umanitarie, attraverso, sono tantissimi canali, per cui è fondamentale la partecipazione, no? Anche a livello proprio diplomatico della Santa Chiesa, della Chiesa. Ed è quello che comunque il Papa ha richiamato oggi, quando, cioè, mettetevi d'accordo, sedetevi e cerchiamo di raggiungere veramente un obiettivo comune, che è quello della pace.
0: E speriamo che questo avvenga. Proprio in questo momento le agenzie battono che Witkoff e Kushner sono arrivati a Kiev. Si tratta della prima visita ufficiale dei due inviati della Casa Bianca, che arriva l'indomani del loro incontro a Mosca con il presidente Putin, durato 3 ore. Il loro arrivo segna una nuova fase degli sforzi per mediare la pace. Il nodo resta il Donbass, il nodo principale. Finora Kiev ha spinto la richiesta della Russia che l'Ucraina si ritiri da tutte le parti delle regioni orientali del Donetsk. C'è una controproposta di Kiev, che ha chiesto di congelare il confine al momento su dove è la posizione del fronte, dopo di avviare trattative. Quindi diciamo che quello dove è arrivata la Russia a conquistare il Donetsk e il Donbass, che sono le regioni russofone dell'Ucraina, si fa cadere il punto d'incontro. La Russia invece chiede la comp-

0: completa annessione di tutto il Donbass russofono, anche delle parti che ancora non è riuscita a conquistare. Ovviamente nessuno accetterebbe questa condizione in Ucraina, quindi bisogna trovare un compromesso, e molte parti del Lugansk rimangono sotto il controllo ucraino. Washington vuole concludere il prima possibile tutti i combattimenti, anche in vista delle elezioni di midterm, sarebbe un successo per Trump. Continuano comunque tuttavia il pieno sostegno dell'Unione Europea e degli alleati occidentali per le difese ucraine, per il sistema missilistico ucraino, sul quale spinge molto Zelensky per continuare ad avere sistemi antibalistici, soprattutto Patriot. Ma quello che interessa a noi è che purtroppo ci sono ancora tante vittime sul terreno. Ecco, trovare una pace in quelle zone vuol dire anche veramente rilanciare il dialogo interreligioso tra le tante comunità cattoliche, tra i greco ortodossi, tra Mosca.
1: Certo che sì, significa comunque riprendere quello che comunque è proprio della nostra umanità, perché
0: Don Carlo, ci dobbiamo salutare, siamo in chiusura, ringraziamo tutti gli amici ascoltatori che ci hanno seguito fino a noi, e ringrazio Don Carlo Abate, direttore dell'ufficio della pastorale della salute della diocesi di Roma. Buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. Some people think you're distant, just some
2: words on. Almanacco del giorno pop
3: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
2: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi, che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
3: che hanno fatto la storia di quella settimana.
2: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
3: su Radio Incontri in Blu.
4: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio. La voce di chi vive il territorio.

0: offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Restate con noi anche d'estate. Sulla tua auto, in DAB, cerca Incontri in Blu.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri.

0: Ciao, sono Luisa. Anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.
1: Ho un certo legame per il mio quartiere. A volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a

letto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. Ermatto di turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri.

Signore e signori, ladies and gentlemen, benvenuti su r.i. Radio Incontri. Tra poco andrai

0: Signore e signori, in diretta dagli studios del Caffè La Saletta, va in onda Caffè Live Show!
1: Ma che bello, ci siamo! Questo primo settembre 2026 per la prima puntata della terza stagione del Caffè Live Show R.E. Radio Incontri in Blu. 21.02, si parte a tonfo come se non ci fosse un domani. Dovevamo andare anche la settimana scorsa, ma per problemi tecnici ci siamo fermati. Salutiamo il nostro Andrea Canestri e la nostra Silvia Picchi, che avrebbero fatto parte della prima puntata, ma adesso no, perché questa è quella ufficiale, quella che parte, apre la terza stagione del Caffè Live Show. Ragazzi, vado subito a presentare lo staff, e alla mia sinistra proprio c'è lei, la donna di radio, è tornata la nostra Ellen in Fashion, Elena Sarri.
2: Buonasera, hai già svelato tutto.
1: Certo, certo. Io la do come ce l'ho.
2: Va bene, va bene, va bene. Sono molto felice di essere qui.
1: Senti, sì,
2: emozionata. Sì, tutto a posto, un po' stanca, ma quando siamo qui in radio la stanchezza va via, ovviamente.
1: Ultima puntata della seconda stagione fu il 16 giugno del mese scorso. 16 giugno. Perciò è più di 2 mesi che non facciamo più niente. Però insomma, sei pronta?
2: Sì, ma quello partiamo. Sono nata pronta, lo sai.
1: Da Ellen in Love e in Fashion.
2: Ellen in Fashion.
1: Ma lo svegliamo più tardi.
2: Lo svegliamo più tardi, okay. Va benissimo.
1: Vado a presentare alla sinistra la nostra Ellen in Fashion. Cioè, è tornato lui questa sera. È in divisa perché praticamente ha finito di lavorare, ok, sì. Ok, ha smontato di lavorare, e lui che ha fatto è preso, è montato in macchina ed è volato qui a Cortona per fare il Caffè Live Show. Oh. Signore e signori, il nostro ciuf ciuf Tommaso Sadini.
3: Che bella presentazione, Angelo. Ho preso la macchina per tornare a casa, buonasera a tutti. Non ho preso il treno perché se no arrivavo ancora più tardi da Angelo Marco. Vabbè, certo, a fare la radio.
1: Anche perché poi qui i treni non ci sono, lo sai, sì.
3: No, ci sono, arrivano, no, però in ritardo, il problema
1: Cortona,
3: è quella.
1: A Cortona no, a Cortona no.
3: Stazione Camucia Cortona, Angelo. Lo so che tu non esci dal greppo di Cortona, però insomma.
1: Va bene, senti, comunque tutto a posto?
3: Sì, tutto bene, sono contento di essere tornato in radio.
1: Oh,
3: mi mancava, mi mancava.
1: E anche a me mancava.
3: Abbiamo un po' anticipato, però insomma.
1: Ma che sai anticipato? Che... la settimana scorsa, ma dopo per un casino devastante, appunto, non c'era la linea, abbiamo sorvolato e trinciato.
3: Però insomma, ora siamo qua, siamo felici.
1: Si parte. Molto bene, ciao, grazie Tommaso. E per ultimo anche lui è tornato, ha avuto una stagione estiva impegnatissima, ragazzi. Yes. Lui è quello che durante l'inverno lavora, ma d'estate lavora ancora molto di più, perché lui lavora con le mandibole, con i denti, con la bocca. Signore e signori, eccolo qua, è tornato al CLS il nostro Simiali.
4: Una felicissima sera a tutti gli ascoltatori di Radio Incontri del Caffè Live Show. Sono molto contento di essere tornato, anche se non mi sento. Però,
1: no, sì, adesso ti sento.
4: Oh, adesso mi sento, è fantastico. Adesso che mi sento, un po' di mi sono accorto, ragazzi, che non volevo sentirmi. Però va bene. Sono molto emozionato, molto stanco, anche sudato, perché ho fatto una gincana prima di arrivare qua. Ho visto che c'era.
1: Quello significa camminare. Camminare.
4: È stato quello creato che un percorso.
1: Sì, perché le scale mobili a Cortona sono chiuse e devi fare la camminata, le famosissime vine. Se tu non sei abituato a camminare, mettere piede davanti all'altro, è un problema tuo, voglio dire, amore mio.
4: Ringrazio il Caffè Live Show che mi ha dato la possibilità di perdere di 30 calorie.
1: Lascia fare. Quando poi avrai 80 anni, se mai ci arriverai.
4: 30 oggi, 30 domani.
1: Esatto, bravo. 1+1 fa sempre 2, come diceva lo zio Papà Paroni. Allora ragazzi, e questa è tipo la prima puntata, ma noi, io la chiamo sempre 00, perché comunque si parte, dobbiamo anche sperimentare tutte le cose nuove che abbiamo ideato con siamo in 12, sì, il gruppo.
3: Vero. No, hanno partecipato tutti, Angelo.
1: Siamo in 12.
3: Hanno partecipato tutti e 12.
1: Okay. Siamo in 12.
4: Okay. Allora, però spieghiamo un attimo, magari c'è qualche ascoltatore che non sa come funziona la storia dei convocati.
1: Sì, perché chi si allena, chi fa, chi mi manda i video mentre fa tutto quello che deve fare, e io alla fine lo convoco perché mi piace, capito? Cioè, io sono il CT. Io sono il CT.
4: Sono un po' il Balotelli, il Cassano. Togli 2S e metti 2Z.
1: Arriva la finale della prima puntata del CLS, terza stagione.
3: Ti volevo dire, Angelo.
1: Sì, non me ne frega niente. Allora, ragazzi, ci siamo capiti come funziona?
4: Sì.
2: Comandi te.
1: Certo, assolutamente. Comandi te. Allora, aspetta, prima domanda a tonfo così. Mm-hmm. A che puntata siamo tra la prima, la seconda e la prima della terza? Tommaso Sadini.
3: Allora, devo interpretare una
1: veloce,
3: domanda.
1: Veloce, devi dare un numero.
3: Due.
1: No, no, un numero tra la prima stagione e la seconda stagione.
3: Questa è la terza stagione, ragazzi.
1: Sì, quante puntate sono?
4: Sì, tipo 40, 50,
3: 47.
1: Okay. 47?
4: 39.
1: 39?
2: 61.
1: Oddio.
3: E invece Angelo?
1: Elena, brava, 61.
3: E il secondo posto?
4: Vabbè, ma c'era scritto, dai, cioè è impossibile che ha indovinato.
1: Partiamo,
2: 61,
1: partiamo.
2: Ma io mi ricordo tutto benissimo, ho una memoria di ferro.
1: Tegami, chietatevi. Adesso si parte con il primo disco di questa sera.
4: Una cosa? No, mi 61 stai annoiando. Sono i gradini che ho dovuto fare per...
1: No, sono molti di più, sono molti di più. E tu avessi 61 centimetri saresti veramente un signore. E adesso si parte con il primo brano di questa sera. Lo dico sempre, questo è il mio cavallo di battaglia, mi piace tantissimo. Lei è Mina, la canzone di Alex Britti del 1998. E lei nel 2001, grazie all'invito di Alex Britti, gli disse: ma canti questa canzone. E lei che fece? Entrò in questo studio di Alex Britti, prese il foglio, si mise a sedere e fece tutto questo. CLS.
5: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica

0: ladies and gentlemen, welcome to Caffè Live Show.
1: E allora è andato il primo brano, ma che bello questo pezzo, ragazzi, mi fa guarda, mi intrisisce tutti i peli.
2: Siamo bello. Partiti a bomba, devo dire.
3: Cosa fanno i tuoi peli, Angelo, non ho capito?
1: Si intrisiscono, ignorante come una capra tibetana.
2: In quali altre occasioni?
1: In diverse, però devo dire che la musica e le serie TV e film mi fanno intrizzire i peli.
2: Proprio belli tirati.
1: No, ma, certo, ragazzi, ma perché l'emozione? Ma voi non provate mai l'emozione, quella istantanea che vi viene da piangere, vi commuovete per qualcosa, anche fosse un breve video, anche fosse un film, anche fosse un pezzo.
2: Certo. No, deve essere una cosa veramente intensa.
1: Ma che intensa? Ma devi stare a guardare. Ma questo è un pezzo devastante.
4: Ma sì, certo, ma poi l'emozione è una voce, ha il pelo intirizzito.
1: Bene.
3: Ho letto una notizia che chi si emoziona facilmente ascoltando una canzone è più intelligente delle altre persone. L'ho letto su buongiornissimocaffè.com.
1: Vedi,
2: allora. Va bene, vogliamo, senti, Angelo, dare il sondaggio nuovo.
1: Aspetta un attimo, facciamo un po' di saluti veloci alla Barbara. Che è su, che
2: Barbara mi ha appena preparato una piadina veramente tocca sana. Sì, sai qual è l'unico problema della piadina della Barbara?
1: Sì, che è bollente.
2: No, a parte quello, no, è buonissima, però sì. A ogni singolo morso mi devo pulire la bocca perché sgocciolo.
3: E quello sei un po' te che non sai mangiare, però, capito, cucciolino?
2: Tu sai mangiare,
1: ma
2: sicuramente.
1: Non fregatemi. Comunque salutiamo la nostra Barbara e Fede che sono su insieme alla nostra Caterina e la Mede. Ciao, un bacio e un abbraccio. Salutiamo anche il nostro Chris. E adesso è arrivato anche il saluto, un saluto a tutti voi, specialmente a Tommasino Ciuff Ciuff, ho ancora la sua camicia, ho ancora il suo profumo.
3: Attenzione,
1: ecco. Attenzione.
4: Allora, il profumo di Tommasino, volevo proprio dire questa cosa qua, voi non lo sentite in radio, non avete questa fortuna,
1: certo,
4: che ho io,
1: certo.
4: Ma ha un profumo buonissimo.
1: È vero?
4: È verissimo.
1: Che profumo usi? Cioè, ti lavi?
2: Posso fare marchette?
1: No, a parte le marchette, ma è una questione di profumo di quelle oppure un qualcosa che ti lavi la mattina?
2: No, è un profumo suggerito da un collega della televisione e mi ha detto di dosarlo in maniera ponderata.
3: Allora è Chantecler passava spesso la pubblicità. Dai.
2: Però ha detto di usarlo in maniera ponderata perché ad ogni singolo utilizzo qualcuna potrebbe sollecitare dei bollenti spiriti.
4: I ferormoni, no? I famosi ferormoni che si stimolano.
2: Ferormoni. Ma lo sai che ho letto una notizia che dicono che ora c'è questo trend nei social dove a proposito di ferormoni, si chiamano così, i maschi tendono a non lavarsi più perché i ferormoni che sono contenuti nel sudore attraggono le donne.
4: Il maschio ha da puzza.
3: Ma Tommy, l'hai letto anche tu su buongiornissimocaffè.com?
2: Ma questa è vera, una notizia vera. Una notizia vera che sta spopolando nell'America, però.
1: Sì, possiamo andare avanti?
2: No, parliamo ancora. Volevo informare gli ascoltatori. No, ma non il mio.
4: Ha ragione, perché l'uomo adesso ha da puzzare.
2: L'uomo ha da puzzare.
3: Se vogliamo chiudere il blocco sul sudore americano, io lancerei il sondaggio.
1: No. Quanto puzzate. Ok. Vai. Lancia il sondaggio.
3: Poi parliamo del sudore pianaiolo quando volete.
1: No.
3: Allora. Il sondaggio di oggi parla di buoni propositi che si fanno a settembre,
1: sì?
3: Perché
1: come Natale
3: in questo periodo dell'anno, siamo a metà, dove ad agosto si tira un po' una linea, no? Si arriva, si fanno le vacanze, certo. Poi dice, ne parliamo a settembre e a settembre si fanno buoni propositi che sono a breve termine, cioè cose vere, concrete che dobbiamo fare entro l'anno. Quindi, signori, non c'è più tempo qua.
2: Okay,
3: di guardarsi intorno,
1: bravo,
3: e di procrastinare.
1: Mi piace,
3: ho detto procrastinare senza eccepparmi. Procrastinare.
1: Senti, bravo che è diventato. Okay. Da fare la stramaialata.
3: Non è più tempo di procrastinare.
2: No, perché lui faceva gli scioglilingue in diretta.
3: Che cosa vogliamo fare entro la fine dell'anno? Ditecelo sulle frequenze 88.4 e 92.8.
1: Il numero WhatsApp
4: 333 89 82 560. Senza leggere.
1: E allora, ragazzi, mi raccomando, quali sono i vostri propositi da qui alla fine dell'anno? Perché poi il 31
2: scattano quelli
1: dicembre
2: nuovi.
1: Entra i propositi annuali.
3: Poi dopo a gennaio ritorniamo a sognare. Entro l'anno farò,
1: esatto,
3: dirò,
1: finisce l'anno del merda e inizia un altro.
2: Comunque secondo me tra i sondaggi degli ascoltatori rientra sempre il fisico, cioè di andare in palestra, dimagrire, fare dei muscoli.
1: No,
2: però quello
1: no,
2: è un po'.
1: No,
2: Angelo?
1: No.
2: solitamente
1: poi sì,
2: magari da gennaio.
4: Elena? Sì, io sono sincera, non la palestra perché non ce la faccio.
1: Sì, ma siamo matti,
4: ragazzi. Sono figa, ho provato.
1: Ma mi sveglio la mattina, sono più stanco di quando vado a letto.
4: Guarda, il mio personal era anche molto bravo, sì, ma non so adatta.
3: Effettivamente
4: proprio
3: molti ragazzi mi stanno scrivendo in questi giorni chiedendomi di poterli allenare in palestra, ma
1: chi?
3: Ho
1: ma chi?
3: L'agenda che ormai
2: è piena fino al 31 dicembre.
3: Non riesco più a far ingrassare persone entro la fine dell'anno.
4: Okay. No, comunque andare a camminare, dai.
1: Sì. Senti, ragazzi, in tutto questo possiamo andare avanti o facciamo puntata così?
2: Puoi andare avanti, puoi andare avanti.
1: Oh, secondo disco, questa mi piace, New Hit. Lui è Luciano. Beh, tutti lo conoscono, Luciano.
2: Sì, no? Della Piana.
1: No.
3: Immagino della Piana.
1: Oh, dopo voglio sapere com'è andata questa bellissima, stupenda, sfolgoreggiante stagione estiva con 40 gradi all'ombra anche a mezzanotte.
2: L'hai visto il team di Caffè Live Show alla stramaialata anche quest'anno?
1: Ugo? Non credo.
3: Assolutamente sì.
1: Eccolo qui, arriva il nostro Luciano Ligabue. Qualcosa per te è nuova, è bellissima, è sempre uguale, ma comunque è bellissima, mi piace. CLS.

0: A proposito, vado subito ad ascoltarli su www.radioincontri.org e gli mando un bel messaggio al 333 89 82 560. Magari sentono la mia mancanza.
1: Caffè Live Show.
2: Eccolo qua il nostro numero per portarvi le vostre, i vostri messaggi, le nostre vote vocali. Ci siamo ragazzi, ma io la prima domanda, a parte il sondaggio che i buoni propositi da qui e da settembre a dicembre che fate voi, la prima domanda è: com'è andata questa stagione estiva così non caldissima, capito, cioè proprio leggera, tranquilla. Allora cara Ena, com'è andata?
3: Ma alla fine, Angelo, sai, bene, a me piace bene. L'estate, piace
2: ti piace il caldo.
3: Caldo,
2: ancora ti piace, anche oggi ti piace il caldo, dillo oggi, ti piace il caldo oggi?
3: No, dicevo, fammi finire.
2: Cazzo ragazzi, abbiamo fatto le bolle.
3: No,
2: io
3: quest'estate ho fatto fatica anch'io.
2: Scureggiavo, fiammavo.
3: No, sto facendo fatica anch'io, anche a casa mia che non c'è mai caldo, quest'anno ragazzi, ho patito.
2: Dai, un pochino
3: caldo.
2: Sì, ma ora sì, basta.
3: Sì, sì.
2: Ok, Tommaso, com'è andata quest'estate?
4: Ma guarda, abbastanza in maniera positiva.
2: Positiva, addirittura.
4: Positiva, perché comunque ho fatto le mie due settimane di ferie abituali. E poi
2: ma qui si sa.
4: Ok, vabbè. No, vabbè.
2: Va bene, scusa, ci
4: ma
2: sa.
4: Le ferie i dipendenti li danno tutti.
2: Certo.
4: Ok, io sono andato a Creta e poi comunque ho passato del tempo in piscina dalla mia ragazza Lisa, perché lei ha la piscina,
2: tac,
4: quindi mi sono rinfrescato sempre io alla fine.
2: Ugo Simioli, che ti vedo bello caldo, bullito come se non ci fosse un domani. Com'è andata sta stagione?
5: È stata sfumeggiante,
4: no,
5: nel senso che c'è stato tanto
4: spumeggia.
5: No, sfumeggia.

0: Oggi qua, fatta, qui il martedì.
1: Ringraziamo Alex, Francesco e Francesca, che sono due persone diverse, non sono gemelli.
0: Sono fratelli.
1: Quindi ho scroccato soprattutto da loro, quindi quelli li ringrazio un pochino di più. E ho fatto anche un pochino di mare, non tanto, perché comunque io resto umile, Angelo.
0: Ok, certo, io guarda, io faccio pochissimi giorni di mare, sapete, no? Che io non chiudiamo mai.
2: Infatti, quei
0: però
2: pochi.
0: Se dovete andare al mare e se avete un cane soprattutto, perché non è quello, non andate mai nelle Marche.
2: No,
0: nelle Marche depennato.
1: Precisamente
0: che...
1: in quale comune lo vogliamo dire o non lo vogliamo
2: salutiamo
1: dire?
2: Salutiamo gli amici marchigiani che ci stanno ascoltando.
0: Porto San Giorgio.
2: Ecco,
0: veramente, io spero, non lo so, capito, qualcosa di... Comunque vabbè, sì, non...
1: Venga giù come le raganelle.
0: Ragazzi, la legge non ammette ignoranza, perciò se tu non sai la legge, sono cazzi tuoi, detto proprio in italiano.
1: Sì, è vero, è vero, è vero.
0: Questo.
1: D'altronde non tutti gli stabilimenti sono adeguati.
2: Angelo, Angelo, scusami, scusa se ti interrompo, Angelo e Ugo, puoi abbassare un attimo la base perché mi sta scrivendo una persona... che lancia
1: occhio.
2: Un messaggio importante. Può
0: sì.
2: passare,
0: qual
2: grazie
0: è? Sì.
2: Magari se abbassi la base.
0: Ma quale?
2: Te lo sto leggendo. Ciao a tutti, buon inizio di stagione ragazzi. Vi lovo. Oggi voglio fare una dedica speciale per un giorno speciale ad una persona speciale. 13 anni fa il nostro sì, la voglia di costruire una famiglia insieme. Passo dopo passo insieme ci siamo riusciti. Ti amo.
0: Ma chi è?
2: E chi è? Ado moglie.
0: No, ma certo. Porca miseria, ma oggi è il mio anniversario, ragazzi.
2: No,
0: ma
2: vabbè,
0: che figura di merda ho fatto. Ma non ci voglio credere. No, amore mio, scusa.
3: Ma basta, la chiamata sembrava falterata.
2: Io veramente.
0: No, non ci voglio credere.
2: Sono veramente dispiaciuta per te, Elena.
0: No,
2: veramente.
0: Ragazzi, ho fatto una figuraccia.
1: Sembra la scena di Teo Mammucari a Bebe quando fa: "No, ma questa te la rifaccio."
0: Ma tu perché c'è sto messaggio?
2: Angelo, io...
0: Ma no, c'è il primo settembre, mi sposavo.
1: Probabilmente era una sorpresa, Angelo, però va bene.
3: Angelo, poi comunque ho capito perché l'Elena prima sembrava un po' alterata al telefono.
1: Dai, ragazzi,
0: non ci voglio credere, ragazzi. No, ma che scherzo che ragazzi, oggi è il primo settembre. A quest'ora ero...
2: Ha appena scritto no, ma chi è?
0: No, no, no, amore mio,
2: ma
0: scusa,
2: chi è?
0: Scusa.
2: 13 anni, non 13 giorni, Angelo, 13 anni.
0: Ragazzi, ma
2: molto
0: invecchio,
2: grave,
0: ma
2: molto grave.
0: Invecchio,
1: dov'è in questo momento Elena?
0: Non nelle Marche.
1: Perfetto.
2: Ma sai cos'è che fa ridere di più? L'Elena Sarri se la sta ridendo sotto i baffi.
0: Porca miseria, ragazzi.
3: No, ma perché assurdo?
0: Ma tu sei d'accordo con mia moglie?
2: No.
0: Ma sei veramente cattivo?
2: Ma
0: perché non mi ha scritto a me?
2: Ma era una sorpresa che ti voleva fare.
0: Ma no, ma che sorpresa!
2: Anche
1: Elena,
2: per verificare,
3: secondo me è Elena
1: T.
0: Amore, guarda.
2: Tipico
1: Elena.
2: Delle donne,
0: amore,
2: amore vogliono mio. Verificare le donne.
0: Amore
2: se
0: mio,
2: le, se
0: ti
2: i maschi
0: dedico il prossimo brano.
2: Lo ricordano.
0: D'amore, canto d'amore.
1: Vorrei ricordare alla tua... ormai ex moglie.
0: Sì, penso di sì, ma no ragazzi, ma che figura
1: che il mio numero di telefono è 380.
0: Sì, ma non ce ne frega niente. No, ma è il primo settembre, mi sono scordato. No, cazzo, io devo mangiare.
3: Ma tu dovevi mangiare la foglia, dire era una sorpresa, ho fatto finta di non lo sapere finora, dovevi dire qualcosa di diverso.
0: Ma tutto il giorno, tutto il giorno.
2: Stavo leggendo la scaletta, meno male che la prossima non è Last Night.
0: No, no. Elena, ti amo da morire.

0: Martedì sera alle 21 apri le porte del tuo salotto alla magia del Caffè Live Show.
1: Caffè Live Show.
0: Solo su Radio Incontri, il tuo compagno di avventure serali. Seguici anche su Facebook e Instagram.
2: Bene, e con questa alle 21.29 devo dire che io sono già stato piegato, morto.
3: Sì,
2: già
3: era qui. Proprio last night, diciamo, di Angelo bene. Marco.
2: Comunque.
3: Vabbè, ragazzi, questa è una prova matematica di quanto le donne siano troppo avanti rispetto agli uomini.
2: Esatto.
3: È una roba palese ormai.
2: Vabbè, poi nel mio caso è un problema proprio tecnico, cioè il mio cervello e la memoria l'ho finita.
3: Tu con lo scoccare dei 50 anni hai avuto una pioggia di problemi fisici
2: una merda,
3: e mentali.
2: Non lo so.
3: Non so comunque, io come mai. No,
4: ora,
3: scherzo, dai.
4: Diciamo la verità. Io vorrei
2: spezzare una lancia sulla mia schiena.
4: Esatto, vorrei spezzare una lancia nei confronti di questo.
2: Fammi anche male, è uguale.
4: Cioè, no, però può succedere, veramente. È successo agli uomini più innamorati.
2: Bravo,
4: anche al mio babbo.
2: Bravo.
4: Può capitare,
2: grazie,
4: ne ha tante, si alza presto, va a dormire tardi.
2: Bravo.
4: Lo dico con sincerità.
2: Non
4: ora,
2: ti rimuovere. Non ti rimuovo perché è mio anniversario, ma fosse stato il 2 settembre ti avrei limonato.
4: Ecco, no, io sono seria. Ora, in questo momento, nel momento di serietà, perché prima si è riso, scherzato, però uno posso capire che ci rimanga male, ma può succedere, veramente. Guarda, Angelo,
2: ragazzi,
4: è innamoratissimo di Elena.
3: Allora facciamo una cosa, Angelo, per farti perdonare adesso. Io chiamerei Elena in diretta.
2: Sì, adesso vediamo un po'
3: Elena
2: un attimo se ci rispondiamo.
5: Vediamo se riusciamo a far chiudere la radio, praticamente.
2: No. Senti, vabbè, in tutto questo, visto che è già passata mezz'ora, come se non ci fosse un domani, facciamo sto accadillo.
3: Ah, giusto, vai.
4: Okay, stavi dicendo qualcos'altro.
3: Potremmo mettere tra accadde oggi anche questo evento qui, cioè che il primo settembre del 2006 Angelo Marco
5: detto,
3: si dimentica.
5: Primo settembre.
6: Accadde oggi.
4: Accadde oggi, martedì 1 settembre 2026. Il sole sorge alle 6.37 e tramonta alle 19.44. Oggi è il 244esimo giorno dell'anno, mancano solo 114 giorni al Santo Natale. Accadde oggi 124 anni fa, nel 1902. Debutta in Francia il primo film di fantascienza della storia. Al Cinéma Teatro Robert Houdini di Parigi viene proiettato per la prima volta Il viaggio nella Luna di Georges Méliès.
2: Brava.
4: Basato su un soggetto di Jules Verne, il film dura circa 14 minuti. Accadde oggi, 41 anni fa, nel 1985. Una spedizione franco-statunitense riesce a localizzare il relitto del transatlantico Titanic, affondato nel 1912 dopo aver urtato un iceberg. La missione guidata dall'oceanografo Robert Ballard lo individua a pochi chilometri dal luogo della tragedia, a 3.821 metri di profondità. Il primo settembre la chiesa ricorda Sant'Egidio.
2: Ah. Grazie Elena.
4: Grazie a voi.
3: E noi ce lo abbiamo Sant'Egidio.
2: Capito? Il Titanic, ti rendi conto? O Titanic, come o dice
3: Titanic.
2: Lei è madrelingua,
4: certo.
2: Lei spicca lingua. Tu cosa spicchi?
5: Le pesche.
3: Bellina questa.
2: Io pensavo spiccavi più il maiale, visto che sei un intenditore di maiale.
5: Il maiale! No, io allora, dovete sapere che io sono principalmente vegetariano.
3: Ma chi? Non ci credo, ma nemmeno.
5: Nel senso che
4: Ugo, pensavo guarda, vegano, guarda.
5: Che che i nostri maiali mangiano soltanto vegetali.
2: Sì, certo.
5: Che poi vengono trasformati in una proteina
2: maiali
5: che mangiamo noi. C'è la differenza tra il tofu
2: e maiali.
5: Maiali.
3: Comunque, ora inizierà anche lo straporco, tra l'altro.
5: Sì. Tra poco partiamo, 1-4 ottobre. Ed è un po' il nostro piccolo Oktoberfest.
2: Prometto che
5: facciamo
2: vengo,
5: a Piana di Castiglione dell'Arno.
3: Promettiamo che veniamo.
5: Inutile fare queste promesse che poi non mantenete.
4: No, mercante. No,
3: far parte dei buoni propositi.
4: Sì.
5: Bene, ok, ora quindi il vostro buon proposito a breve termine è quello di venire allo straporto.
3: Che qua alla fine non è un, diciamo,
5: il mio è quello di arrivarci.
4: Ma la mia domanda è questa, sono curiosa io, no, per natura, ma come mai tutte queste sagre a tema del maiale? Ci sono allevamenti di maiali che pullulano alla piana? O
5: alla piana siamo più maiali che persone, quindi
2: allora sì, nel senso di animali.
5: Animali, certo. Noi è un piccolo paese dove principalmente si coltivano pini e si allevano maiali, quindi
2: pensavo coltivato anche maiali.
5: L'hai mai vista la pianta delle salsicce? E quindi sì, è per questo, insomma, abbiamo una tradizione abbastanza norcina anche noi.
4: C'è la cinta quindi... pianese praticamente.
5: No, noi abbiamo una razza autoctona, perché quelli autoctoni sono a due zampe, i maiali e la piana.
2: Ah, dai, falla finita.
3: Non c'è serietà, ragazzi.
2: Ragazzi, cioè, allora,
4: io faccio domande serie.
2: Sì, lo so, però era tu devi capire che... Vogliamo salutare tutto lo staff del Caffè Live Show, che quest'anno siamo in 12.
5: Siamo in 12.
2: Dirò i nomi,
5: Salutiamo tutti.
2: Salutiamo tutti qua. Lievitati, brava.
4: Siamo lievitati.
2: Hanno partorito.
4: Qualcuno... sempre i soliti. Sempre comunque soliti. La scorsa puntata è andata perché c'ero io.
2: Esatto. Secondo me sì. La Silvia Picchi porta un po' sfiga.
4: No, poverina.
3: Poi l'ha presa abbastanza bene.
5: Elena Sarrica ha tagliato i fili, secondo me.
2: Esatto, capito. Ok ragazzi, allora facciamo così, mandiamo il prossimo, siamo in ritardo, non ce ne frega niente.
4: No, uguale.
2: Mandiamo il prossimo disco e poi facciamo indovinamela. Tanto questa è una cosa da 00, tutte le novità della prossima puntata, che non andremo martedì prossimo perché io non ci sono.
5: Indovinamela. La sai?
4: O non la sai?
5: O non la sai?
3: No, quella siamo le calzine.
5: Indovinamela.
3: Non vinci nulla, ma sarai bravissimo.
5: Oh, allora,
2: facciamoli sfogare.
5: Se va.
4: Sì, oh, no. Si diverte.
2: Perché l'importante è farli sfogare. Alla
3: fiera. Comunque, sì. È che la piana.
2: Però
3: non è che
2: adesso.
5: La fiera del vitellone.
2: 1989, tu Ugo eri?
5: Incinta. Poco più che un bambino.
2: Già bello paffuto.
5: Sì, io diciamo che avevo appena finito di nutrirmi.
3: Ma perché sei dell'80?
2: Eccolo sì, qui. Arriva Lorella Cuccarini. Vi ricordate questo brano Notte Vola?
3: Sì, sì, io ci facevo la parodia per la direttrice della scuola.
2: È vero?
3: Vola, la direttrice vola con tre coltelli in gola.
2: No!
3: Salutiamo la direttrice.
2: Salutiamo.

0: oggi incontro è Stan Winehouse.
1: Appena ti alzi, accendi la tua radio. Il buongiorno si vede dal mattino. Radio Incontri Cortona.
0: Incontri Cortona, ci siamo. Ciao a tutti. Ok.
2: Buonasera.
0: Allora, adesso io devo chiedere scusa ufficialmente.
2: A chi?
0: Ciao Ena.
3: Ma buonasera.
0: Oh, ciao Ena, amore mio, come stai?
3: Molto bene. Beh, mi sento lontanissimi perché sono in un posto che secondo me non mi sta prendendo. Ora provo a uscire.
4: No, noi però ti sentiamo bene.
2: Sei su un bunker?
4: Ti sentiamo bene.
3: Che
4: quando
3: sorpresa.
4: Porti le cose da me, Elena?
0: Ascolta, Elena, come hai preso il fatto che mi sono scordato per l'ennesima volta?
2: Molto grave.
0: L'anniversario.
3: Io non vi sto sentendo, però sono tanto felice di aver festeggiato questo giorno.
2: Vabbè, fai finta di non sentire, secondo me, Elena, dopo questa non bella figura di tuo marito. Va bene,
0: no,
2: ha chiuso
0: niente,
2: in diretta, giustamente, l'ha presa male. L'ha presa così male che ha chiuso in diretta.
0: No, purtroppo non ci sento.
2: Capisco, Elena.
0: Va bene, comunque, ragazzi.
4: Sembrava molto sotto consiglio del mio avvocato, mi avvalgo della facoltà di non rispondere, però va bene.
0: Quanto sei ciccione, veramente.
2: Oh, no. In diretta così.
0: No, sì, certo. No.
4: Ma questo è body shaming,
0: sì,
4: amico.
0: Sì, non me lo allora, eh? Allora, tutto bene. Senti, mandiamo indovinamela.
2: Vai.
0: Ok, no. Ci siamo.
2: Bisogna scrivere?
0: Carta, penna e calamaio. Okay, avete
2: io,
0: tutto?
2: Io vado con il telefono chi son.
0: Ma perché no? No, non vale chat perché? GPT,
2: non
0: eh?
2: No.
0: Sei sicuro?
2: Chat GPT sei fissato, non è
0: chat. Io sono fissato, non so fissato,
2: allora
0: è
2: prendo un foglio.
5: Guarda, io ho la chat aperta.
0: Avete tutte.
2: Allora, spiegagli agli ascoltatori nuovi che ascoltano.
0: Devono
2: la
0: indovinare
2: stagione.
0: Questi cinque brani. Parliamo di musica. Ci siamo?
5: Vai.
0: Ok,
5: vai.
0: Semplicissima.
6: Quindi lo sai? Lo sai? Pensi di saperla? E allora indovinamela. Indovinamela. Non vinci nulla, ma sarai bravissimo.

0: Allora, la verità è questa, che un titolo solo, perché di due, la seconda e la terza non mi ricordo il titolo, ho riconosciuto
1: buio,
0: i cantanti.
1: Ok.
0: Le ultime due non lo so, le riconosco ma non mi ricordo.
1: Ok, tu Tommaso?
2: Io solo la quarta non la so.
1: Bene, tu Ugo?
3: Io le ho riconosciute tutte, ma probabilmente ho sbagliato anche tutti i titoli nel frattempo.
1: Ma che bravo!
3: Perché la prima è una data, se non mi sbaglio.
2: La prima è quando uno porta troppo il pallone e quello lì gli fa l'allenatore, dai!
1: No, ma veramente?
0: No, sta dicendo?
2: Non l'avete capito.
1: La prima è una data storica.
2: Sì. No, ma io dicevo il cantante, il nome del cantante.
3: Sì, va bene, ma lui non ha capito che deve indovinare i titoli delle canzoni.
2: Ma anche il cantante.
1: Va bene, ok, ci siamo.
4: Dalla.
1: Andiamo avanti.
4: Va bene.
2: Capito, ma lui porta troppo il pallone.
0: Mi sento male.
2: Ok, volevo fare quell'altra battuta, però era un po' sporco.
3: Beh, comunque questa era molto facile, Angelo. Diciamo che è un indovinamela per ricominciare.
1: Beh, certo, ragazzi, questo è sperimentale.
3: Warm up.
1: Poi dalla prossima puntata ci saranno tante novità.
3: È uno 0.0. Dalla prossima puntata le canzoni saranno suonate live.
1: Senti, adesso new hit.
3: Ok. Grande.
1: Noemi e Vito Salamanca. Noemi la conosco, ma Vito Salamanca non so chi
3: Vito
1: sia.
3: Vito Salamanca, non lo so, canta e non si stanca.
1: Tu cosa fai questa sera? Voi cosa fate questa sera?
0: Facciamo radio.
2: Tu dormi fuori.
1: Terrazza, sta bene. Però mi piace. Noemi e Vito.

0: cuore batte dove la radio suona, su Radio Incontri.
1: Il cuore batte dove la radio suona, R.E. Radio Incontri in Bus. Salutiamo anche il nostro Marco Pieroni, Don Torino e Carla, che bello, che baci, che abbracci.
2: Sì.
1: Una volta andremo anche a Camusci a fare la diretta nella nuova sede.
3: Wow. Incredibile. Angelo, allora, questo è uno dei tuoi buoni propositi,
1: certo,
3: di fine anno.
1: Certo,
3: entro,
1: certo,
3: fine,
1: certo,
3: anno faremo una puntata.
1: Assolutamente, assolutamente.
2: Bene,
1: io l'ho detto il mio, voi l'avete detto il vostro.
2: Cioè, entro fine anno faremo una puntata sui nuovi studi di Radio Incontri.

0: certo, ah, bellissimo, sì, bellissimo, andiamo, mi piace.
1: Con tutto il cast.
0: Ricordiamo il sondaggio di questa sera, che visto che l'hai lanciato tu, caro sì. Ugo.
2: Quali sono i vostri buoni propositi di fine anno? Buoni propositi concreti. Quindi qualcosa, ragazzi, che entro fine anno va fatta.
0: Vista, okay, visto che la metà dell'anno spaziale bellissimo che è già passato,
2: vi siete solleticati, cari.
0: Mancano solo 4 mesi.
2: 4 mesi, e in questi 4 mesi dovete fare qualcosa e la dovete portare a termine. Forza, ditecelo.
0: Dovete spingere.
2: Dovete spingere e crederci veramente. Ma
0: io pensavo spingere e stringere.
3: Teoria che
2: voi siete così.
0: In teoria, cioè in pratica,
3: è lo spot del certo brand di Caffè Live Show.
0: 13 giorni all'inizio della scuola.
3: Vabbè, ragazzi, quella non ci riguarda.
2: Ve lo ricordate il vostro primo giorno di scuola?
0: Che bello, che bello, che bello. Tornassi indietro, guarda.
3: Tanta roba.
0: Bene, bene, bene, bene, bene.
2: Io
0: senti,
2: mi ricordo il mio primo giorno di asilo. Mi tirarono un dinosauro in testa praticamente e piansi tutto il giorno.
0: Ma tu veramente ti ricordi il tuo primo giorno d'asilo?
2: Sì, poi se mi chiedi il mio primo giorno di elementari non me lo ricordo, il mio primo giorno di scuola media non me lo ricordo, il mio primo giorno di scuola superiore sì. Gli altri no, però quello dell'asilo me lo ricordo perché fu traumatico, cioè è entrato. Bambini, questo è Ugo, pam, un dinosauro in testa.
0: È vero, Parino.
3: Ti bullizzavano quindi.
0: E sei rimasto male.
2: Diciamo che mi hanno buttato tra i dinosauri e ne sono uscito triceratopo.
0: E da lì la tua vita è cambiata.
2: No, no, semplicemente ho preso un dinosauro. Da lì ho capito che la vita non era tutta rosa e fiori, ma anche dinosauri e panini con la Nutella.
0: Bene. Allora, questa transumanza tra Ellen in love e Ellen in fashion.
1: Sì, perché bisogna cambiare.
0: Perché dall'amore
1: al fashion.
0: Al fashion, alla moda.
1: Che è un argomento che mi appartiene.
0: Perciò parliamo di moda.
1: Sì, parliamo di moda con questa nuova rubrica.
3: Fashion
1: certo
3: Week.
1: Spero che sia apprezzata. A me è venuta questa idea, ne abbiamo parlato insieme, tu l'hai approvato. E partiamo da questa sera con un film che parla di moda. Sì. Allora, facciamo adesso subito.
0: Certo, subito.
1: Ah, mi devo preparare.
3: C'era la sigla.
0: Ma ci sarà.
1: È in
0: love.
2: Se posso aggiungere una nota romantica un po' a questa transumanza, se pensiamo all'animale della transumanza che è anche la pecora, no? Quindi questo filone.
3: Sì.
2: Perché la pecora comunque è un animale dal quale vengono tanti tessuti usati nella moda, come non so, il cashmere, lana merinos.
0: Tu prima le dici o prima le pensi? Fammi
2: capire. Io prima le pecora.
1: Non le pensa, le dice e basta.
3: Lui sceglie sempre la pecora alla fine come tessuto.
0: Bene, andiamo innanzi.
1: Allora, stasera parliamo del Diavolo Veste Prada, The Devil
2: bellissimo
1: Wears Prada, film del 2006 diretto da David Frankel. Il film è basato sull'omonimo romanzo del 2003 di Lauren Weisberger. Andrea Sachs, detta Andy, è una ragazza neolaureata in cerca di lavoro, appena arrivata a New York. Vorrebbe fare la giornalista e il talento non le manca, così decide di presentarsi ad un colloquio per l'ambito ruolo di seconda assistente di Miranda Priestly, l'influente tirannica direttrice della rivista di moda Runway. Andy però non ha la minima inclinazione per la moda, ne nasconde tutta la sua ignoranza in merito. Inizialmente Miranda la liquida in fretta, salvo poi ripensarci dopo che la ragazza le dice di essere molto sveglia e determinata.
0: Eh beh, certo.
1: Emily, la prima assistente di Miranda, che tra l'altro non perde l'occasione di deriderla e sminuirla, le illustra i suoi compiti: rispondere al telefono e svolgere le commissioni. Il primo giorno Andy subisce un'umiliazione subito da Miranda di fronte a tutti. La direttrice le fa notare di non avere alcuna percezione del luogo in cui si trova, demolendo le sue convinzioni riguardo all'impatto del mondo della moda sulle sue discutibili scelte di vestiti. Quella stessa sera la ragazza si sfoga con il fidanzato Nate, un aiuto cuoco, e ribadisce la sua intenzione di resistere per solo un anno. Una sera la ragazza è con suo padre Richard, che è venuto a trovarla. L'uomo le fa notare che è troppo assorbita dal lavoro e non sta facendo ciò per cui ha studiato, ma lei rimane convinta che quel lavoro potrebbe portarle molti vantaggi. Poco dopo però Andy si trova costretto a dover sacrificare una sua serata e cercare una soluzione d'emergenza per far tornare Miranda da Miami a New York, perché deve andare a vedere la recita delle sue figlie. Non le trova però un volo e questo praticamente non sta tanto bene a Miranda. Miranda dice ad Andy che è una profonda delusione. Lei, triste e sconsolata, si sfoga con Nigel, il più stretto collaboratore di Miranda, che però la esorta a non piangersi addosso e le ribadisce l'importanza di lavorare per Runway. Andy allora decide di farsi aiutare da lui per dare una svolta radicale al suo look usando i vestiti del campionario.
0: Sì.
1: Una sera, dopo aver svolto una commissione, Andrea conosce Christian Thompson, un giovane freelance che scrive per le riviste. Quest'ultimo le prospetta un futuro radioso come giornalista e si propone di leggere qualche suo articolo. Intanto continua ad essere sempre più efficiente nel suo lavoro, tanto che ottiene il compito di consegnare il Menabò a casa di Miranda. Nonostante le raccomandazioni di Emily riguardo alla massima discrezione, Andrea per sbaglio interrompe la donna, Miranda, e il marito nel corso di una discussione. Il giorno dopo Miranda le dà un ultimatum, pena il licenziamento: trovare il manoscritto dell'ultimo libro inedito di Harry Potter per le sue figlie gemelle. Dopo alcuni tentativi difficili, Andy decide di mollare tutto, ma per fortuna Christian l'aiuta e trova il manoscritto. La ragazza così si riabilita agli occhi di Miranda. Poi continua nel film la sua ascesa, diciamo, nella rivista Runway, e scavalca anche la collega Emily per andare alla Fashion Week di Parigi, alla Paris Fashion Week. Poco prima di partire per Parigi, però, la protagonista rompe con Nate, il fidanzato, che non la comprende più. I due si prendono una pausa. A Parigi, tra un evento e l'altro, Miranda viene lasciata dal suo secondo marito e si lascia andare ai suoi pensieri con Andy. Accadono anche qui delle strane cose, perché praticamente ci sono tutte degli scavallamenti nella rivista Runway, sì. E Miranda rischia di perdere il suo posto, ma è molto sveglia e praticamente rimane alla direzione di Runway. E poi praticamente Andy si precipita da Miranda per riferirle che ha saputo che la vogliono scavalcare ulteriormente, ma questa la evita. E alla fine Miranda rimane nel suo stesso posto, quindi alla direzione di Runway, e invece Andy praticamente non ce la fa più a sostenere lo stress e questo mondo assurdo per lei, che è il mondo della moda, e decide di praticamente di interrompere questa avventura con la rivista Runway. Nella scena finale del film Andy rincontra Miranda proprio davanti all'edificio di Runway e le rivolge un sorriso salutandola, mentre la donna la guarda ed entra in auto fingendo indifferenza. Solo una volta dentro la macchina, lontano da occhi indiscreti, si lascia andare ad un sorriso.
0: Vedi?
1: Quindi praticamente il finale è bello, perché Andy torna alla sua vita normale,
0: certo,
1: lascia quel mondo,
0: certo,
1: assurdo, che è il mondo della,
0: certo,
1: moda, che non le apparteneva, ma rimane comunque in buoni rapporti con Miranda, tant'è vero che poi c'è stato il seguito del film, che è Il Diavolo Veste Prada 2.
0: Che bello, grazie.
3: Che non ho
1: grazie
3: visto.
1: A voi.
3: Io devo dire, anche con parole tue,
2: una prova fisica importante, cioè un rientro in stagione così importante di Elena Sarri. Ora sembra che stavo commentando un calciatore, però tanta roba.
3: Brava Elena,
2: un monologo di, non so, 2 minuti,
1: durato
2: 3 minuti
1: troppo
2: di parlato così.
3: Vorrei salutare la mia ragazza Lisa, che ci sta ascoltando dalla macchina. Si stanno andando accesa a vedere i fuochi d'artificio.
1: Ah, beh, sì.
3: Con l'amica
1: questi,
3: Greta.
0: Con questi fuochi ha fatto 2 marroni grossi come un gatto. Però, belli,
2: belli,
0: belli, belli,
2: belli, belli. Poi
0: belli.
2: I gatti e i fuochi d'artificio non è che
0: uguale
2: vanno,
0: quando li schizzi in aria, capito? Come uno la c'è anche con la macchina.
3: No.
0: Bello, grazie Lisa.
3: Va bene, grazie.
1: Ciao Lisa.
2: Salutiamo anche Greta. Greta, io sono quello con la maglietta verde sudata.
3: No, credo sia fidanzata.
2: Scusa Greta, scusa.
3: Anche lei va spesso in discoteca.
2: Senti, pensavo che anche lei sudava.
0: Possiamo andare
3: penso
0: avanti.
3: Di sì, credo su.
0: Ragazzi, sono le 21:56.
1: Ma siamo in ritardo.
0: Prima puntata della terza stagione. Quante puntate, Tommaso?
3: 47, l'ho già detto.
2: 61.
0: Vedi che lui segue.
1: Ascolta, segue,
0: bravo,
1: ragazzi.
0: Bravo.
3: Era confermato che erano 61.
0: Era un 61,
3: ah,
0: certo.
3: Mi ero perso,
0: certo,
3: un attimo su RTL.
0: Fabri, Fibra e Pinguini Tattici Nucleari. Questa mi piace. Questa è bella, ragazzi.
3: Fibra ancora va comunque.
0: È tanta roba.
3: Roba, mi,
1: sì,
3: bene,
1: mi piace più lui che loro.
0: Sì,
1: sì. Sì.
2: Perché lui, vabbè, parla un po' però, così.
0: Ci stai zitto! Però,
3: ma non parla così.
0: Mi devo staccare il microfono, non so qual è, però sennò l'avrei già staccato.

0: www.i.radioincontri.
1: Eccolo qua, molto bello questo brano, grazie Anna per la tua rubrica.
2: Grazie a voi di avermi ascoltata, nostri ascoltatori.
3: E allora, il colore che va di moda quest'anno.
1: Vogliamo ricordarci,

0: due ore. Però 18 alle 20, va bene?
1: Bello, meglio.
0: Beh, mi raccomando,
2: abbiamo fatto un passo avanti,
0: un
2: devo
0: passo
2: dire.
0: Avanti. Allora, passo
2: il caffè
0: avanti.
2: Live show piace.
3: Conta qualcosa.
0: Di domenica pomeriggio proprio è fantastico, mi piace.
1: Sì, sì.
0: Grazie, grazie, grazie.
4: Orario aperitivo,
2: certo. Scherza, palate.
0: Domenica sera, figurati un po' se non ascolta. Allora,
4: comunque ho fatto una domanda a Elena, Angela.
0: Non ce ne frega
4: le
0: niente.
4: Ho chiesto, qual è il colore che va di moda nel 2026?
1: Allora, il colore che va di moda nel 2026, quest'anno
4: marrone.
1: Sinceramente
0: no,
1: ma dici
0: c'è,
1: inverno?
0: No.
4: Sì, inverno e
1: no, ci sono i marroni, no, color cuoio, però alla fine, allora, secondo io ho una visione della moda, poi ne parlerò in questa rubrica, che ognuno un po' se la deve fare da sé, nel senso che non
0: brava,
1: va seguito un trend.
2: Infatti, Tammy, ma perché vuoi stereotipizzare?
1: Esatto.
2: Stereotipizzare.
1: No. Sì, poi dopo nei negozi, nei online trovi
2: stereotipizzare.
4: Dopo procrastinare hai imparato
2: stereotipizzare.
4: Prego, esatto. Continua.
1: No, però a me per esempio piace la fantasia animalier, il maculato, io lo porto da sempre, anche prima che andasse così di moda.
0: La fantasia?
1: Animalier.
0: Vedi
1: che sono adatta a parlare anche di moda.
4: Scusami,
1: alla fine.
4: Elena, una domanda, ma questo abbinamento di Ugo, maglietta verde e pantaloncini color khaki,
2: moda mare semaforo,
1: fa un po' albero nel senso tronco e fogliame, però va bene.
2: Devo dire che mi hanno detto di peggio. Albero lo accetto, lo prendo quasi come un complimento.
4: Alla fine ci sta bene,
0: cioè. Sopra io sono daltonico.
4: Sopra è verde.
1: E sotto è
4: color
1: un po' marroncino,
4: marroncino.
1: Color khaki.
0: Cioè il caco.
4: Caco, esatto.
0: Caco.
4: Il caco, Angel.
0: Il caco.
2: Io caco addosso ho il caco. Ok?
4: Capito? Va bene.
1: Va bene, dai.
0: Abbiamo scavallato.
1: Perché questa cosa della moda può piacere.
4: No, mi piace.
0: Bene, bene, mi piace. Ok, ragazzi, ci siamo. Prima parola per la poesia di questa sera.
4: Lo sai, a volte io che faccio, Angelo?
0: Non ce ne frega niente.
4: Dopo ve lo dico, vai, prima parola.
0: No, dilla adesso.
4: No, no,
0: dilla adesso.
4: Vabbè, tipo quando Lisa non risponde, devo uscire. A volte chiedo a ChatGPT se i colori vengono abbinati bene con il sopra e il sotto. Però ChatGPT è abituato a dire sempre di sì, quindi anche se fa kegger, dice ugualmente sì.
2: Ma tu puoi scrivere a me se vuoi, cioè mi puoi andare, puoi mandare a me le fotine.
1: Tu manda un messaggio
4: subito, magari.
2: Tu mandami le fotine e io ti dico se sono abbinate bene, va bene?
4: Ti manderò le fotine.
0: Comunque, allora, ragazzi, la prima parola di questa sera per la poesia ce n'è tre. Una la decido io, la seconda voi tre e la terza è il nostro pubblico. La prima parola di questa sera è anniversario.
2: Ok.
0: Beh, per forza, dopo la figuraccia che ho fatto è chiaro che anniversario rimane nella storia, va bene? Ok.
1: Vabbè, uno si arrampica un po' negli specchi, no? Quando può.
0: Ma replicherei veramente sulla schiena di un drago. Avete visto Odissea, ragazzi?
4: No, purtroppo no.
1: Sì, quando ero al mare con mia mamma.
2: No, io non l'ho vista perché io la faccio.
0: Ma maiale grassa.
2: Io la faccio, l'Odissea, sul lago Trasimeno.
4: Pensavo sul water.
0: Ma non c'è l'acqua.
2: È finita.
4: Pensavo sul water.
0: E come fate?
2: Non lo so, faremo un campo da calcio. Stiamo studiando una cosa. L'acqua non arriva.
0: Qui se non piove.
3: Dal monte, dai.
2: No, scherzo.
4: Ma il problema dei moscerini.
2: Saluto tutti, saluto la regione.
0: Se non piove è un problema.
4: Il problema dei moscerini l'avete risolto al lago?
2: Il problema l'abbiamo risolto perché abbiamo mangiato. Abbiamo fatto la sagra del chironomide.
4: Chironomide?
2: Fritto.
1: Sì, si chiamano.
2: Abbiamo fatto queste grandissime frittelle. Abbiamo mangiato tutte. Adesso non c'è più un moscerino. Potete venire tranquillamente.
0: Sì,
2: le proteine degli insetti sono fantastiche. Eccomi qua, io ne sono la prova vivente.
0: Bene,
4: ci piace.
0: Gonfio. Allora, ci siamo, giovanotti. Occhio al cuore, alla tua età.
2: Olio cuore.
4: Dai, questo marchetto
2: è buono qui.
4: Era Boys Imperial comunque il profumo. Tanto ormai ha fatto la marchetta.
0: Boys
4: Imperial.
0: Sì.
4: Da
0: non
4: dosare,
0: lo conosco.
4: Dosare con ponderatez.
0: Cioè, mettine poco.
2: Se anche tu vuoi.
4: Devi mettere al massimo.
0: Cioè, ma
4: spruzzi.
0: Tu la mattina ti lavi?
4: Io la mattina mi lavo.
0: Duccia?
4: Sì, a volte.
0: Ma come a volte? Ma
1: come
0: ti
1: lavi?
4: Scusa, quando mi sveglio alle 4, che doccia faccio?
0: Certo, cazzo, ma che te lavi la mattina?
4: La mattina alle 4.
0: Duccia tutto il giorno.
4: Scusa,
2: tu quindi.
4: La mattina alle 4.
2: Io la doccia la faccio la sera prima di andare a letto.
4: Oh, bravo. La sera prima di andare a letto faccio la doccia.
0: Io mi faccio la doccia prima di andare a letto.
1: E poi la rifaccio la mattina.
0: Poi mi sveglio e mi rifaccio la doccia. Il cazzo, perché non uso i dirigenti
4: tu studi e poi è anche un'attività studi, molto, no, molto
2: a parte
4: intensa,
2: che studi, no? Però comunque anche questa cosa, capito, dell'età.
4: Però non so dove voleva arrivare Angelo, quindi
0: andropausa. Vai. Tu parli dell'andropausa?
2: No,
0: perché l'andropausa so che uno puzza di più.
1: Ma non
4: sono, sono i ferormoni,
1: che gliene viene,
4: sono i ferormoni,
0: no, ma sto parlando con loro.
4: Ma io non ho capito dove volevi arrivare.
1: Bar, cioè, si più siamo la base. Al bar.
4: Dove volevi arrivare?
1: Siamo in radio.
4: Non lo so.
3: Ma che classe.

0: esprime un desiderio.
1: Io ci sono, e tu?
2: Ascolta Radio Incontri, www.radioincontri.org.
3: E allora le frequenze delle incontri 88.4 92.8 in DAB, scrivete, trovate Incontri in Blu e in più sul sito radioincontriinblu.org. Va bene, ricordatevi che la replica è stata spostata dalle 7 di mattina dalle 18 alle 20 della domenica pomeriggio. Mi raccomando ragazzi, spingiamo.
4: Vogliamo okay. Già salutare gli amici dell'aperitivo di domenica che ci ascolteranno.
3: Pappa via,
4: ma li vogliamo
3: veramente.
4: Già salutare, ma sulle mani.
3: Ma sulle mani,
5: ma guarderanno la Serie A, secondo me. Comunque,
3: dovremmo sì. Fare anche un po' di cose, secondo me,
4: Tipo?
3: Non lo so.
6: Vabbè,
3: una cosa che viene in mente.
6: Certo, non dobbiamo neanche salutarli prima del tempo perché avranno le due ore complete.
3: Tutte complete, tutte buttate lì così. Come glielo diamo, lo prendono.
5: Perché il passo avanti è stato da passare a un'ora e mezzo.
3: Esatto,
5: a due,
3: dovevo buttare l'ora, due palle. Invece. Qui invece
5: grazie,
3: quest'anno
5: grazie.
3: Ci hanno dato due ore
5: per questo
3: fisse.
5: Questo dico grazie.
3: Dalle 18 alle 20.
4: Ma
3: grazie.
4: Chi dobbiamo ringraziare?
3: Marco Pieroni.
6: Marco ringraziamo allora
3: Marco Pieroni.
6: Marco,
3: certo.
5: Grazie.
6: Anche l'ombretta allora, ci saluta ed è contenta.
3: Salutiamo l'ombretta, grazie. Ciao, ombretta. Un bacio, ombretta, un bacio. Senti, che volevo dire?
5: Non lo so, siamo a indovinamela?
3: Già. Sì. Secondo me.
5: Bisogna svelare, dai.
3: Sei pronto, Ugo?
4: Sì, qual è la seconda parola?
5: Due ore che smanetta qua.
3: È sempre quella. La seconda parola diciamo dopo, indovinamela. Adesso dobbiamo scoprire questi brani. Dai.
4: Sì, ma io sono bravissimo. Li ho visto tutti.
3: Vabbè. Pronti?
4: Tranne quella lì, la data. Io non
3: dai, è veloce. La sai?
7: Pensi di saperla? E allora?
3: Lascio i microfoni aperti.
7: Indovinamela. Non vinci nulla, ma sarai bravissimo.
3: Ragazzi, questo è un capolavoro. È un capolavoro.
5: Certo. Passala, passala.
3: 1971. Mamma mia, che roba.

0: questo è uno dei pezzi più belli degli ultimi 20 anni.
1: Questo non mi viene.
2: Non mi viene.
0: Ragazzi, questa è roba. È roba. Vasco, Vasco, Vasco, ti aiuto.
2: Vuoi da bere?
0: Questa è recente, dai, sì. Bellina.
1: Stefano
0: bellina.
1: Di Martino è.
0: Bravo, bravo, bravo, bravo.
1: Era Bert Ballerini.
0: Bravo, bravo, bravo, bravo. E allora, ragazzi, abbiamo capito, dimmene un po', dimmi allora, il primo, dimmi il primo.
3: 4 marzo del 43,
0: mamma 1943. Mia, Lucio Dalla, ma tanta roba.
1: Io avevo scritto Piazza Grande.
0: Benissimo, non ci capisci una mazza di musica. Dimmi il secondo, vale, Tommaso.
1: Tiziano Ferro, Isole negli occhi.
0: Hai delle isole negli occhi, attenzione, ok, bravo Tommaso. Ugo, dimmi la terza.
2: Spero che vada bene. La mia ragazza è magica.
0: La ragazza magica, semplice, giovanotti. Che ignoranza che hai addosso. Elena, il quarto.

0: Non l'ho presa la
1: ce
0: quarta.
1: L'ho io. Vasco Rossi con
2: Gli Angeli.
1: Bravo, bellissimo sto pezzo. E l'ultima la tetta è il nostro
3: Stefano De Martino, Herbert Ballerina, musica leggerissima.
1: Ma che Herbert Ballerina?
0: Ma che Stefano De Martino?
3: Ah no, con la pesce De Martino.
0: Con la pesce De Martino.
1: Come si fa? Senti, ok, andiamo avanti perché abbiamo ancora la seconda parola della poesia, dai. La prima è anniversario, la seconda?
3: Vai Elena.
0: Lo dico io, diciamola sì. Insieme.
3: Uno, due, tre.
0: Ferormoni.
1: Ma perché? Ma perché? Allora, prima parola per la poesia è anniversario, la seconda è ferormoni. La terza la dovete decidere voi del pubblico.
4: Vero? Allora, io ho un suggerimento al pubblico è procrastinare.
1: No, no, no, no, non ce ne frega niente.
3: O se no è stereotipizzami.
4: Stereotipizzare, stereotipizzami.
1: Ragazzi, ma sapete che siamo alla terza? Il terzo anno consecutivo di Caffè La Vescica.
3: Per te Angelo è la decima.
4: Per te il 69esimo.
1: È la 20...
3: Ti ricordi quando avevamo fatto la 300esima?
1: Sai che, non lo so, se era 24 25 anni che faccio sta cazzo di radio.
3: Perché a me queste frequenze, no?
1: Senti, però questa l'avevo messa martedì scorso perché c'era proprio lui, Andrea Canestri.
0: Ah.
1: Ok. Mio amico da morire. Lui... E lui, lei è Ashford and Simpson. Mamma mia, che roba!
4: Oh yeah!
1: Aspetta un attimo, dillo troppo. Questa è found, tu che sei madre lingua.
0: Found a cure.
3: Che significa trovato?
1: Found a cure.
0: Trovata una cura.
3: Trovata una cura.
0: Trovata una cura.
1: Però ha un pezzo funky da spavento. È bella, mi piace. Fai adesso, ma lungo. Oh.

0: pezzo funky 1979, tanta roba, mi piace. Durante questa canzone stavamo parlando di cose un po' particolari, però alla fine devo dire che cioè,
1: interessanti,
0: giusto,
1: no? Interessanti, interessanti. Le vogliamo spiegare?
0: No, no, no.
2: Ma
0: no,
2: se poi riparto,
0: no, no, no, no, però alla fine il sapere è sempre pronto all'uso.
2: Certo.
0: Cioè, capito? Cioè, tu prendi. Tu sapevi queste cose?
1: Il sapore
3: ma
1: del sapere.
3: No, sinceramente,
2: beh, in questo
3: no.
2: Caso
3: no, mi hanno
2: sapore,
3: erudita. Sinceramente,
1: con le punto di vista.
3: E poi diceva qualcuno: cogito ergo sum, quindi penso, quindi sono.
0: Brava, brava. Senti questa quanta erudita.
3: Cioè, quindi anche conoscere cose nuove fa sempre comodo. Grazie ragazzi, perché stasera mi avete insegnato qualcosa che non sapevo.
1: In teoria, quasi come facciamo radio, dovremmo informare gli ascoltatori e non dirlo dietro le quinte.
0: Tommaso,
1: quindi Ugo, io ti sto sollecitando.
0: Meglio.
2: Abbiamo un sottofondo tipo Super Quark?
0: No, non c'è un sottofondo.
2: Allora non lo faccio.
0: Allora, prima parola per la posizione di questa sera è anniversario. Seconda è
1: Ferormoni.
0: Ferormoni, terza è
2: sceglie il pubblico.
1: Sceglie il pubblico, Angelo.
0: Angelo.
1: Angelo.
0: Angelo.
1: Angelo. Allora ti avevo già scritto ancora prima di dirti.
0: Angelo. Ragazzi, anch'io. Questo è perché sì, purtroppo sì. La figuraccia che ho fatto è rimasta ragazzi, questo quando tu invecchi che non vai, no?
1: Cioè, no, ma vabbè,
2: alla succede, fine, succede.
1: Hai 50 anni alla fine.
0: Però comunque guarda Tommaso, ti devo da una parte ringraziare, dall'altra ti spezzerei
1: ho eseguito una richiesta da parte di Elena Trepioli. Eseguito una richiesta.
0: Mi piace, mi piace. Ragazzi, dobbiamo andare veloci perché non abbiamo né il tempo di fare né quello né quell'altro.
1: Ok.
0: Prossimo disco. Allora, questa devo dire che secondo me è stata la
2: Oddio
1: che è successo?
2: Non lo so, è sparito ed è ricomparso. È stato però bello.
1: Era un gemito, semplicemente stato spostato. Un gemito.
2: Ma come?
0: Questa secondo me è il tormentone di quest'estate 2026. Lei è Ultranatè. Avete mai vista sta roba?
2: Sì, sì. Free, no?
0: E muoviti verso il sole?
3: Eh sì, moving to the sun, muovendosi verso il sole.
1: E scotto.
3: Te l'hai scritto poi, guarda.
0: È tanta roba, sì, lo so.
1: Ma me brucio.
0: Io e l'inglese siamo. Però mi piace.
1: Ma me scotto.
0: Tommaso, questa è roba per noi.
1: Sì, fammi sentire, vai.
0: Tomorrowland.
1: Ah, allora sì, vai, metti.
0: È tanta
1: sulle
0: roba.
1: Mani, signori, questa sulle mani. Piace.
0: Alzate a palla.
1: E put your hands
0: tutto quello che avete.
1: Put your hands up in the air.
2: Ma ragazzi, siete proprio sul pezzo, cavolo.
0: Mi piace,
2: dai,
0: mi
2: vai,
0: piace,
2: manda
0: mi
2: sto

0: Attenzione.
1: R.I.
2: È una tribù che balla.
1: Radio Incontri.
3: È una tribù che balla, bella questa, mi piace. E comunque,
4: sì,
3: ragazzi,
4: ragione,
3: è tanta roba.
5: Pezzo
3: veloce.
5: Prima, Tomorrowland, bisognerà farci un salto.
3: No,
5: Angelo,
3: Tomorrowland,
5: diciamo,
3: dobbiamo
5: tanto
3: andarci,
5: tempo,
3: dobbiamo
5: però facciamo
3: andarci,
5: una macchinata, una pulminata.

0: GPT sicuro?
1: Ma si è messo
2: assolutamente
1: lì dietro,
2: no.
1: Si è messo lì dietro per
2: sapere,
1: aprire chat.
2: Sapete che non uso chat GPT, ma io quando devo scrivere devo, diciamo, sollevare un pochino la mia schiena.
1: A proposito di pecore.
2: Capito? Perché è una cosa in cui io sono più ispirato.
3: Praticamente
1: uno voleva dire che per scrivere la poesia si è messo in una posizione poco consona, diciamo
2: che con i gomiti sul tavolo la poesia viene meglio.
0: Allora, bene, benissimo.
3: Mamma è andata a letto per fortuna che era stanca.
0: Ciao Ombri.
1: Anche bimbi per fortuna.
0: Ok.
3: Però ha detto che ci ascolta per completo, insomma, completamente domenica.
1: Partito okay. Preso.
0: Bene, bene. Allora, salutiamo l'Ombretta. Sì. E senti, possiamo andare avanti?
2: Sì, alla grande.
0: Abbiamo adesso 8 voice. Facciamo 8 voice.
3: Sì,
0: voice.
3: Sì, facciamo 8 voice. La situazione è abbastanza hot.
0: Chi l'ha fatto 8 voice? Donna e uomo.
2: Tutti e tre.
3: Ah, io allora per forza.
0: No, donna e per
2: bene.
0: Forza.
2: Allora, donna e ci alterniamo io e Tommy. Vai. Uomo.
0: Brave,
2: tanto tanto
0: brave,
2: non la battiamo.
0: Brave,
2: tanto
0: brave,
2: non la battiamo.
0: Brave, brave. Brave, brave, brave, brave.
1: Quindi la prima, la prima o la terza?
0: Chi?
3: Questa con atti sola, vero?
1: Devi trovare la sigla di Hot Voice.
0: Ce l'ho, trovare.
3: Ce l'ha, ce l'ha.
2: Scaldiamo la voce.
0: Scaldate la voce.
3: Inizio
0: la
3: io.
0: Voce. Vai, scaldate la voce. Scaldate.

0: presenta Hot Voice. Hot Voice. Le voci calde. Croccante.
1: Dio ci ha dato due orecchie, ma soltanto una bocca, proprio per ascoltare il doppio e parlare la metà. Epiteto.
2: Un fondoschiena veramente ben fatto. È l'unico legame tra arte e natura. Oscar Wilde.
1: Le ragazze piatte sono come i pantaloni senza tasche. Non sai mai dove mettere le mani. Eugène Labiche.
3: Ugo,
4: eccomi.
5: La natura ti dà la faccia che hai a 20 anni. È compito tuo meritarti quella che avrai a 50 anni.
3: Ma perché ridi, Ugo? Ma perché?
1: Dai, era Coco Chanel questa, tra l'altro. Cioè, ma Gabriele,
3: bestia,
1: ma veramente, un po' di rispetto.
5: Ah,
2: tocca a te.
1: Tocca a me.
5: Tocca a te.
1: Il primo bacio non è dato con la bocca, ma con gli occhi. Tristan Bernard.
3: Ah, finite? Ok, aspetta.
2: Scrocchignamelo.
3: Io no. Comunque, complimenti ad Elena e basta.
2: No, dai.
3: Tommaso e Ugo te
2: prendono. Io ero serio.
3: Fate schifo.
2: È Ugo che ti mette a ridere.
6: Ma è Tommaso che fa lo scimpanzé.
3: Fate schifo.
2: Perché mi ero un po' incestato.
3: Perché non vi concentrate?

0: queste cose.
1: È vero, c'hai ragione, dai.
0: Ugo,
1: farò il serio nella prossima stagione.
0: Ugo, don't stop till you get enough. Ma questa come fa il prossimo?
2: Don't stop till you get enough.
0: Senti, adesso c'è quello che è morto, però finché è stato in vita, però finché è stato in vita è stato un fenomeno.
1: Ma tu quindi non credi che in realtà sia vivo in qualche isola come
0: non lo so, non lo so,
2: quella però. Di Tiziano Ferro.
0: Finché era in vita era un fenomeno, poi è morto. Adesso c'è lui. Questo mi piace. Ho visto solo 3 volte. Michael.
2: Te lo posso dire che ci hai gonfiato un po'.
0: 2027. Esce il Michael 2.
3: Ma che vuol dire?
1: No, dai.
2: Michael 2 la vendemmia.
0: Perché non parte?
3: Perché non parte?
2: Perché sei bella.

0: Stai ascoltando
1: Caffè Live Show.
2: Mitico.
3: Mitico 22:33, ci siamo. Si parte con la poesia, che questa sera ce n'abbiamo un po'.
4: Sì.
3: Ok. Vai. Chi parte? Parto io.
4: L'hai fatta anche tu, Angelo?
5: No, ascoltatori.
4: Sia mai che lui la scrive. Potresti scrivere una poesia per farti perdonare?
3: Con orecchio la scrivo.
4: No, per l'Elena Tribioli. Colpo basso questa sera. Un colpo basso.
3: Mai distrutto 30 anni.
4: Diciamo Muhammad Ali contro Cinderella Man.
3: Va bene, ok, ci siamo? Pronti? Si parte? Poesia di questa sera, la prima è della nostra Barbara. Per te. Arriva? Ok. Oggi è l'anniversario di mio fratello, un po' scordatello, ma testimonio che è davvero innamorato. Nonostante i 30 anni insieme, questione di orario, questione di ormoni, di ferormoni. Ecco qua, i matrimoni come si tengono su. Ma Angelo, anche se sembra un po' gelo, vale davvero un patrimonio. Buon anniversario. Ma che bella!
5: Brava la Barbara, brava Babi.
3: Ma che bella. Veramente, grazie, grazie, grazie, grazie. Adesso chi parte?
4: Elena, ovviamente.
3: Elena.
5: Ok, la mia parte iniziale è romantica, la seconda, la finale meno.
3: Ok,
5: ve lo dico.
3: Signore e signori,
4: ti
3: la poesia
4: già.
3: Della nostra.
4: Ti amo già.
3: Elena Fashion.
5: Angelo ha dimenticato l'anniversario di matrimonio con Elena, ma io non ne farei una pena. Può succedere al più innamorato del mondo. Tommaso invece col suo profumo mi stimola i ferormoni e rispetto al solito mi rompe meno i...
4: Va bene, dai.
3: Bella, bella, mi piace.
4: Me l'ha dedicata, io sono felice di averla stimolata con un solo profumo.
3: Brava, mi piace, Elena. Che
4: questa
3: roba.
4: È la prova vivente che per stimolare devo utilizzare il profumo. Lisa apprezzerà.
3: Sì,
5: certo.
4: Della serie
5: sì.
4: Parla meno e utilizza più profumo.
3: Avremo prima o poi Lisa in diretta.
4: Ma guarda, glielo diciamo da svariati anni.
3: Ok, no, chi parte?
4: Vado io, Ugo.
3: Tommaso, certo, Tommaso. Signore e signori, la poesia di questa sera del nostro Tommaso Ciuf Ciuf Sereni.
4: Caro Angelo, oggi festeggi il tuo anniversario, ma Elena Tribioli questa sera ti farà dire il rosario. Ci pensa il donca della piana, Ugo Simioli, a rallegrare la serata, con in mano la sua piadina salata.
3: Dai!
4: Chiazzato di sudore, lui pullula di ferormone. E nei mitici anni Ottanta è riuscito a donarli persino ad Ornella Vanoni.
3: Che bella! Bella, bravo,
5: bravo,
3: bravo,
5: bravo.
4: Grazie, grazie.
5: Bravo.
3: Senza chat GPT.
4: Senza chat GPT per la prima... No, dai, non l'ho mai fatta
3: sì,
4: con
3: no,
4: chat GPT.
3: Sì, no, per la prima volta.
4: No, non è vero.
3: Secondo me c'era un po' di chat GPT.
4: Ma no.
3: Delle altre. Senti, adesso
4: che ne
3: abbiamo...
4: sa che lui che è chiazzato di sudore.
3: No, è brutta sta roba che dici, eh?
6: No, perché non sono chiazzato, sono bagnato di sudore.
3: Bagnato signore di sudore. E signori, il nostro Ugo Simioli e la sua poesia.
6: Angelo è un animale raro. È vero, è anziano, ma è tanto caro. Elena, quando i vostri sguardi si incrociano, i ferormoni volano come droni. Per te il suo cuore spinge come un compressore. Si è dimenticato dell'anniversario, ma non del tuo amore. È stato tradito, ma Ciuf Ciuf non è tuo marito.
3: No! Bravi ragazzi, sono mezzo commosso e mezzo sconvolto, perché comunque la sconvolgizzazione
5: sconvolgimento
4: stereotipizzato
6: sconvolgenza
4: procrastinare
3: però insomma dimenticarsi un anniversario è tanta roba. Va bene.
4: Come descrivi questa
5: sì,
4: sensazione?
5: Ma non farti
4: perché
5: una colpa.
3: No, ma assolutamente. Cioè, no, vabbè, dai, insomma,
4: non ti autoflagellare.
3: Sono solo passati 13 anni. Cioè, è vero che non campo più di tanto, però.
4: Comunque, tu, Angelo, sei. Tu me lo dici. Allora, ora spezziamo un'altra lancia a favore di Angelo Marco. Tu sei sempre quella tipica persona che va dal fioraio, compra dei fiori per Elena Tribioli e quindi la accontenta sempre da questo punto di vista. Quindi, non è che tralasci così il sentimento che hai nei suoi confronti.
3: Per i nostri 30 anni gli ho regalato 3 orchidee. e sono tutte morte.
5: Ma quelle muoiono anche ai fiorai, secondo me. Cioè, ma non vivono nemmeno al più bravo del mondo.
3: Che poi aspetta, l'ho scelto proprio, capito, come un matto.
5: Sì,
3: bellissima,
5: certo.
3: Bellissima. Adesso io trovo il posto, le guerno, morte.
4: Ma perché a ogni dimenticanza si appassiscono, capito? A ogni
3: però
4: tua dimenticanza.
3: Voglio regalare un altro brano a mia moglie. I love you, baby.
5: Oh, beh.
4: Sì, vabbè, ma

0: giorno.
1: Di notte.
2: Radio Incontri on air.
3: 24 hours a day.
0: E allora 24 ore al giorno con Radio Incontri. Siamo contenti.
4: Sì,
0: ragazzi, 22:42 ci siamo, finita la prima puntata della terza stagione del Caffè La Voce 80 roba. Mi piace, mi sono divertito
5: anch'io tantissimo,
0: tanta roba. Senti, e facciamo i saluti, poi
5: certo,
0: ce ne andiamo.
5: Allora, okay, io vi ringrazio. Parto io, sì.
0: Certo.
5: Ma sì, ma ormai vado da sola. Certo,
0: no, ma sei l'unica. E poi tu praticamente sei la conduttrice, co-conduttrice.
5: Ah,
0: sei la conduttrice.
5: Mi hai dato un
0: ruolo. Hai scavalcato tutti.
5: Ok, grazie.
4: Anche l'Elena Tribioli hai scavalcato.
5: Beh, esatto, ma lei non può mai venire.
0: Esatto, esatto. Perché lei lavora, ragazzi.
5: Io faccio il cavolo.
0: Lavora e chi non fa niente, capito? Cioè, voglio dire.
4: Viva.
5: Allora, io volevo ringraziare innanzitutto voi, i miei compagni di viaggio di questa sera, i nostri ascoltatori, e mandare un grosso bacio, perché mi è arrivato un messaggio adesso di mia cognata Sole, che è con mio fratello, che stanno andando con il piccoletto Pietro a vedere i fuochi a Scesa, e quindi lì ci stanno ascoltando, ci stanno ascoltando in macchina, ci salutano, e quindi io saluto loro e do un bacione.
0: Bene, un bacio, ovviamente, un abbraccio al piccolo, prossima. Come si chiama il piccolo?
5: Pietro.
0: Pietro, grande Pietro. Sì. Molto bene, grazie Anna. Tommaso.
4: Ragazzi, vi saluto, ringrazio gli ascoltatori, Angelo, Elena e Ugo, che non rivedevo da tanto, il mio caro Ugo, ogni volta che ti vedo veramente ferormoni da tutti i pori.
0: È vero?
4: Sempre, ogni volta così.
0: Cosa...
4: Produco più sudore di quanto io ne produca normalmente.
0: Cioè, tu sai,
6: ho puntato, ha parlato solo del sudore.
0: Ma perché?
4: Vabbè, è una cosa naturale.
0: Comunque è vero, solo del sudore.
4: Sudore, cioè, come mai?
0: Cioè, io non lo so.
4: L'abbiamo matupito.
0: No, ma è brutta, questa cosa del bullismo, secondo me Tommaso deve migliorare.
4: Io?
0: Sì.
4: Ma perché gli faccio bullismo io? Ma no.
5: Body shaming.
6: È body shaming.
4: Ah, vabbè, per nel fuori onda, vabbè, lasciamo perdere. Comunque, ragazzi, ci sentiremo non il prossimo martedì.
0: Non il prossimo, non ci siamo,
4: ma
0: non
4: quello
0: ci
4: dopo
0: sono
4: ancora.
0: Io.
4: Quindi,
0: il. Il
4: allora 1 più 7 15. Fa 8, quindi poi 15.
0: 15. Brava, brava, era, sei sempre sul pezzo. Ce l'hai sempre in mano, veramente. Io non so come fare.
5: Certo, la battuta pronta.
4: E ovviamente, cari ascoltatori, vi aspettiamo domenica in replica dalle 18 alle 20.
0: Bravi, bravi, mi raccomando, ragazzi. Domenica spingiamo.
4: Bene,
0: Ugo.
4: Simiele.
6: Allora, io ringrazio tutti i nostri ascoltatori, è stato veramente bello. Sto pensando al fatto che dovrò rifare un bel percorso a piedi prima di tornare.
0: Ma perché? Lo facciamo insieme, siamo io e te.
6: E questo non è che proprio mi...
4: Non è per tutta la vita comunque.
6: Questo non è che mi solletica il fatto... Ci sono molte zone d'ombra comunque in questo
0: percorso. Ma non c'è, non c'è problema sulle zone d'ombra.
4: Vabbè, io ho la luce. La notte, credo.
0: Ho la luce.
6: Hai la torcia.
0: Ah...
6: Va bene, dai, comunque saluto tutti, sono contento di essere tornato, spero di essere riconvocato presto. Non è semplice, perché quest'anno la rosa dei calciatori del CLS è veramente
0: è tanta roba,
6: molto fornita.
5: Sì, ma ti preoccupa che poi ragazzi, dopo la fine del anno
4: abbiamo fatto un grande mercato.
6: Poi io che sono un assenteista cronico del gruppo, veramente vado giù con i punteggi.
0: Tu lavori, però come hai detto che tu c'eri, ho dovuto escludere due persone.
6: È incredibile.
0: E io l'ho detto con un tatto incredibile. Capito? Cioè, io sono stato lì, gli ho detto dopo mezz'ora con la presa lunga.
4: Sì, e poi la frase finale è stata: tu sei out.
0: No, ma no, ma non dire così.
7: Sei fuori!
0: È brutto.
7: Sei
0: però,
7: fuori.
0: Però, nel senso, capito? Cioè, io capisco, però insomma, alla fine decido io.
4: Perché tutti vogliono venire, nessuno poi dopo.
0: Esatto,
4: non viene.
0: Ma siamo in 12, ragazzi. Qui c'è posto per 4, siamo in 12, fate due conti.
5: No, hai anche ragione. Insomma.
4: Bisogna dare spazio.
0: Okay.
5: Io volevo salutare anche, fare in bocca al lupo ai nostri amici scolari che vanno a scuola, che non li salutiamo
0: non ci
5: prima
0: siamo,
5: perché
0: non ci siamo,
5: la scuola
0: non ci siamo, certo,
5: parte quel
0: certo
5: giorno lì, quindi un in bocca al lupo anche al rientro a scuola.
0: Tanta roba. Nicola fa la prima media.
5: Tanta roba, Nicola.
0: Tanta roba. Ragazzi, molto bene, allora io ringrazio chiaramente Anna, Tommaso e Ugo che sono stati qui con me questa sera. Ringrazio tutto lo staff del Caffè Live Show, ringrazio tutto lo staff di Radio Incontri con tutti i programmi. Mi raccomando, podcast www.radioincontri.org di Mortasci, loro che parlano quando io chiacchiero. E la diretta, la replica è il sabato, la domenica pomeriggio tra le 18 e le 20. Ragazzi, grazie di tutto, grazie a voi.
4: Angelo.
0: Sì, basta con sto Angelo, mi soffrivo. Non ce la posso fare, non ce la posso fare. Fatela adesso, guarda, vi stacco la
4: Angelo.
0: Base.
4: Angelo.
0: Okay.
4: Angelo. Angelo.
0: Grazie.
4: Angelo.
0: buonanotte, ma soprattutto buona Angelo. Vita. Tutto questo è stato Caffè Live.
4: Facci
0: Show.
4: Perdonare.
0: Perché?
4: Dai, manda la canzone.
7: Dai, vai, Angelo.
0: Buonanotte, ma soprattutto buona vita. Tutto questo è stato Caffè Live Show.
8: Grazie, grazie davvero per questa notte fantastica, questa sera magica in cui abbiamo giocato al gioco del rock and roll, che è quel gioco che ci si può mettere su anche un mantello, come se avessimo i superpoteri, i superpoteri. Noi ce li abbiamo i superpoteri. L'amore è un superpotere, l'intelligenza è un superpotere, la passione è un superpotere, la diversità è un superpotere, la tolleranza è un superpotere, e più forte di tutti forse è il desiderio, quello sì che è un grande superpotere, il desiderio. Grazie a tutti, grazie a questa band strepitosa, grazie a chi ha lavorato a questo spettacolo, grazie a voi di cuore, da fratello, grazie. In questa notte fantastica, che tutto sembra possibile, mentre nel cielo si arrampica un desiderio invincibile che lascia una scena.

0: Porta del Foro ha fatto delle belle prove, la simulata e il mercoledì l'ultimo giorno di prove, praticamente dai 5 si sono vagliati, come si dice a Arezzo, per cui diciamo che sono forse un po' più in su degli altri. Porta Crucifra c'ha questo esordiente, per cui è da vedere se l'esordio per Marmorini giocherà qualche scherzo meno, e Santo Spirito c'ha la coppia più, diciamo, esperta, perché 27 giostre forse per entrambi gli ex ragazzi terribili, perché ora non sono più ragazzi terribili, erano nel 2012 quando esordirono col cappotto. E Sant'Andrea, altra coppia affidata, poi solamente il fatto che viene da una vittoria, chiaramente giostrano in maniera più, tra virgolette, tranquilla. Ecco. Giusto?
1: C'era una bella aria, in effetti, sì, anche al quartiere, giustamente. Poi lo dicevo stamattina, avvicinandosi comunque in teoria all'autunno, il cappotto fa bene, insomma, ogni tanto ci vuole anche quello. Comunque, a parte tutto, effettivamente è una giostra abbastanza livellata.
2: Alla propiziatoria quanto eri?
1: 1441,
2: ha detto il rettore, poi siete probabilmente avete sforato. Ma dove entravi tutti nel quartiere lì, insomma?
1: Io c'ero, quindi ora non è che l'ho contati uno per uno, però eravamo.
2: Va bene, senti,
1: vabbè,
2: Roberto Rosati, una cosa a te, ma non ci sono degli aspetti che hanno caratterizzato il pre-giostra, a parte il discorso dei cavalli, no? Insomma, ma del cambio con i giostratori, c'è stato perché le edizioni passate erano ricche anche di quasi colpi di scena, di cambi di casacca.
3: Più che cambiare ingiostratore a due giorni dalla giostra, che colpi di scena
1: grossotto.
3: Poi 30 anni succedeva che veniva cambiato ingiostratore a due giorni dal Saracino.
2: Un
3: colpo di scena di quello, io non lo so, insomma, che ci potrebbe essere.
0: Hai detto infatti bene, questa è una di quelle
3: un evento
0: che torna, bisogna tornare indietro negli anni veramente preistorici.
2: Ecco, salutiamo gli amici di Radio Incontri, ci dicono complimenti, grazie a voi, siamo anche in diretta sulla loro radio e anche hanno condiviso la nostra video su Facebook, quindi voglio dire, adesso dobbiamo metterci anche un po' tutto,
3: diciamo, senti, che forse l'ultima volta che è stato cambiato un giostratore la settimana della giostra è quando Franco Ricci scappò da Porta Crucifera e andò a Foligno. E il venerdì scappò e
2: ma che vuol dire scappò? E chi l'ha fatta?
3: E la fece Eugenio Vannozzi. Al posto di Franco Ricci, che preferì andare a Foligno a fare doveva essere per forza una presentazione, mi pare, perché sennò poi non poteva correre la Quintana. Niente, a Colcitrone non lo ritrovarono.
2: Come Concidone non lo ritrovava?
3: No, perché lui mica lo disse che andava
2: via. Così, andò via.
1: Erano anche altri tempi.
3: Ecco, quindi diciamo che sono passati forse anche 40 anni.
2: Ascolta, c'è un aneddoto che voglio chiederti, Roberto. Ma che è successo? L'ho chiesto a Parnetti, ma non mi ha risposto. Ma a Santo Spirito, tutto tranquillo?
3: Santo Spirito c'è, l'ho detto stamani, c'è un po' di...
2: Parnetto diplomatico.
3: No, vabbè, ma lui è sempre diplomatico, io sai che le cose poi non le tengo.
2: Pure.
3: No, io ho detto stamani in diretta che ci sono sicuramente due quartieri, uno è Porta Santo Spirito, dove si parla delle riserve, la situazione, diciamo, è un po' mossa, nel senso che i due fratelli Pineschi non credo che il prossimo anno saranno ripresentati, o almeno Niccolò, perché c'è un po' di... dovranno fare sarà un inverno un po' movimentato, diciamo, nelle scuderie, come del resto un cambiamento a due giorni dalla giostra per Porta Crucifera porterà degli strascichi sicuramente durante l'inverno tra i Tavanti, ma anche credo l'altro giostratore di riserva Nassi, che magari insomma, bene, credo che ci siano rimasti, perché se vogliamo dire tra giugno e settembre è stato fatto a Porta del Foro il cambio, però è stato fatto durante l'inverno, nel senso è stata una cosa graduale a Vitellozzi gli hanno fatto capire che poteva comunque stare a qualche giostra fermo per esigenze tecniche. Qui è stata una cosa, insomma, porta crucifera fatta, decisa tra il mercoledì, cioè insomma il mercoledì sera è stato annunciato ufficialmente, quindi insomma un pochino più
2: tu che
3: pesante,
2: hai da dire, Pannetti?
0: Diciamo. No, io dicevo, certo è stata una considerazione, riprendendo quello che diceva Roberto, a Porta del Foro hanno fatto questa scelta, Vitellozzi, Matteo, che nella prova generale dai 5 ne sta colpendo uno dietro quell'altro. Anche la prova generale di venerdì è stato il cavaliere, il giostatore sugli scudi, perché ha colpito 2 volte 5, per cui insomma è in splendida forma, anche se fermo come,
3: no,
0: come
3: fermo,
0: cavaliere titolare,
3: come diciamo è giostatore di riserva.
1: Sì, però è stata una bella prova generale, insomma, ha dato una bella rappresentazione del suo quartiere, non a caso poi l'ha vinta anche la
0: poi,
1: prova generale.
0: Allora, ecco, mi viene anche da dire che tra virgolette è andata a un quartiere, visto che la dedica era per Roberto, sì, Doro, un quartierista, un grandissimo maestro d'armi, Porta del Foro, è stato un grandissimo, e il piatto d'argento a questo punto, a giochi fatti, mi viene anche a dire, era giusto che venisse a Porta del Foro.
1: Ha avuto la giusta prosecuzione, sono i 59 comunque.
0: Attendiamo solo il colpo di mortale.
2: Ci deve essere il colpo di mortale, sì, esatto. Non ti spaventare.
3: E che lo sentiremo anche in diretta.
2: Sì. Intanto l'audio è ancora della piazza, non ce l'abbiamo.
0: Mentre non so se le telecamere l'hanno inquadrato, sono arrivati i VIPs, i 9 diciamo invitati che hanno fatto anche una foto di gruppo accanto al Buratto, al Moro, al Re delle Lindie, che ecco, non l'avevano mai visto.
2: L'avete sentita questa mattina la posizione di Federico D'Ascoli su questo tema?
3: Diciamo che io so in quella,
0: eccolo,
3: è iniziata ufficialmente, sì, la 150esima giostra del Saracino di Arezzo.
2: Ma non mi sembra che non ci sia tanta gente, secondo voi?
0: No, è pieno.
3: Nei biglietti
1: no, vabbè,
3: venduti.
1: Le tribune magari ancora stanno entrando, vedi, c'è qualche spazio.
2: Insomma, vabbè. Comunque, raccontaci questa storia di Federico D'Ascoli, allora, cioè, te la racconto io, nel senso.
3: Lui, ecco, allora, dillo a te. Qui ascolto la radio. Io Radio Fly l'ascolto.
2: Ecco qua, sentiamo.
3: Bene, è entrato il coordinatore alla regia che...
0: Ricordiamo Enrico Lazzari, il coordinatore della regia, che fa solo questo annuncio perché lui chiama la Rado, poi sarà la Rado,
3: sì, una volta
0: a scandire.
3: Una volta non veniva fatto, io onestamente la voce della giostra, si è sempre detto che la Rado dovrebbe parlare a lui e basta. Ma si sa, bisogna, voglio andare un po' di spazio
1: a tutti.
3: E questo è. Bene, entrano, vedi, le dame e
1: Eccole,
3: i paggi dei quartieri, ce ne sono 4 mi pare.
0: Ricordiamo, per chi non è d'Arezzo, visto che anche, c'è anche la condivisione su Brontolo, per cui ci stanno vedendo in tutte le in tutta Italia, che queste figure entrano a sé perché le dame e i paggi, diciamo, sono dei ruoli introdotti da qualche anno, però non sfilano con i quartieri, anche perché la serata del quartiere della giostra del Saracino è una serata prettamente di armati, perché sono i cavalieri cristiani che vanno a battersi contro i musulmani, contro questo perlomeno anche il Buratto, il Re delle Indie, è la figura appunto.
3: Ah,
0: parla la radio se ci zittiamo.
4: Resterà intatta fino al 2027. Nuovi magistrati.
0: E ricordiamo tra l'altro che i cortei dei quattro quartieri sono anche oggetto di una giuria che assegnerà il premio Fulvio Tului, il premio per il miglior quartiere che è sfilato meglio. Anche se è un premio insomma che sto giunto da oramai diversi anni, però quello che conta
3: sì, diciamo
0: è
3: che è sempre la solita un po' storia di scimmiottare qualcun altro, però sì, viene consegnato al quartiere che sfila meglio, c'è una commissione che, come hai detto te giustamente, che lo valuta.
0: Si è posizionata in 3 punti per il corteo e poi qui in piazza.
1: Vabbè, alimenta un po' la competizione anche su questo punto di vista, magari sì.
0: Allora senti.
1: Cercano sempre di migliorare, anche se effettivamente i figuranti sono molto precisi, molto attenti, insomma la sfilata è sempre molto curata.
0: Allora Roberto, ascolta, la Daniela gli lasciamo tutti i premi al miglior corteo e poi vince tutti, guarda. Ti va bene come quartiere? Allora sta entrando la giuria, questi 5 signori sono coloro che dovranno decretare il punteggio e come abbiamo ricordato anche nella nostra trasmissione abbiamo spiegato come viene fatta la misurazione sul tabellone, dove la lancia lascia un'impronta sul tabellone, c'è tutta una serie di mascherine.
3: C'è qualche disturbo,
1: qualche interferenza
3: in linea,
1: diciamo così,
3: che il nostro regista cercherà di evitare, ma vediamo un po'. Comunque le immagini ci sono, le voci sono le nostre, noi siamo nel quadratino,
0: siamo nel quadratino piccolo,
1: siamo piccoli piccoli,
0: ma tanto siamo... Mentre ora stanno entrando i 4 rettori,
5: Vittoria.
0: I rettori che sono entrati nell'ordine di estrazione carriere, per cui Santo Spirito, rettore
3: Santo Spirito Giacomo Maggi,
0: poi abbiamo Porta del Foro, rettore
3: Roberto Felici,
0: Porta Sant'Andrea
3: Maurizio Carboni
0: e Porta Crucifero
3: c'è Andrea Fazzoli, detto Cabana.
0: A te dai anche il soprannome.
3: No, ce l'ha il soprannome, l'ha, non è che glielo do io. Ce l'ha, è a Porta Crucifera, lui è Cabana.
1: Diciamo per gli intimi, via.
3: No, per Porta Crucifera. Non è per gli intimi.
1: Per gli intimi di Porta Crucifera, dai, per chi è di un altro quartiere io non lo sapevo.
3: Ah, vedi? Ora lo sa.
1: E siamo vicini,
3: dire,
1: voglio dire, dai.
3: E ora entrano gli sbandieratori della giostra. È uno spettacolo che... tutti gli anni si rinnova.
5: Questi sono i musici degli sbagliati.
0: Allora diamo una curiosità per chi non lo sa, sempre per chi non è di Arezzo, che il gruppo sbandieratori di Arezzo, gli Alfieri, indossano costumi con i colori estemi dei comuni della provincia di Arezzo, con le relative bandiere, per cui saranno vari colori, vari stemmi, appunto in rappresentanza. Eccoli qua, le vediamo. Il primo è San Sepolcro, il bianco e il nero, e poi tutti gli altri. E la particolarità, dopo la vedremo sicuramente anche la schermaglia.
3: Preceduti comunque dai musici degli sbandieratori che no, e vedete ora avranno tutte le volte a settembre hanno un saggio differente. Ricordiamo che loro hanno le bandiere, diciamo, sono le più grandi d'Italia e sono tutte dipinte a mano.
0: E sono anche, ecco perché, bravo, hai fatto bene a dirlo, ecco perché qui a Arezzo non vedrete evoluzioni con 7, 8, 10 bandiere, qui al massimo con 3, 4.
3: Ma forse 4. Qualche volta a 6 ci sono arrivati.
0: Ma una cosa molto diciamo rara, anche proprio per la particolare, non sono le bandiere stampate che usano in tantissime rievocazioni storiche.

fanno uno schieramento, i musici sono messi ai lati della Lizza, che poi è la pista dove correranno i cavalieri. È una cosa diversa questa, e ci sarà ora l'ingresso di altro gruppo di sbandieratori.

0: anche della difficoltà che qui in piazza stanno sbandierando
1: in discesa,
0: non in una piazza livellata
1: in discesa. Adottato. Poi prima comunque
2: è successo che
1: hanno fatto anche tutto lo spettacolo durante il corteo.
3: Poi dipende, c'è qualcuno sbandiera in discesa, qualcuno in salita.
1: Qualcuno in salita, sì. Però bella questa cosa con
3: dipende
1: i musici
3: guardi, no?
1: Centrali, eh.
3: Sì, non bello. È la prima volta, ti posso dire, siccome ne conosco diversi, che non è poi che sono tanto tranquilli quando li mettono a suonare lì nel mezzo.
1: Perché c'è comunque tutte queste bandiere che insomma sono anche pesanti, non è facile, loro le maneggiano con destrezza, ma perché sono allenati tutto l'anno, il gruppo è attivo tutto l'anno, cioè, quindi è come un po' i giostratori insomma.
3: Poi diciamo che stasera non tira neanche vento, quindi sono una difficoltà in meno per loro.
1: Un po' agevolati, dai, almeno su questo, però la pesantezza e la difficoltà, oltre il caldo, insomma, è un'attività che, insomma, sportiva, ecco.

0: noi siamo letteralmente rapiti nel vedere sbandieratori,
1: È uno spettacolo. Anche prima sotto i portici c'erano, appunto, vabbè, aretini, ma anche non, che erano entusiasti veramente di questo spettacolo, che insomma, diciamo, l'aretino ha anche quell'emozione, come iniziano a suonare, lo straniero magari no, però accoglie positivamente una cosa che oggettivamente non è facile da vedere, sia come qualità che come tipologia.
2: Non gli riesce a togliere l'audio.
3: E tu è questo?
4: Metti.
5: Che musica è questa?
0: Te ci suonavi? No, te suonavi nei musici.
5: Dei la giostra. Dei la giostra. Comunque questa è Bandiera al Vento.
1: Molto bello, comunque, veramente.
6: Scarico di Bandiera in continuo.
1: Ma lascialo.
6: Sta per iniziare.
0: Ecco un'altra coreografia, questa preparata,
5: Anche l'altra.
0: Certo, certo. E ora entrano
1: gli acrobati,
0: gli alfieri della schermaglia, sì. Anche questa una particolarità tipica dei sbandieratori di Arezzo.
5: Hanno fatto, come avete visto, rondata e salto dietro, poi un angelo sopra allo sbandieratore, altra rondata e salto dietro, bravissimo, come al solito. Questa è una ribaltata sopra le bandiere. Diciamo che sono tutti ex ginnasti, quasi tutti del gruppo Vigili del Fuoco di Arezzo.
0: Certo, gli hai dato anche il nome, te le sei studiate?
5: L'ho fatta, io l'ho anche insegnata, guarda, ginnasti.
0: No, ci credo, questa mi giunge.
1: Non l'hai praticata però?
5: L'ho anche praticata.
1: Ah, pensa.
0: Ma dai.
5: Sì, sì, da piccolo.
0: Voglio qualche foto.
5: Ce l'ho, dovrei avere.
1: Un reperto archeologico, che dici?
5: Ah, anche, può darsi. C'era le Polaroid e basta.
1: Ah, esistevano,
5: in
1: via, meno male.
5: Sono bianco e nero le foto. Comunque la schermaglia che poi è, sintetizza la lotta tra il cavaliere del male e l'alfiere del male, l'alfiere del bene. E...
0: schermaglia creata a suo tempo da professor Dini, Vittorio Dini, Florido Magrini,
5: sì.
0: Anche il Dissennati. Tra l'altro, a proposito di Dissennati,
5: era presidente.
0: Mi piace ricordare così una cosa, che è stato ripubblicato
1: il libro
0: Le mille lance del Saracino, appunto uno dei primi libri, anzi il primo, che raccontava le giostre. In quell'occasione era dall'inizio fino al 66, a cura appunto
1: bravissimi
0: di...
5: insomma,
0: e l'applauso.
5: Un grande spettacolo anche questa volta, sono dei veri professionisti, non c'è uguali in Italia, diciamo.
0: Ed ora un altro momento lì.
5: Un po' di campanilismo ci vuole.
0: Certo,
5: no?
1: Ma poi viaggiano in tutto il mondo, quindi evidentemente non è che li lodiamo solo noi perché sono di Arezzo, ma il gruppo comunque è chiamato in tutti gli eventi mondiali, quindi insomma evidentemente non è facile trovare
5: ma
1: una cosa così.
5: Ma poi li conosciamoli.
1: Però al di là della conoscenza ci sono delle
5: nome,
1: cose,
5: capito?
1: Oggettive, e quindi insomma fanno un lavoro, un prodotto che è veramente particolare, curato e bello.
5: E come sua abitudine il vice sindaco, vedi che è una chiarina degli sbandieratori,
1: sì,
5: si è vestito ed è in piazza vestito da Chiarina degli Sbandieratori.
1: Esatto. Vice sindaco. E lui è tanto che ormai è...
5: Sì. Lui ha cominciato nei musici della giostra dopo di me. Io l'ho conosciuto dopo, entrò con me, era ragazzino, era piccolo.
0: Ed ora altro momento da accapponare la pelle qui.
5: Qui non
0: il
5: si parlerà però, qui silenzio assoluto. Entrano i musici della giostra e...
0: Che è un gruppo autonomo, ricordiamo, sono due gruppi distinti, Sbandieratori e il gruppo musici.
3: Musici della giostra del Salacino.
0: Eccoli.
4: Abbiamo passato un altro splendido calcio di

0: Ragazzi, qui io non so voi, ma
1: il Monci, hanno eseguito il Monci, che è una musica che è stata scritta da William Monci negli anni, diciamo, negli anni 40, credo.
0: Mentre io saluto anche gli amici di Passione Quintana che stanno condividendo anche loro questa diretta su Radio Fly con le immagini. Sta entrando ora il cancelliere con i famigli, che sono gli unici che hanno un abito diverso dai,
2: sì.
0: È un abito arabo. Come mai?
2: Che sono gli aiutanti, diciamo, del buratto, sono
1: i
2: quelli
1: servi,
2: che
1: no?
2: curano tutte le attività del buratto, e quindi rappresentano comunque
1: l'etnia. E sono gli unici che lo possono toccare da regolamento, non è che lo dico io.
2: Quindi
1: è
2: curano il cartellone, il mazzafusto.
1: Gli unici che possono toccare il buratto.
2: E sono due.
0: Diciamo che inizio io a dirlo, dai, un quartiere per uno, quartiere della Colombina, con uno striscione dei sostenitori: il coraggio si dimostra, l'onore si tramanda, popolo persevera. Quartiere di Porta Santo Spirito, 41 lance d'oro, guida attualmente la classifica del quartiere più vittoriosi. Ricordiamo che ogni quartiere sfila con lo stesso numero di figuranti, abbraccia la parte sud della città, la Val di Chiana, per cui tutte le zone verso Roma, diciamo, per cui Castiglion Fiorentino, Cortona. Ora, tra l'altro, in questi nuovi vessilli non ci sono, ma in quelli usati fino al 92 c'era anche un vessillo con gli stemmi dei comuni di riferimento di ogni quartiere. Comunque, il rettore è Giacomo Magi, il capitano è Niccolò Pino, poi lo vedremo quando entrerà nello specifico. I giostratori, poi le presenteremo dopo.
1: Li dice la Raddo,
0: gli
1: spoilerano.
0: Quartiere di Santo Spirito, detto anche il quartiere della Colombina, perché la colomba dello Spirito Santo è appunto l'emblema del quartiere giallo-azzurro. La sede è ai Bastioni.
1: Giallo-blu.
0: Giallo-blu. E la sede è ai Bastioni. La sede del museo e la sede anche del circolo ricreativo, il circolo dei Ghibellini.

0: Allora, ok, allora è stato chiamato anche il quartiere Giallo Cremisi di Porta del Foro, il quartiere che tra l'altro è ritornato al successo lo scorso anno, per cui insomma sta veleggiando ad alti livelli, ha vinto la prova generale di venerdì scorso, quartiere Giallo Cremisi, l'emblema è la chimera, la vediamo qui, questo invece è l'emblema dei santi Pergentino e Laurentino, che sono i santi patroni. E il rettore è Giancarlo, vedi, aspettavo, però volevo ricordare storia come Giancarlo Feridi, il rettore
1: rimane nel cuore, Giancarlo,
0: l'attuale rettore quanto... Roberto Felici, però vedo che sta attento,
2: il figlio
1: ha voluto bene alla giostra,
2: eravamo pronti, dai,
0: sì,
2: sarà lì proprio come la sì.
0: Allora il capitano è Diego Giusti, il quartiere ha la sede a San Laurentino, nel vicolo della palestra c'è appunto la sede del circolo ricreativo, mentre la sede storica, perché oramai tutti i quartieri hanno una sede storica dove poter vedere nei musei le lance d'oro, soprattutto le lance d'oro, è appunto alla porta appunto di San Laurentino.
2: Terza posizione troviamo invece Sant'Andrea, che esce e entra da vincitore dell'ultima edizione, quindi quella di giugno. Vediamo che i quartieristi nel pubblico in piedi, insomma, hanno una maxi bandiera e tutti degli striscioni colorati. Porta Sant'Andrea è arrivato a giugno appunto a 40 lance d'oro. Il rettore è Marco Carboni, il capitano Andrea Gavagni, il protettore appunto Sant'Andrea Guasconi, che appunto è rappresentato poi nella

0: quindi porta crucifera che diciamo per gli aretini viene chiamata anche col citrone, i colori sono il rosso verde, il rettore ricordiamo è Andrea Fazzuoli che è entrato prima, il capitano è Marco Fraconia, il protettore Francoia, il protettore San Martino, la chiesa che diciamo rappresenta il quartiere, quella di Santa Croce. Entrano sicuramente con molta voglia di riscatto, visto comunque anche l'edizione di giugno, anche se la voglia di riscatto ce l'hanno in diversi.
1: Sì, diciamo che è la, però, nonna, ecco, con... la nonna della giostra, perché è dal 2023 che non vince, porta crucifero, quindi la voglia di vincere è alta, sì, per un quartiere che diciamo che dal 1931 che si corre, insomma, ne aveva fino a qualche anno fa, ne vinceva abbastanza, ne vinceva tante, insomma.
0: Ora era stato investito comunque anche da un cambiamento negli allenatori, quindi insomma diciamo sta affrontando comunque anche una situazione di transizione, di cambiamento, quindi.
2: Scusate, io volevo far notare una cosa, non so per quale motivo, ma i balestrieri di Sant'Andrea sono entrati tutti senza scudo e francamente questa la cosa, non so per quale motivo, perché durante la sfilata li avevano, sicché è parte integrante del...
0: Ma dove era lo scudo, scusa? Ora io non lo guardo.
1: Si chiama, vedi, balestrieri dietro hanno... Noi se, quando ho fatto il balestriere... Noi si chiamavano gli usci.
2: No, sì, ma in questo caso sono i balestrieri.
0: Sì, sì, ma dove
2: balestrieri
0: erano
1: di
0: allora?
1: No, vabbè, non ce l'avevano. Non
0: l'avevano
1: lasciati lui. No, non sono entrati senza. Sono entrati senza. Non vinceranno il Tolui sicuramente.
2: Ma perché è una cosa che non capita.
0: Concentrata sulle parole, non ho visto.
2: Io non me la ricordo una cosa del genere, anche perché è un oggetto, lo scudo del costume.
0: Certo, fa parte di
1: parte
0: tutto.
1: Integrante.
2: E poi tutti, cioè tutti e 12.
1: Durante la sfilata comunque non, di solito non si portava, almeno quando l'ho fatto io.
2: Mentre
1: la preistoria, quando l'ho fatto io, non ricordo.
0: La preistoria, dai, quando c'era il tirannosauro Rex, poi dopo è passato l'altro.
1: Attenzione.
0: Dai.
1: Ecco che è il momento che entrano i cavalieri, i giostratori. Entra Gian Maria Scortecci su Doc. E vediamo che loro, come di consuetudine, fanno prendere un po', forse un po' troppo, confidenza al cavallo, perché si fermano tanto loro nella carriera di ingresso al pozzo, fanno diversi tondini, una cosa che diciamo è stata un po' introdotta da loro, il regolamento non glielo impedisce, quindi diciamo che è una cosa che possono fare. In tempi indietro erano molto più veloci, perché quando l'Araldo le annunciava entravano praticamente subito. Vediamo che infatti ancora,
0: sì,
1: ora dovrebbe essere il momento
0: test,
1: giusto,
0: dai,
1: ecco,
0: diciamo
1: che parte.
0: Così approfittano per
1: vediamo
0: fare...
1: che ha fatto la sua carriera di ingresso senza lancia, perché le carriere di ingresso vengono fatte senza lancia, solo una carriera di prova. Ecco che al pozzo c'è Elia Cicerchia su Tony. Io è un anno che dico che secondo me qualche difficoltà questo cavallo a lui gliela dà, perché tiene un po' la testa alta e lui è costretto a uscire un po' dalla sua impostazione originale. Anche lui si prende tutto il tempo che gli occorre, ecco che è partito un

0: In questo momento parte nella parte giusta del pozzo, una smanacciata vicino al burato, ma niente di che, insomma, mi sembra una carriera molto lineare. Al pozzo c'era Luca Veneri, che chi ci segue sicuramente conoscerà per le imprese che ha fatto in giro per l'Italia. Questo è il giostratore di Porta del Foro, Francesco Rossi, detto Tallurino, su Hollywood, un quarter horse. Vediamo, anche lui prende un po' di tempo, ora ha detto che parte, infatti sta partendo, è entrato dalla parte giusta, anche lui tende un po' a avere qualche piccola correzione, ma niente di che. E poi, diciamo, il fenomeno emergente di queste giostre, che è Giulio Vedovini su Pesca, cavalla cambiata a giugno il venerdì per il sabato, al posto di Ice. Si è trovato benissimo con questa cavalla, sembra che la monta da una vita. Anche lui si prende un po' di tempo, ora parte, eccolo che è partito anche lui. La cavalla non ha dato nessun segno di nervosismo, ed ecco il quartiere, che l'unico quartiere che può fare cappotto, gli unici giostratori che sono in grado di farlo. Per Porta Sant'Andrea vediamo che il primo è Tommaso Marmorini su Biancaneve, questa cavalla che di giostre ne ha corse anche con Davide Parzi a Porta del Foro, cavallina che dicono tutti essere una cavalla che vorrebbero montare tutti. A me non è che mi entusiasma, insomma, morfologicamente, però è efficace, il regolamento, come si dice, lo permette, quindi fanno bene.
1: Ma morfologicamente intendi perché è più piccola?
0: Morfologicamente sì, perché in pratica diciamo che sotto il 1,50 m sono pony.
1: Ma non sembra così tanto piccolo.
0: Ma lo è.
1: Ma però, ci avevo fatto caso.
0: Vediamo che si prende un bel po' di tempo anche lui.
1: Non mi sembra tanto piccolo. Piccola, insomma,
0: no.
1: Vabbè.
0: Vabbè. Ti dico che a 1,50 m non ci arriva. Ma proprio no. Vediamo che si prende anche più del tempo che si è sempre preso.
2: Si sta sistemando, credo, la spennacchiera.
1: Sì, forse sistema qualcosa.
0: Quello, sì, nella testiera.
2: La testiera.
0: Vediamo. Strano che lui ci metta così tanto per fare la carriera d'ingresso.
1: C'è Piantini che lo sta aiutando.
0: La cavalla è espertissima, non ha mai dato segni di nervosismo. Parte in questo momento. Bene, è entrato anche lui, ora è il momento di Saverio Montini. Il palafreniere viene richiamato dai lucchi abbastanza energicamente. Al pozzo vediamo Mauro Piantini.
1: Esatto.
0: Saverio Montini corre su Bianca, questa cavalla che di sua proprietà da un po'
1: esitante,
0: sì,
1: in questo momento,
0: ma lui la conosce benissimo, non ha fatto fece a giugno una carriera veramente brutta,
1: sì,
0: diciamo,
1: sì,
0: eppure
1: di recupero.
0: Sì, la recuperò tutta in 4 secondi, riuscì a riprendere una carriera che era disastrosa in partenza. Vediamo, anche lui si prende un po' di tempo, eccolo che è partito in questo momento.
1: Eccolo.
0: La cavalla ultimamente gli gira un po' la testa sotto il burato. Ed eccoci a Porta Crucifera. La novità della giornata sarà, entrerà per ultimo, perché questo è Matteo Bruni su Gianna. Questa cavalla che è migliorata tantissimo, ci hanno lavorato tanto da giugno ad oggi, non stava ferma al pozzo ce lo ricordiamo anche alle prove con Martino, che fu più volte buttato in terra. Anche Martino è il preparatore a terra, che lo vediamo.
1: Eh sì, vedete, presa una bella botta.
0: Sì, però vedete che la cavalla adesso è molto più tranquilla, molto più calma. E Matteo comunque è un gran cavaliere.
2: Tra l'altro un particolare.
0: È quello che è partito, guarda.
1: È un po' in parte
0: è
1: partito.
0: È entrato un po' storto però.
2: Vi dico un particolare.
1: Bellissimo,
2: proprio lì alla zona del pozzo c'è posizionato anche il veterinario Roberto Cottarelli, che è il veterinario della manifestazione. È proprio lì a vedere appunto questa operazione. Poi sicuramente verrà qua sotto le logge.
0: Ecco Gian Matteo Marmorini, la novità di settembre su Ledi, la sua cavalla di sua proprietà, un binomio ormai che si è consolidato nel tempo. Lui ha fatto diverse prove generali con questa cavalla, si trova benissimo, è padrone della situazione, non ha nessun problema, vedete, al pozzo. È una cavalla generosissima questa, ecco che infatti è partito in questo momento, è arrivato al pozzo. Eccolo qua, e il ghiaccio l'ha rotto con la piazza, dai.
2: Il ghiaccio oggi ce n'è poco,
1: C'è parecchio caldino, no? Io comunque il golfino l'ho preso.
2: Ma per cosa?
1: No, allora, in realtà volevo portare il cappotto, ma mi sembrava esagerato, capito, il cappotto. Ho detto, tanto quello lo vinco, il cappotto, quindi portiamo il golfino.
2: Tu pensi di far tardi stasera, capito? No. Torni a casa alle due, alle tre.
1: C'ho la bicicletta, capito, se poi mi piace al fresco.
2: Mentre sta entrando la Lancia d'Oro, io però volevo fare un riepilogo al volo delle caratteristiche dei cavalli. Gian Maria Scortec su Doc, sella italiana, 15 anni, Castrone Pezzato, 14 giostre corse con 5 vittorie. Mentre Elia Cicerca, Montatoni, sella italiana, 15 anni, Castrone Sauro, 5 giostre e 2 vittorie. Porta del Foro, Giulio Vedovini su Pesca, sella italiana, 9 anni, femmina grigia, una giostra corsa. Francesco Rossi su Light in Hollywood, quarter horse di 7 anni, Castrone Sauro, 3 giostre e una vittoria. Sant'Andrea, Saverio Montini su Bianca, sella italiana, 13 anni, femmina grigia, 3 giostre con una vittoria. Tommaso Marmorini su Biancaneve, Doc Bar M, per essere esatti con la denominazione, sella italiana, 14 anni, femmina grigia, 6 giostre corse e una vittoria. Porta Crucifera, Gian Matteo Marmorini su Ledi, sella italiana, 13 anni, femmina grigia, esordiente. Matteo Bruni su Giana, sella italiana, 16 anni, femmina Saura, una giostra corsa. Ma ecco l'oggetto del desiderio. La Lancia d'Oro dedicata al 750° anniversario dal primo conclave che si è svolto ad Arezzo, perché Arezzo, forse non tutti lo sanno, che si è svolto il conclave, sono custodite le spoglie del beato Gregorio XIII, che morì ad Arezzo di ritorno da Lione, e fu costruita con il suo lascito la cattedrale, e le spoglie è uno dei pochi papi che non sono a Roma, ma sono qui nel nostro Duomo.
1: Sì, devo dire che per questa memoria, questo ricordo, ho scoperto alcune cose. Un po' perché anche Don Alvaro ne ha parlato appunto di questa cosa del conclave di Arezzo. Ecco, io non sapevo che nel 1276, nella notte... Comunque volevo dire, nella notte tra il 21 e il 22 gennaio 1276 si è svolto questo conclave ad Arezzo. Ed è stato il primo con questo Ubi Periculum, ossia questa costituzione apostolica che fu creata poi 2 anni prima, nel 1274. Quindi stabilì delle norme che doveva seguire, quindi che sarebbero dovute essere usate come riferimento per il conclave, norme che ancora tuttora vengono seguite. Conclave, ci dicono che significa proprio chiuso a chiave.
2: Mentre prima dell'ingresso ai capitani volevo ricordare una figura, il portatore della Lancia d'Oro, perché anche questa è una figura, quest'anno è fatta da Ivano Sapio, che all'interno dell'associazione Signarezzi è a girare, ogni anno viene scelto un rappresentante, un componente appunto dell'associazione per portare la lancia d'oro. Ma stanno entrando i capitani dopo l'ingresso del maestro campo, che questa volta è Gabriele Veneri. C'è l'alternanza tra giugno e settembre. Settembre Gabriele Vedica, mentre Carlo Umberto Salvicchi è il maestro di campo di giugno e oggi funge da vice maestro di campo a cavallo, mentre appiedato è Marco Teoni. Ora l'ingresso dei cavalieri di casata con i capitani, questo è il momento, quando sarà lo schieramento, sicuramente il momento più spettacolare, perché vedere
1: anche delicato, perché purtroppo i cavalli sono tutti allineati uno accanto all'altro, quindi
2: infatti ce n'è uno in questo momento dei tarlati che ha fatto dei movimenti
1: ripreso
2: tarlati, che con i vecchi costumi era di Salto Spirito, era invece di Porta del Foro come casata.
1: I cavalli delle casate sono bellissimi, alcuni veramente sono, a parte che sono grossissimi questi.
2: Le nobili famiglie, ogni quartiere ha 4 nobili famiglie in rappresentanza appunto della nobiltà del 200 e del 300 di Arezzo. Abbiamo ricordato i nomi dei capitani, che sono coloro che oggi sono quelli più, la figura più importante, perché durante l'anno è il rettore, ma due giorni l'anno, il giorno della giostra, sono i capitani, per cui Niccolò Pino per Porta Santo Spirito, Diego Giusti Porta del Foro, Andrea Cavagni Porta Sant'Andrea e Jacopo e Mario Francoia per Porta Crucifera. Ed ora altro momento di silenzio, la disfida.
3: Il più grave pondo, giuro atterrare il mondo. Oggi provarte forza, empio arrogante, che merte sol verso i tartare i chiostri, un falso traditor voglia le piante, e del suo sangue il suo terreno i nostri. Ogni patto aborrisco, e da qui avanti vesto la spoglia dei più orrendi mostri. Troppo infiamma il mio cuor giusta vendetta, onde sol morte e gran ruine aspetta. Oggi vedrai se al nuovo campo scendi, se il tuo folle vantarsi all'opre uguali. Prendi pur l'asta e fra tue strage apprendi l'armi d'un falso ardir quanto sian frali. Manda chi più t'aggrada e solo attendi da troppo irataman piaghe mortali. Non più parare mai, vorrei mirarmi al tempo.
2: Alla battaglia, all'armi, all'armi. Grazie. Può vendicarmi al campo, alla battaglia, all'armi, all'armi, e qui Sarizza e Pino, Daniela.
4: Il prossimo incarico dei tabletti sarà davanti.
2: Ora c'è il lancio delle frecce, delle balestre, chiaramente sempre con gli ordini del maestro di campo, ricordiamo Gabriele Veneri.
1: Sentiamo.
0: portavano a cavallo quasi sempre gente che non era in grado, ma ora sono quasi tutti cavalieri esperti.
1: Però visto lì c'è quella discesa, insomma, un pochino. E infatti comunque adesso vengono, si spostano, non rimangono, sì, nella lizza. Una volta rimanevano fino all'ultimo, ma ora con Terra d'Arezzo se ne vanno.
2: Concessa. Mi dicono una vicina che sono riapparsi gli scudi degli armici e dei palestrieri di Santa.
1: Ma io non ci avevo fatto caso, forse perché parlavo, quindi non l'ho visto. Ma
0: io onestamente non li vedo, perché no, quelli che ci sono riapparsi degli armici.
2: Prima di, sì, quelli sono gli usci, detti usci. Vabbè, comunque, indagheremo, ne parleremo su Geostrando. Tanto la prossima settimana ci sarà il
1: Remo a chi l'ha visto a Rai 3.
4: Nel frattempo ricordiamo che la trasmissione è sponsorizzata grazie allo sponsor Astranet, che ha messo a disposizione appunto i diritti per la trasmissione video, e che questa trasmissione è anche in diretta con Radio Incontri in Blu di Cortona. Potete seguirci sui nostri social, Facebook e YouTube, e potreste anche seguirci direttamente dal nostro sito https://radiofly.cloud, dove c'è la diretta video appunto da Piazza Grande per la 150esima giostra del Saracino.
2: Allo che ha fatto alcuni movimenti, abbiamo visto il cavaliere di Casate, Leonardo Scaletti, un altro cavaliere,
0: un abile cavaliere, un abile, anche
2: che tra l'altro
0: viene...
2: poi settimana correrà a Bagnaripoli, giusto per chi ha vinto l'anno scorso. Però l'hai sottolineato giustamente te, Roberto, ora tutti chi monta, ma non solo i cavalieri, ma anche i cavalli, diversi sono i cavalli che vengono, insomma, che fanno parte delle scuderie dei quartieri, per cui in un certo senso, non dico abituati, ma insomma alla piazza e altre, e anche, non dico alla gente di stasera, perché ovviamente stasera quelle oltre, perché la piazza tra i posti in piedi e a sedere saremo sulle 4.000 persone, che è il massimo. Ma ora c'è questa novità, lo sai?
0: Sì, c'è questa novità, ragazzi.
2: È stata fatta una novità per il 150esimo anniversario della giostra. Vedete che ora si stanno muovendo i fanti
1: del comune,
2: si sono posizionati anche i labari con lo stemma del comune, la parte guelfa ghibellina, la parte del popolo di città, e ora i sbandieratori, i musici dei sbandieratori e del gruppo musici si posizioneranno ai lati della lizza per suonare il Terra di Arezzo. Questa è una novità, perché fino ad ora veniva suonato sì il Terra d'Arezzo, ma con i musici che suonavano nella posizione dove si trovavano finora, mentre ora vediamo questo schieramento, è una appunto per celebrare questo 150esimo anniversario, cioè 150esima edizione della giostra. Tra l'altro ricordiamo, proprio per questo questa ricorrenza è stata fatta anche una mostra fotografica, c'è stata la presentazione della Lancia d'Oro in maniera nel chiostro del comune, insomma alcune piccole particolarità, e dovrebbe anche essere accompagnata la Lancia d'Oro.
1: Comunque molto bello, cioè visivamente è molto bello.
2: Poi quel sbandieratore alato è praticamente un calidoscopio di colori.
1: Bellissimo, veramente. Tutto, poi ritornando al discorso prima della sfilata e tutto, hanno una precisione veramente millimetrica.
2: Quando Roberto mi girò la scaletta, diciamo, questa cosa è stato previsto che ci voleva un paio di minuti per questo nuovo posizionamento. Ma ecco, guardate, ora sta entrando
1: in mezzo
2: anche la rappresentanza di Signarezzi con la Lancia d'Oro. La Lancia d'Oro dedicata al conclave. A proposito di Lancia d'Oro, non abbiamo ricordato partita realizzata, sempre intagliata dal maestro Francesco Conti, ma l'Elsa è stata realizzata, attenzione, la scelta terra d'Arezzo.
5: Gli operatori che eseguiranno ora l'inno della giostra terra d'Arezzo.

0: applauso scrosciante del tu.
1: Bello, veramente bello.
2: Bellissimo, molto, veramente bellissimo, proprio è diventato uno spettacolo in questo modo, perché comunque c'è come tutto uno schieramento, una coreografia e non solo la musica.
3: Via, io che so sempre lo spirito critico della trasmissione, dico che no, è una bella
1: novità.
3: È una bella novità, un bello schieramento.
2: Bello,
3: che
2: no?
3: mi è piaciuto, c'è stato un mi è preso un attimino di bello anche questo.
2: Guarda ora come si muovono tutti in fila, dai, veramente.
1: No,
2: sono una roba. Cioè,
1: 10 e loro.
2: Sembra abbiano la squadra.
3: Mi ha preso un po' un magone quando ho visto il capogruppo che stava per dare il via e la Ralda ha iniziato a parlare. Lì mi ha preso un attimo di. Però sono riusciti a tamponare la cosa.
1: Ed bene. Eccola.
2: Accidenti, guarda.
3: Bene, sale la tensione. Se
1: questo particolare che sta inquadrando ora è riferito alla Basilica di San Domenico, questo lo spiegavo nella presentazione della Lancia d'Oro.
2: Ah, perché il conclave era stato fatto a San Domenico.
1: Ed ora c'è l'ultimo
3: stacco pubblicitario del nostro Beppe Misuri.
4: Ti ricordiamo che il programma è sponsorizzato dalla ditta Astronet, la rete della città di Arezzo, avete wifi, potete avere collegamenti aziende e privati semplicemente contattando nella zona industriale Carbonaia Astra Elettronica. Ci sponsorizza il programma con le immagini video di questa diretta della Giostra.
1: Ed ora la prova del burattino, il vice maestro di campo, eccolo qua, che prova il burattino, il meccanismo, tutto funziona. Ed ora si entra, si accantona la parte coreografica, Roberto si entra
3: nella parte
1: clima
3: tecnica, i brividi salgono,
1: eccoci.
2: La tensione, l'ansietta, diciamo sana, della competizione. Si entra nel vivo.
3: Sì,
2: ora,
3: vediamo momento. Chi è Elia Cicerchia.
1: Eccolo, sì.
3: Sì, che partirà per primo, che è anche questa è una piccola novità, perché di solito è sempre partito, ma non sempre, però insomma la maggior parte delle volte Santo Spirito si è affidato a Gian Maria Scortecci. Evidentemente loro sono sicuri delle proprie armi e cercheranno con Elia di mettere subito la giostra in salita, quindi cercando come fanno poi tutti di marcare 5 punti. Ormai il centro è l'unico tiro che fa esultare anche i figuranti e il popolo. Vediamo qui il momento in cui c'è la presentazione del giostratore al maestro di campo. Anche questa è una.
1: Deve dire chi è.
3: È una e per chi corre, si deve far riconoscere. E questa è una. È previsto nel regolamento tecnico, quindi anche questa è stata espletata.
1: Allora, Elia Cicerchia, ricordiamo, ha corso 27 giostre, ne ha vinte 14. La carriera di Elia va di pari passo con quella di Gian Maria, esordio nel 2012 con il cappotto. Erano 78 anni che Santo Spirito non faceva il cappotto, perché prima del 2012 quello prima era del 1934. E sì. Dunque è uno dei due giostratori veterani.
3: Vediamo che il vice maestro di campo è arrivato quasi alla linea bianca, quindi le operazioni tra il giostratore e il vice maestro di campo al pozzo sono operazioni concordate per la consegna della lancia preventivamente, ognuno la vuole nel suo modo, nel suo, diciamo dalla sua parte, tutta una Come farà a ricordarsele poi tutte il vice maestro di campo?
2: Boh, sì. Le leggerà prima di entrare per ripassare.
1: Faranno un briefing.
2: Prima di entrare fa il ripasso, questo come la vuole.
1: Eccolo.
2: Si stanno allontanando, come vedete, anche tutti i figuranti, soprattutto quelli di Sant'Andrea, si stanno allontanando dalla linea proprio per essere precisi nel non avere insomma un impatto su eventuali disturbi, eccetera. Sono andati indietro, se vedete.
3: Diciamo che è una tattica di disturbo anche questa, nel
2: ho capito,
3: senso
2: io
3: che...
2: sto zitta, l'ho pensato ora.
3: Diciamo
2: mi allargo.
3: Cercano di dare spazio al cavallo, di vedere che c'è spazio.
2: Allora, per poter andare. Capito.
1: Nel frattempo il maestro di campo ha abbassato lo scettro, per sì. cui la carriera può partire.
3: Ma vedete che si sta, lui si prende sempre un po' di tempo per partire. Io credo che
1: ora è accompagnato al pozzo da Luca Veneri, come ricordato, il preparatore di Santo Spirito. Dopo questo tondino credo che partirà. Eccolo Eliesci Cerchia, Santo Spirito, prima carriera. Questo a me mi sembra scelto. Io non mi voglio,
3: c'è stato un'esitazione a metà, però io ora
1: mi sembra c'è stato poco
3: non c'è stata
2: mancatura.
3: Molta non è, credo che sia un tiro da misurare, secondo me era abbastanza marchiato, lui si è esultato ma non
2: tantissimo,
3: non eccessivamente
2: però,
1: vediamo,
2: allora, vediamo
1: ovviamente,
2: ora
1: ovviamente nel ecco il primo replay magari ci dà
3: un'indicazione
1: precisa. Vediamo, eccolo.
3: Ma è un po' basso.
2: Diciamo che se non è 5 è 2
3: questo, se non è 5, perché
2: sembrerebbe
1: il rosso l'ha colpito, però ricordiamo che all'interno del rosso c'è il famoso cerchiettino bianco che se lo prende.
3: Ecco, io qui ho visto un'esitazione, vedi, il cavallo ha tentato un po' di allargare, lui l'ha riportato dentro.
2: Ma nemmeno
3: qui,
2: tanto.
3: Qui infatti si è allargato leggermente, sì. Lui ha esultato,
2: vediamo.
3: Ma vedi, non. Vediamo un po'.
2: Vediamo, perché insomma il cambiamento sarebbe non da poco, dal 5 al 2, insomma. No.
3: Però il tiro è lì, quindi.
2: Appunto,
3: altri punteggi,
2: quindi cambia parecchio.
3: Altri punteggi,
2: ecco.
3: non ne vedo.
1: Allora, ricordiamo un'altra cosa, sempre e soprattutto per i non aretini: perché la carriera non finisce nel momento in cui colpisce il tabellone, ma il cavaliere deve riconsegnare alla giuria la lancia e da giugno deve aspettare che il primo giudice,
2: ecco il biglietto,
1: alzi il braccio per dire ok, ti ho visto.
2: E nessuno lo deve toccare, oltretutto, perché poi il vestito deve rimanere incolume da eventuali colpi del mazzafrusco.
3: Volutamente, se è tocco involontario non succede niente.
1: Ecco
3: il punteggio.
1: Primo punteggio.
5: Il primo cavaliere del quartiere di Porta Santo Spirito ha marcato punti
1: 5. L'avevo visto.
2: Si vedeva che era più 5 che 2, sì, oggettivamente sì.
1: Eccolo.
2: Sì. Quindi complimenti a Santo Spirito.
3: E quindi la giostra parte subito con il piede
2: difficile.
3: Con una piega molto alta, diciamo. La qualità ci vuole a questo punto.
2: È vero che la piazza è in salita, ma anche la giostra,
3: ma anche la giostra
2: si
3: è messa in salita per gli altri. Con questo punteggio un po' da misurare, però poi alla fine quando è 5 è 5.
1: Allora c'è Tommaso Marmorini per Sant'Andrea.
2: È lui?
3: Ricordiamo che per chi ci ascolta in radio, arriva il punteggio 20 secondi prima che nel digitale terrestre.
1: Ma sempre 5?
3: Sì, sì, è sempre 5 anche.
2: Cambia anche quando stasera riguarderemo le prove.
3: Sarà 5 prima e 5 dopo.
2: C'è la televisione, che io la riguardo sempre. Quando torno riguardo tutto un'altra volta, che già lo so, però approfondisco quello che non ho visto. Ma se è sfuggito qualcosa? Chissà.
1: Mentre hai visto Tallurino. Porta del Foro, dovrebbe essere Tallurino il successivo.
3: Mentre Porta Crucifera ancora non era cavallo nessuno. Vediamo il maestro d'armi che va a parlare, il maestro d'armi di Porta del Foro va a parlare con il maestro di campo, cose loro, perché noi chiaramente
2: che
3: da
2: cosa
3: qua,
2: ci avrà da dire, non si sa.
3: Ci avrà da dire cose sue, sicuramente noi questo non lo possiamo sapere. I nostri microfoni fino a lì non ci arrivano.
1: Stanno inquadrando Francesco Rossi, Tallurino.
3: Vediamo che il vice maestro di campo comunque è al pozzo. Qui è arrivato anche, eccolo. Eccolo che va, si saluta con
2: insieme
3: Giulio Vedovini. Vedete Sant'Andrea che si sposta, ma non è che poi quello spostamento ha portato giovamento, perché comunque non ha dato grossi problemi a Elia Cicerchia, credo neanche a...
1: Allora Francesco Rossi, Francesco. Vi ricordo a... Lui ha corso tre giostre con Porta del Foro e una vittoria. Prima era stato con Sant'Andrea, dove ha corso 17 prove generali con 4 vittorie. Quindi dal 2019 è a Porta del Foro. Ma eccolo, Francesco Rossi.
2: Il tipo di Santo Spirito è ben acceso laggiù.
1: Il maestro di campo ha dato il via, ha dato l'assenso.

0: ecco che Vedovini l'ha lasciato, Hollywood prova a partire, a scappare di mano, ma comunque l'ha richiamato subito. Eccolo che parte in questo momento, è partito bene dove vuol partire, non vedo grossi problemi in carriera, però è un 4 molto vicino al numero, molto vicino al numero del 4.
1: Del 4, ah ecco, pensavo al numero del 5.
0: Questo qui non c'è da misurare,
1: no,
0: poi
1: no,
0: tanto. Questo
1: netto.
0: Io non ho visto grossi problemi in carriera, vediamo un po' il replay se ci aiuta un attimino, ma non ho visto. Era partito nel punto giusto del pozzo da dove parte lui, forse ha messo la lancia giù un pochino.
2: Scusami, ci sono i lucchi di Sant'Andrea, si stanno lamentando col maestro, col vice maestro di campo. Ecco, ma ora rivediamo il replay intanto di Tallurino e qui il punto.
0: Io non capisco perché non ho visto niente di strano.
2: No, anche perché Sant'Andrea ora saranno loro a tirare. È venuto su diritto, non
0: si è. Sì, gli si è un po'
1: allargato.
0: Sì, guarda, qua, secondo me, ecco, si è allargato molto piano. Non ha fatto uno scarto, ma in tutta la carriera. Piano piano si è allargato, non riesco a capire cosa.
2: Non è andato a chiudere lui.
0: Cosa vadano a.
1: Boh, c'è anche porta crucifera, non ho capito il contendere.
0: Io non ho visto disturbi che possano dare adito a ripetere una carriera, insomma, mi sembra abbastanza regolare quello. Se è successo qualcosa
2: comunque,
0: dietro.
2: Comunque c'è anche.
0: Se è successo qualcosa dietro le logge non lo so.
2: Ora le nostre telecamere non vanno a prendere. Ora vediamo tante le volte se questo replay arriva. Forse riusciamo a capire magari.
0: Io non vedo niente neanche qui, onestamente. Lo riaccompagna il suo palafreniere di dietro.
2: Giulio Vedovini che l'ha toccato, ma però
0: non è da sanzionare.
1: L'ha toccato in una gamba, diciamo, tipo in una cosa di
2: allora ricordiamo.
1: Però si era detto prima proprio, no?
0: È un tocco volontario.
1: Si era detto proprio prima questa cosa.
0: Non l'ha aiutato in nessun modo. Cioè, il
1: che però è comunque il regolamento prevede che non si tocchino, cioè che non venga toccato.
0: Ma il tocco deve essere un aiuto che te dai al momento.
1: Ecco, quindi ora si è capito cos'era.
0: Nel sedere del cavallo, perché magari si è impuntato.
2: Però siamo attenti, questo, particolare.
1: Sì, ma infatti, ma vedi, c'è anche porta crucifera Sant'Andrea. Quindi voglio dire, gli altri, e quindi un motivo.
0: Se viene sanzionata questa cosa,
1: ora c'è anche Santo Spirito. Sì, nella gamba. Fondo,
0: se venisse sanzionata è una cosa ridicola, posso dire ridicola, spero di no e spero
1: però è anche vero che se si fa, ora questo è vero, non ha impatto, però se c'è una regola e si fa, diciamo, le versioni mini della regola, dopo è anche un po' difficile.
2: Comunque non so
1: cambiare.
2: Per quale motivo, ma ancora i giudici sono lì chini
1: che studiano
2: a misurare un punteggio.
1: Boh, noi ci sembrava tanto
3: la penalizzazione.
1: Forse
2: stanno eventualmente valutando, perché come punteggio era palese, insomma,
1: sì.
2: Come 4 non c'era.
1: Purtroppo
2: bisogno.
1: Dopo il discorso della regola, se fai una pseudo deroga, poi un'altra volta uno che gli tocca la criniera, cioè o la coda del cavallo.
2: Noi l'avevamo anche ricordato.
1: Proprio, preciso, perché era successo che fu toccato appunto un giostratore e poi si era creata, insomma, questa cosa.
2: Sì, ma è successo anche nelle prove generali. Andrea Bennati fu proprio toccato e fu data la penalizzazione e quant'altro. Comunque dal regolamento ricordiamo.
1: È questo che.
2: Il giostratore deve tornare. A meno che se avesse problemi per il cavallo può chiedere l'aiuto del maestro.
1: Però qui non era appunto, dai, era evidente, era tranquillissimo. È stato un gesto d'affetto, diciamo, che ha fatto l'altro cavaliere, però è anche vero che le regole sono regole, comunque ci rimettiamo.
2: Allora, sicuramente si stanno allungando i tempi, per cui
1: quindi
2: questa cosa Ecco il biglietto, le nostre telecamere ancora non l'hanno inquadrato, però è stato passato all'addetto che lo consegnerà all'Araldo, e ora sentiremo che annuncio ci sarà per la prima carriera del quartiere Porto del Foro.
1: Secondo me si regolamenta così, la voce dopo si apre una voragine.
3: Ha marcato punti 4.
0: Ma
1: visto?
3: Toccato volutamente da un figurante del proprio quartiere.
4: Leggiamo il regolamento.
1: La regola è la regola, anche secondo me è corretto.
2: Un punto di penalizzazione clamoroso.
4: Articolo, leggiamolo per chi ci ascolta, perché se no non capiscono.
1: Secondo me è corretto.
4: Articolo 35. Comma 4, aspetta un secondo. Prima di tale verifica, il giostatore del cavallo non possono essere toccati volontariamente da figuranti.
1: Noi sarà proprio detto.
4: La violazione di tale divieto comporterà la penalizzazione di un punto. Questo
1: quindi
4: è successo.
2: Eccolo.
4: Questo è successo. È un tocco.
1: L'ha toccato tra la gamba e la pancia del cavallo.
4: È un'ingenuità che ha fatto.
2: Mamma mia.
1: Secondo me. Però è corretto, perché c'è la regola e la regola, se fai delle deroghe poi insomma, voglio dire, stanno prendendo una posizione che poi può essere impugnata per altre volte.
4: Allora, il regolamento posso quello. Dire però che ci hanno messo un anno e mezzo per modificare questo regolamento, e tutte le volte succede qualcosa. Questo regolamento va preso per bene e va tolto, secondo me, dalle mani dei quartieri, che devono preparare una commissione consigliare e che venga riformulato per intero, perché ora si andrà per il prossimo anno a rimodificare un'altra volta questo articolo. Io ci scommetto, guarda,
1: ma
4: ci metto
1: io
4: 10 euro.
1: Non lo so, non credo. Questo, secondo me, il discorso è che forse le persone, cioè la persona che è lì, deve sapere bene il regolamento. Poi si fa prendere da pathos, dalla voglia, dall'affetto,
4: ma
1: e quindi succede queste cose qui.
4: Considerare.
1: Però è la legge.
4: Che è vero, ho letto l'articolo e c'è scritto che non può essere toccato da nessun figurante, né lui né il cavallo, volontariamente. Il tocco è stato volontario da parte di Giulio Vedovini.
1: Era volontario.
4: È stato volontario, non ha fatto niente, non ha interferito con niente. Però,
2: certo, però
1: il tocco volontario c'è stato.
4: Però il regolamento va riscritto.
2: Allora, francamente,
1: stiamo degenerando.
2: Io lo eviterei, però. Francamente,
1: dai, veramente è fuori luogo.
2: Non è bello da questo vessillifero.
1: Io spero che lo sanzionino, perché
2: espulso. Non è un bel gesto. Tre sono stati espulsi. È stato espulso un tamburino, un vessillifero e un armigero.
1: Un
2: balestriere. Però questo gesto è stato
1: bruttissimo,
2: è stato
1: fuori luogo, anche perché l'errore l'hanno fatto
2: anche
1: loro.
2: Perché,
1: cioè, voglio
2: anche
1: dire,
2: perché il regolamento parla chiaro, o giusto o sbagliato.
1: È questo che dico io.
2: In questo caso parla chiaro.
4: Sì, siamo andati a leggerlo.
1: Il regolamento è questo. Hanno sbagliato loro perché si sono toccati fra di loro, non è che l'ha toccato qualcun altro. Quindi, cioè, a un certo punto fai mea culpa e zitto.
2: Dimostra il fatto anche che quando tutti i figuranti sono scagliati verso Burato, sono stati pochissimo, perché il capitano e l'hanno fatti rintroteggiare. Non è che la contestazione sia protratta per tanto tempo. Evidentemente gli hanno fatto anche capire che il regolamento
1: è consapevole dell'errore. Poi che l'errore possa non impattare sul giostratore, però se questa è la regola, è la regola.
2: No, io però questa cosa veramente
1: è bruttissima. Poi è stato brutto il tutto, dai,
2: la manifestazione. Io non le accetto queste cose, perché tra l'altro chi si veste non è che gli ordina il dottore, rappresenta,
1: c'è anche il rispetto,
2: rappresenta la città.
1: Non va bene. Poi comunque, ripeto, questa non era una cosa opinabile, è una legge che è così, un regolamento, quindi alla fine chiunque l'avrebbe fatto Comunque, sarebbe stata applicata al di là del giusto o sbagliato
4: il cavaliere dei Porta Sant'Andrea
2: Tommaso Marmorini,
1: sì. Ora entra in tutta questa situazione,
4: la lancia
1: speriamo.
4: Non è stata consegnata ancora al vice maestro di campo, quindi la giostra comunque va avanti indipendentemente da quante proteste poi qualcuno voglia fare. Non c'è possibilità di ricorso immediato, non c'è possibilità di ricorso postumo.
2: No, anche perché quindi, quando l'Araldo annuncia il punteggio rimane
4: appunto,
2: quello.
4: Quando l'Araldo annuncia il punteggio rimane quello, non esistono ricorsi in questo caso, insomma, anzi in nessun caso.
2: Allora, mentre è già pronto, lo vediamo, Tommaso Marmorini, 14 giostre corse, anzi questa è la quindicesima, con 4 lance d'oro, è esordito nel 2018 con la vittoria in coppia con Enrico Vedovini.
4: Io sento me e basta. No, va bene. Mi sembrava che non lo sentivo io, lui. Te ti senti nelle cuffie? Sì, allora a posto. Non te sentivo io.
2: Allora, vediamo.
4: Ora sì, te sento.
2: Ecco. Della serie ogni giostra è una manifestazione a sé.
4: Sì.
2: Il vice maestro di campo Carlo Umberto Salvicchi, vediamo già al pozzo con la lancia che dovrà consegnare al giostratore che ancora invece è qui. Dietro le logge ora entrerà nel catino di Piazza Grandi. Eccolo, Tommaso Marmorini per Sant'Andrea.
4: Accompagnato dal suo compagno Saverio Montini, loro si accompagnano come una volta un giostratore con l'altro. Vediamo che tutti si aspettavano un portacrucifera che invece resta immobile e in silenzio davanti a Tommaso Marmorini.
2: Diciamo che la discesa al pozzo più tranquilla fino a
4: che abbia mai fatto sì, Tommaso Marmorini.
2: Mi tocchi così, guarda.
4: Sì, qualche urlo da parte di Porta del Foro, ma niente di che. Veramente.
1: Forse si sono placati un pochino tutti gli animi. Questa cosa un po'.
4: Io credo che ci sia stato un grande lavoro della dirigenza di Porta Crucifera sotto questo aspetto.
1: No, ma ora anche questa cosa che è successa di ora, sì, magari vabbè, di ma questo loro, polverone loro, in generale.
4: Ma loro ci hanno dato l'aria, loro non sono stati penalizzati, no? Ecco che ha preso la lancia in questo momento.
2: Il maestro campo, lo vediamo ora, ha dato l'assenso abbassando lo scettro. Ancora si sta girando.
4: Sì, come in partenza si sta prendendo un bel po' di tempo, ora credo che Saverio si è sistemato in questo momento, ora dovrebbe partire, credo che sia, no, vedi c'è un altro indietreggiamento della cavalla.
2: Abbiamo ricordato il giocatore non ha un tempo.
4: Io ho detto che secondo me non è andato proprio bene lui come a giugno anche alle prove, ora vediamo un po' ecco è partito in questo momento lo cerca di tirarla dentro, smanaccia molto,
2: 4,
4: ed è un 4. Non ha fatto una bella carriera, la rivedremo, ma sotto il burattino lui ha cominciato a dare di redine a destra, a sinistra, e non è, quando arrivi sotto il burattino onestamente non lo puoi fare, perché quando sei lì devi mirare e basta, e lui non l'ha fatto. Avevo detto che anche te lo ricordi alle nostre dirette alle prove, che non era il Tommaso e neanche la Biancaneve di giugno. Secondo me lei ha preso un po' le misure
2: al
4: cavaliere.
2: Replay.
4: Ma da qui non si vede.
2: È quella davanti,
4: perché si vede da quello davanti. Comunque è un 4,
2: si può
4: vedere.
2: Netto. È come il 4 di Francesco Rossi.
1: È un po' proprio
4: guarda, da qui. Da qui, se
2: la
4: ci seguono, ecco
2: su.
4: Che vedi il braccio come gli si muove,
2: sì.
4: Prima a destra, lo muove prima a sinistra, poi a destra, ma quando sei lì quando sei lì non lo puoi qui, fare. Ecco, da qui, qui si vede qui benissimo. Si vede... Vedi che qui richiama un po' la cavalla, sì, con la mano, poi comincia a dare prima a sinistra, eccolo, e ora a destra, eccolo, vedi? Eccolo, e lì. E lì lui non,
1: e poi lui ha proprio fatto la smorfia, appunto, che era convinto,
4: ma non
1: che
4: doveva, non doveva fare tutti quei movimenti là, secondo me, eh. Vedi come non è la biglietto mano fissa nel collo del, nella nuca del cavallo, no? È lì che smanaccia, e poi si vedeva bene qui in diretta.
5: Del quartiere di Porta Sant'Andrea ha marcato punti 4
2: confermati, 4 punti, anche questo era un, ecco, era un tiro palese, insomma, era molto, non c'è una discussione. E ora Porta Crucifero, vediamo, è Bruni.
4: E beh, e questa, anche questa è una scelta tecnica che io approvo, perché diciamo che in caso il quartiere fosse in bazzica fino all'ultimo, Matteo Bruni, con tutto quello che poi è successo del trasferimento da Sant'Andrea, ecco, secondo me è la scelta più giusta, perché poi Gian Matteo Marmorini è un ragazzo che è molto freddo, molto tranquillo, ecco.
2: Anche se all'esordio
4: che... è una ci credono molto in questo ragazzo, secondo me. Lasciarlo, allora, comunque in ultima carriera, come è stato fatto a giugno per Giulio Vedovini, mi pare, che tirò ultimo, mi sembra, o mi volete sbagliare?
2: Allora, mentre Matteo Bruni è la seconda giostra che corre, perché è esordito a giugno, dopo il passaggio da Sant'Andrea, dove aveva corso 9 edizioni della prova generale.
4: Ed ecco che stranamente Porta Sant'Andrea non si allontana dalla riga bianca, ma rimane, vedete, per farsi sentire meglio.
2: E lui, guarda, su indicazione di Martino, gli fa,
4: si gira,
2: lo gira verso, ecco, i propri, vedi, figuranti, il cavallo.
1: È fantastico, comunque, tutto un parte, bellino.
4: E questa è scuola d'equitazione, è un dressaggio. Eccolo là, che rigira
2: il
4: cavallo.
2: Si addrizza, sì.
4: Una mossa, diciamo, che uno stratega come Martino Gianni,
1: figurati
4: che
1: te,
4: l'allenatore, insomma, lo sa benissimo. Infatti, se avete visto, si è messo anche un po', ha fatto anche un sorriso.
1: Vabbè, Martino, voglio dire, è Martino, quindi.
2: Allora, ritirato la lancia, ecco qui inquadrato Gabriele Veneri che dà il
1: ora
2: via.
1: Fa la cacca il cavallo, guarda, si è fermato un attimo.
2: Le ultime indicazioni di Martino Gianni. E ora si posiziona per la partenza di Matteo Bruni. Eccolo.
4: Ecco che ha girato un po' in volta, vediamo che la carriera non sembra una bella carriera.
1: A me sembra 4 verticale.
4: Non ha fatto la partenza, secondo me, che,
2: un po' largo,
4: che voleva fare, sì, la girata in volta che è stato obbligato a fare, però vediamo un po', non è molto contento, anzi non è,
2: ecco,
4: contento,
2: ecco,
4: per
2: replay,
4: niente.
2: Guarda il replay.
4: Ma io qui non vedo grosse smanacciate o cambi di...
1: È netto. Proprio,
4: sì, sì. Però vedi, è partito, secondo me, forse anche un po' largo,
2: un po'
4: qui
2: largo,
4: ha provato
2: qui
4: a riportarlo dentro,
2: sì,
4: e qui riesce ancora, sì, è infatti una S che non gli ha,
1: comunque il punto sembra abbastanza
4: la... sì, è un 4, no?
2: Sì, sì.
1: Netto, cioè.
2: Qui magari si vede meglio proprio questa sorta di,
1: sì. S
4: qui tende a portarla, sì, dentro la cavalla, qui gli si farà un pochino, ma non è una cosa eccessiva,
2: no.
4: È rimasta molto
1: abbastanza
4: dentro.
1: Dritta, dai.
4: Io non ho visto movimenti
1: stasera, carriere un po' Ricordiamo che il primo Santo Spirito ha fatto 5, San Laurentino ha fatto 3 con la demarcazione, poi c'è Sant'Andrea.
4: Finisci.
1: Poi c'è Sant'Andrea che ha fatto 4 punti e ora appunto c'è Porta Crucifera che stiamo attendendo l'esito della prima, dei primi giostratori.
6: Ricordiamo che il programma è sponsorizzato dalla rete Astronet, la rete wifi della città di Arezzo.
2: Ecco il biglietto, con questa carriera si chiude la prima serie. Poi andremo con i secondi giostratori, la seconda serie. L'annuncio dell'Araldo.

0: Santo Spirito però ha vinto qualche lancio d'oro.
1: Guardiamo, guardate i punteggi e ditemi quello che vedete in questo momento.
0: Che io francamente non me l'aspettavo così. E soprattutto quel 3, cioè quel 3 che, ma ripeto, per una cosa proprio
1: insomma, dai.
2: E questa un po' se la sono, diciamo, involontariamente, però
1: comunque metti caso anche che era un 4, metti caso che anche era un 4 quello di Porta del Fuoco. Qui c'era quasi, cioè questa carriera è non spareggio.
3: Ricordiamo che potete seguirci in FM 98.5, 106 e 100 sulle frequenze DAB regionale toscano e anche in contemporanea su Radio Incontri in Blu di Cortona.
1: Dicevo, questa carriera è quasi uno spareggio, perché
0: sì,
1: alla fine se Gian Maria dovesse dovesse fa centro, dovesse fa 5, devi sperare nella dea bendata, perché gli altri possono arrivare con i punteggi normali. Quindi la vedo, insomma, questa è un po' uno spartiacque, una sentenza, insomma, a momenti in sta carriera.
0: Eccolo Gian Maria Scortecci, ricordiamo anche lui, come vi ho detto, ha iniziato con l'Iaci Cecca nel 2012, anche per lui ci sono 14 vittorie. E ovviamente anche per lui 27 edizioni corse. È su Doc, accompagnato da Luca Veneri, che gli dà le ultime indicazioni. Hai detto bene, questa è una carriera che può dire tanto.
1: Può diventare una sentenza.
4: Luca Veneri, 9 lanci d'oro vinti da Gio Scattoni e anche 7 vittorie all'interno di Ascoli. La sua esperienza.
2: Eh sì, è abbastanza, insomma, la svolta, diciamo
1: qui,
2: così.
1: Insomma, lui un altro tiro non ce l'ha, c'ha quel tiro lì, perché sicuramente la vorrà chiudere. Vediamo un po'.
0: Allora il maestro di campo sta dando il via ora, per cui la carriera può partire. Eccolo pronto il Giamma.
1: Non credo che partirà, farà un altro giro. La tensione è tanta, perché è come la cosa che si è visto, noi insomma l'hanno vista tutti in piazza, nel senso non si nasconde niente.
0: Ora parte, eccolo
1: che è partito.
2: Ha avuto una partenza un po' strana.
1: È molto largo, vediamo. Questo sembrerebbe un 2. Attenzione,
2: mi sembra un po'
1: una
2: malordo.
1: Partenza bruttissima, Luca, sì. Con Luca Veneri che ha dovuto mandarlo fuori, non capisco onestamente il perché. Il cavallo si è allargato tantissimo in partenza, lui ha cercato di riportarlo sotto, forse troppo, le troppe correzioni non portano mai niente di buono, e in questo tiro diciamo che c'è stato secondo me un
0: replay,
1: po' di confusione.
0: Guarda, ecco replay,
1: vedi che parte molto largo,
0: parte
1: qui lo ritira molto,
0: lo
1: dentro,
0: ritira,
1: molto dentro, e questo
0: è un 2.
1: Vedi che parte molto largo, lui tende ora
0: a stringere,
1: ma onesta, e qui stringe
2: quindi,
1: forse un po' troppo, e quindi si è riaperto
2: tutto. Questa è la
1: tutto.
2: Svolta di nuovo.
1: È un'altra svolta.
2: Comunque
0: davanti vediamo questo replay, è
1: molto largo,
2: è proprio nel bordo, all'inizio era proprio
1: dentro, forse troppo, il cavallo che si para, e lui è troppo, le troppe correzioni in questa giostra portano mai cose buone.
2: Comunque,
1: quindi la giostra,
2: come previsto, è stato dei numeri
1: quasi chiusa, la serie aperta, guardate.
0: Mamma mia.
2: Ora quelli con il 4 tirano un po' un sospiro di sollievo,
1: ma io
2: forse,
1: io credo che la giostra, come si dice, ci fa tutti bugiardi, no? E chi diceva, io e ho testimone anche la nostra trasmissione, cosa ho detto?

0: nella nostra trasmissione, l'ultima che si è fatto, ho detto
1: io non questo sarà momento non me lo ricordo,
0: una, non sarà una giostra con gli punteggi alti come
2: anch'io l'ho pensato,
0: come a giugno.
2: Io l'ho pensato
0: e l'ho detto
2: sì.
0: anche in una diretta con te da piazza, guarda questa cosa. Quindi
1: sì, è vero, è vero. Mercoledì, mercoledì. Cioè dopo la simulata, sì, è vero,
0: ecco.
1: E c'è la diretta,
0: insomma,
1: cui...
0: qua, ci sono. Quindi, insomma,
2: col biglietto
0: qualche giostra l'ho masticata.
2: Sì,
0: insomma,
2: ma anch'io mi aspettavo così, perché la giostra è così, da una cosa all'altra.
1: L'annuncio.
2: Sentiamo come parla poi il nostro Laraldo.
3: Il secondo cavaliere del quartiere di Porta Santo Spirito ha marcato punti 2.
2: Una bella svolta, eh?
1: Purtroppo l'abbiamo visto. Eccolo qua, il fermo immagine è proprio
2: netto.
1: È proprio netto. La giostra si riapre. Si riapre per tutti fondamentalmente, perché la Santo Spirito ha 6 punti e gli altri hanno 3, 4 e 4, per cui. Ma ora è la volta.
2: Vediamo, perché comunque San Laurentino, diciamo, ha un puntino in meno perché ha 3, quindi vediamo.
1: Certo, Giulio Vedovini dopo la deve tirare, dopo
2: quello che diciamo ha fatto.
1: A parte il ragazzo freddo,
2: Mamma mia.
0: Sì, però insomma, diciamo che alla fine, ai fini del regolamento e ai fini della penalizzazione, la responsabilità è tutta la sua.
2: Quindi si sente un po' sto peso ora, io
0: insomma,
2: credo, perché insomma, voglio dire,
0: forza. Il tiro non ha uno solo a disposizione, perché bisogna che lui tiri per forza e
2: a
0: faccia 5 per poter passare avanti almeno
2: a un 4-4-8.
0: No, almeno a Santo Spirito. Perché?
1: Lo tramuterà in rabbia questa.
0: Ma io cosa lo tramuterà nel punteggio non lo so. Di certo i fatti sono questi, insomma, non è che si sta dicendo cose che ci siamo inventati. No, nelle immagini
1: è nell'episodio
0: la responsabilità della penalizzazione la sua, perché è lui che l'ha toccato. Il regolamento parla chiaro, anche se io dico che in un anno e mezzo di verifica del regolamento questo regolamento poteva essere modificato, perché magari deve essere comunque un tocco volontario, ma insomma quella è stata un tocco nella staffa, neanche tanto più.
1: Allora, ecco Giulio Vedovini, tra l'altro.
0: Vabbè.
1: È il più giovane giostratore di questa edizione, perché è ancora 17enne, ha la sua seconda giostra da titolare e ha corso anche due prove generali lo scorso anno. Come hai ricordato te, Roberto, ha cambiato cavallo, ora è su.
0: No, sì, ha cambiato cavallo dalle prove, perché ha già corso con Pesca anche a giugno.
1: Ora
0: non avevo ascoltato
1: rispetto a, rispetto a quando aveva esordito. Ma attenzione, ci concentriamo, è già il maestro campo, ha già dato l'assenso, per cui
0: non credo che ci stia molto al pozzo, partirà quasi subito.
1: Sì, anche io credo che parta subito, e infatti eccolo Giulio Vedovini,
0: partito.
1: 5 pieno.
2: Mamma mia, ragazzi.
0: C'è stato un tentativo di disturbo di Santo Spirito. Adesso ci sarà.
1: I figuranti
0: hanno anche un po' di tempo ora.
1: I figuranti di Porta del Foro che si sono
2: lamentati ora.
1: Hanno invaso la pizza.
0: Ma non è che poi.
2: Vabbè, non è che avessero fatto granché, dai.
0: No,
2: hanno
0: fatto.
2: Saltellato un po'.
1: Comunque è intervenuta, sono intervenuti i vigili urbani, perché questo
0: diciamo che
1: mentre c'è il replay, guardiamo il replay.
0: Ma io non vedo di
1: no, è venuto su.
2: Saltellato un po'.
0: Sì, ma niente.
1: È su.
0: Un 5.
2: Sì, non è proprio bello, esatto, c'è un pezzettino nel 4,
0: ma
2: dai.
0: Insomma, siamo abituati a aver visto dei 5 con un bel po' più di bianco, insomma.
1: Sì.
0: Qui ce n'era, non ce n'era tanto. vediamo.
1: Ecco, questo è il replay dove si può. Qui
0: sì,
1: magari
0: qui
1: si...
0: c'è uno scarto, ma non credo che sia uno scarto dovuto, sì, dovuto da, da disturbo, insomma. Lui è molto convinto di aver fatto 5.
1: Questo ragazzo è. Ragazzi, poco da dire.
0: È bravo. È bravo.
2: Una macchinetta.
0: Sì, è bravo.
1: Mentre ancora c'è i figuranti di Porta del Foro sulla
0: sì,
1: Nizza,
0: vabbè, ci possono anche stare.
1: È intervenuto
0: ora.
1: Il maestro di campo e il vice maestro.
0: Guarda, Porta Crucifera, quando si è detto che sono che il cavallo ha scartato, io Porta Crucifera non ha neanche saltellato. Si è visto dall'immagine dell'altro, quindi non c'è stato nessun tipo di disturbo.
2: Ma nemmeno Sant'Andrea, gli unici è stato Santo Spirito che ha un po'
0: sì,
2: tipo
0: vabbè, ci han provato.
2: Saltellato
0: sì, vabbè,
2: un po', ma non è che ha fatto grosse, cioè non si è né buttato in avanti, non mi sembra che hanno tirato niente, cioè almeno che noi si è visto, si fosse visto, dai.
0: Vediamo, sembra che ancora.
4: Ricordiamo che il programma è sponsorizzato dalla rete di wifi di Arezzo Astranet.
2: Già ancora l'hanno dato
0: No, hanno finito sono tutti lì
1: comunque devo dire Roberto che questa edizione che lo ricordiamo sempre grazie a Astranet
0: perché non avevo andato
1: guarda aver portato questa edizione rimarrà negli archivi anche di Astranet giusto?
0: Sì. Perché non avevano dato il biglietto perché con diciamo l'invasione di Lizza dei figuranti di Porta del Foro aspettavano che il maestro di campo gli dicesse se la carriera era valida o meno e gliel'ha detto quando era lì, ha tirato fuori il biglietto
2: perché erano tutti lì, sì, ancora eccolo
3: del quartiere di Porta del Foro ha marcato punti 5.
1: Allora, scusate, ma c'è
2: capitano,
1: c'è il capitano Diego Giusti.
2: Capito.
1: No, vabbè, comunque il punteggio è stato annunciato, per cui è stato ufficializzato. E dunque 5 punti confermati. Abbiamo visto mentre l'Araldo annunciava il punteggio il Diego Giusti con alcuni lucchi di Porta del Foro che si sono rivolti al maestro di campo, però non abbiamo percepito cosa venisse chiesto, però il punteggio è stato ufficializzato, per cui ed ora sarà la volta di Saverio Montini Porta Sant'Andrea
0: che si è presentato in questo momento al maestro di campo.
1: Io invece lo presento. Bravo. In maniera lui ha 3 edizioni vinte lo scorso giugno, poi settembre 2024 e giugno 2023 su 9 giostre corse e ha corso anche 6 prove generali tutte con la casacca bianco-verde del quartiere di Via delle Gagliarde.
5: Quindi prima volta nella storia che c'è sporteggio
1: e il gioco ti ricordi. Mentre io saluto ancora anche gli amici di Radio Incontri che stanno condividendo questa diretta, grazie sempre a Astranet, condivisione anche sulla pagina di Brontolo dice la sua, ma anche su Passione Quintana, per cui stiamo inondando tutta l'Italia giostresca quintanara delle immagini della 150esima edizione della giostra del Saracino e dunque ancora una volta un grazie veramente a Astranet per questo bel regalo che ha fatto a noi ma a tutti voi. Ma ecco Saverio Montini e dunque rientriamo in clima giostra comunque con il 5 di Vedovini c'è già un primo verdetto, perché poi il Santo Spirito era fuori, perché è a
2: sì, infatti
1: punti.
0: E ora ci sarà, ecco, un'alleanza fra
2: San Lorentino, certo, si è scaldato contro Sant'Andrea, che infatti, voglio dire, non ho capito, non abbiamo manco fatto niente, però
1: ma ora è certo, questa è giostra, ragazzi, è giostra,
0: e adesso si è scaldata la piazza, volevano tutti, secondo sì, ecco che lui fa, vedi, il giro molto largo sempre per andare
1: senza
0: a prendere
1: lancia,
0: la lancia,
1: ecco, bravo.
0: Vedi, guarda lo strano portacrucifera che si è tirato
2: indietro.
0: Si è tirato indietro. Sant'Andrea no, perché non vogliono che la cavalla
2: vada troppo
0: allarghi
2: là.
0: Troppo, vedi, che
1: sicuramente
0: si vede anche le strategie
1: lì, i figuranti andranno tutti,
0: ma vediamo,
1: verso la linea.
0: Non lo so, ma vediamo.
1: Mentre ha ritirato la lancia Saverio, il maestro di campo ha dato il proprio assenso.
0: Ecco,
1: è partito
0: subito. Vediamo,
1: partito.
0: Non
1: vediamo,
0: ci sono scarti della cavalla, quindi ha girato
1: 5 è 5 è 5 questo. Daniela, che dici?
0: Sembra sì.
2: Ho messo il muto,
0: sembra,
2: no?
0: Un 5.
2: Zitti, che mi hai preso il caldo.
0: La carriera è venuta
2: sembra un pollo
0: su bene.
2: San Marco, guardate che
0: la cavalla l'hanno lavorata molto, perché alle prove gli girava molto anche la testa più sotto il burato, l'ha girata molto meno.
2: Aspetta.
1: Ecco Saverio che sta riconsiderando la lancia, gira le spalle per far vedere se fosse stato colpito dal mazzafrusto, questo lo dico per i non aretini. A quel punto il primo giudice alzerà il braccio per dire ok, non ci sono segni nel costume, perché nel caso di colpita il mazzafrusto ci sarebbero due punti di penalizzazione.
0: Faccio...
1: lo dico per i non
2: aretini. Eccoli, ora si stanno.
0: Alla fine, quando io parlo del regolamento.
2: Oddio, Parino, il cavallo,
0: allora,
2: si è un po' agitato.
0: È vero che è stato penalizzato a.
1: È partito un pochino largo, però si è subito stretto e qui sta venendo su come un fuso. È 5,
2: dai, 5.
0: Però dico il tondino che viene fatto dai lucchi qui sotto il burato è un aiuto molto più grande che dai al giostratore quando deve riconsegnare, no? Fare questo tipo di recinto, diciamo, ecco, questo è un aiuto, ma il buffetto che ha dato nello stivale Giulio Vedovini a Francesco Rossi, onestamente io penalizzarlo, anche se da regolamento va penalizzato, l'ho visto insomma un po' esagerato. È molto più un aiuto fare questo recinto che si fa con i lucchi sotto al palco della giuria.
1: Tu
0: secondo
1: pensa
0: me,
1: con quel punto Porta del Foro sarebbe ancora in giostra con 9 punti come Sant'Andrea, a parte attendiamo l'annuncio della radio che ora, ecco, sta dando.
0: E ora
1: se
0: questa è la sentenza, ecco. una sentenza almeno per due quartieri
3: del quartiere di Porta Sant'Andrea, ha marcato punti cinque.
1: Mamma mia, ragazzi,
2: che lavoro,
1: si è visto subito. E ora rimane solo Marmorini, ha solo un tiro. Sarà caldissima questa.
2: Ora una ventata di caldo.
1: Questa carriera credo che
2: anche di responsabilità, perché insomma.
0: Ma io onestamente vi chiederei un piacere se me la potete commentare voi, perché io sto ragazzo.
2: Sta male? Ah no.
1: Lo conosci dalla nascita.
0: Sì, l'ho visto nascere. Siamo amici di famiglia, l'ho visto crescere, nascere. E non ce la faccio.
1: Allora, visto che tanto io sono fuori, perché la Daniela è in bazzica per ora, io sono fuori, anzi a sto giro arrivo proprio ultimo. Vabbè, bisogna vedere quanto fa.
2: Ancora hanno detto.
1: Ma insomma, Santo Spirito 7 punti, Porta del Foro 8/9, ma sono 8
2: via.
1: Sono 8 ufficiali. Sant'Andrea attualmente ha 9 punti, 4 di Tommaso Marmorini, 5 di Saverio Montini. Ed ora Porta Crucifera ha già il 4 di Bruni ed ora Gian Matteo Marmorini, eccolo qua.
6: Gli voglio bene a sto scelto.
1: Gian Matteo Marmorini, abbiamo già detto, è l'esordiente di questa edizione, per cui per lui c'è solo 4 prove generali corse sempre in rosso-verde, con l'esordio nel agosto 2024. E Gian Matteo Marmorini ha preso il posto di Leonardo Tavanti, annunciato giusto mercoledì dal direttivo di Porta Crucifera.
2: Insomma, si ritrova subito una prima carriera, insomma, bella pesante, ecco.
1: È una lancia
2: non da poco.
1: Questo è un tiro peso, però
2: vabbè.
1: È anche vero, come ha detto Roberto, che comunque è un ragazzo freddo, per cui vediamo.
2: E poi comunque la giostra, dai, è sempre calda, nel tanto senso che turi prima, dopo, chiaro che questa è un po' decreta anche il futuro, ecco, se andare avanti o se invece no perderla del tutto.
1: Però, come dici te, il punto, tanto bisogna farlo. Per cui chiaramente chi fa questa attività si allena tutto l'anno, perché sa che questi 4 secondi
2: è quello che vale,
1: e mezzo sono quelli che valgono tutta la vita. Eccolo Gian Matteo, ritirato la lancia, il maestro di campo, vediamo, sta dando il via a questo momento, farà un altro tondino. Ecco Martino Gianni, imperterrito, il preparatore di Porta Crucifera, che dà le ultime indicazioni. Ancora dietro Borgunto e probabilmente partirà. Eccolo, è partito.
2: È partito un po' stretto.
1: Eccolo, è partito. Un punto. È quattro. E dunque la lancia d'oro finisce a Porta Sant'Andrea, che fa cappotto. Gian Matteo Marmorini, vediamo.
2: Scusate, ho perso un attimo la connessione. Ho certi.
1: Eccolo,
2: compagni.
1: Eccolo, vediamo la.
4: Finché non lo dice l'Araldo, guarda che finché non lo dice l'Araldo.
2: Io il lavoro.
4: Mamma mia.
1: Si è allargato forse all'ultimo. Quattro netto. Non c'è discussioni. La lancia finisce a
4: Daniela,
1: Porta Sant'Andrea, che fa cappotto e sale a 41 lance d'oro.
4: Pensate che un attimino è
0: no, io non sono destabilizzato, era un'emozione mia personale.
1: Sì, comunque, ecco, non so se ora tu riesci.
2: Io non l'ho mica rivisto. Guarda, ero rimbambito.
0: Allora, secondo me è partito dove voleva partire.
1: Sì, magari qui si è stretto, poi si è allargato.
0: Ora qui non si vede, però
1: è quello che si vede davanti, quello chiaramente, quello delle traiettorie.
0: Non è un tiro che di solito lui vediamo quella dall'alto. Vediamo.
1: E qui si allarga.
4: Da qui che vedi, Roberto? Se la carriera è dritta.
1: Comunque eccolo biglietto.
2: Ecco biglietto.
4: Guarda che c'è sempre il ma, Daniela.
2: Cioè. Zitto, ma te l'ho detto io che avevo portato il golf io.
1: Zitta.
3: E la fine di Porta Crucifera. Ha mancato punti 4.
0: Ed ecco che un mega in 4, bello lontano dal 5. Ci ha abituato mai lui a questi tiri, però tant'è, magari l'emozione tradisce qualche volta anche quelli più freddi, dai.
1: E dunque una giostra con questi punti, Roberto,
0: non se l'aspettavano a nessuno, tranne me, di la verità,
1: tranne te. Ma tu pensa al rammarico del Porta del Foro. Perché è una cosa che io, guarda, mi mi sembra tornare al 66 quando Donatino
0: Io continuo a ripetere.
2: Scusate l'attimo.
1: Prendevamo tempo per...
2: Mi ero nascosta qua su in cima, non mi vedeva nessuno.
4: Ma abbiamo filmato, non c'è problema.
2: No,
0: io continuo a ripetere che il regolamento tecnico deve essere, secondo me, tolto dalle mani dei quartieri. È la cosa più dinamica per metterlo in mano a una commissione consigliare, perché purtroppo troppe volte per colpa di come è scritto il regolamento vengono buttate via delle giostre.
1: Roberto, in questo caso si torna lì. Si è detto più di una volta, la regola c'è.
2: Però la regola era regola, cioè o viene cambiato.
0: Io sto dicendo che va tolto dalle mani dei quartieri, perché ora sono i quartieri che modificano il regolamento tecnico. E quindi non esiste, secondo me, in nessuna manifestazione che le regole del gioco le fa chi gioca. Secondo me, poi magari a Bollini sì, ma.
4: Sì. Allora, siamo in chiusura, dobbiamo vedere.
2: Io devo andare a festeggiare.
4: Sì, prima tutti i tuoi radioascoltatori, certo. Scusa, devi salutare tutti quelli che ti hanno visto. E intanto ascoltiamo.
1: Allora, io saluto tutti gli amici di Brontolo, di Passione Quintana, di Radio Incontri.
4: Sì, qui ci sono un po' di saluti per te, io non li conosco, però li salutiamo che ci hanno seguito. E... beh, insomma, speriamo di aver portato, avete portato sicuramente la piazza.
1: Grazie,
4: la giostra.
1: Veramente, cioè, mi avete fatto un bel regalo. Ovvio, bel regalo, io mi aspettavo un altro regalo. Ma insomma, dai,
4: lasciamo per
1: com'è. E devo dire, allora,
4: Rosati che è un attimo declassato, che è successo, Roberto?
2: Dai, piccino, ci sta.
4: Adesso sei ancora nello spirito del commentatore, però
0: sì,
4: vedi.
0: Sì. No, no,
4: il Parnetti come professionale, la Daniela come
2: sono tornata in me, sono tornata. Aspetto di
0: tornata professionale.
4: Va bene.
2: Però mi ero messa in cima, non mi vedeva nessuno, insomma, anche io... te ti sei nascosto.
4: No, ma
2: prima,
0: io mi sono nascosto perché lo dico in maniera, non me ne vergogno,
2: affettuosa per il giocatore.
0: Mi sono emozionato, mi sono messo, mi è venuta, mi è scesa anche qualche lacrima per l'emozione di vedere un bambino contenuto il collo appena nato che tirava amici di famiglia da 40 anni, quindi per me era... siamo stati in ferie insieme, al mare insieme, quindi è un'emozione molto
4: vediamo
0: grande,
4: il rettore del tuo quartiere, Daniela, che...
2: Dove? Ah, guardali. Scusa, io guardavo direttamente, ma no. Ecco la lancia. Oddio, non c'ho manco più le parole.
4: Hai visto? Senti, cioè, guarda se c'è qualche capetto, io...
1: Comunque io volevo ricordare, allora, Porta Sant'Andrea sale a 41 lance d'oro, affianca il quartiere Porta Santo Spirito nell'Albo d'Oro dei giocatori più vittoriosi, ma vi dirò di più, Maurizio Carboni sale a 12 vittorie nell'Albo dei rettori più vittoriosi, 3 per Tommaso Marmorini, è questa la quinta lancia d'oro, e per Saverio Montini è la quarta lancia.
2: Avevo studiato bene il conclave, vedi, ha portato bene.
1: E per il capitano Andrea Cavagni è la quarta lancia d'oro.
4: Va bene, allora noi ci apprestiamo a chiudere questa diretta che abbiamo fatto qui da Piazza Grande. Ovviamente in questo momento la piazza si sta inizia a defluire, le persone si vedono comunque i quartieristi bianco-verdi che sono giù in piazza, meno una che l'abbiamo ancora qui, ma tra poco andrà giù.
2: C'hai
4: poco, va bene. Allora, saluta tutti quelli che ti hanno ascoltato, quelli salutiamo ovviamente tutti gli amici radioascoltatori di Radio Incontri, tutti coloro che ci hanno ascoltato, condiviso la nostra diretta dai vari parti della città della Italia che Roberto conosce bene, se li vuoi salutare te, Roberto Pannetti. Ecco
2: il colpo di mortaio.
1: I colpi di mortaio, in questo caso 3, perché Porta Sant'Andrea è il terzo a correre, ne è stato sparato un intanto.
4: Tu pensa che io remavo contro Porta Sant'Andrea, ma no perché c'è la sei sicuro che danno il 3, Daniela? No, perché avevamo fatto una scommessa io e la Daniela.
2: No, allora... io non ho scommesso niente.
4: Vabbè, diciamo che io rimavo contro
1: e ecco
4: ha vinto, è contento, siamo contenti anche per i quartieristi bianco-verdi, ovviamente.
1: Ed ora vi ricordo, tra l'altro, ora per un mese la bandiera bianco-verde sarà issata al comune, alla torre di Palazzo Cavallo per un mese, proprio a simboleggiare il quartiere vittorioso della Giostra.
4: Va bene, allora noi andiamo a chiudere, ovviamente ringraziamo il nostro sponsor che ci ha permesso di fare questo, vero Roberto?
7: Astranet,
4: la rete della città.
7: La rete della città di Arezzo.
4: La rete wifi della città di Arezzo.
1: Dovrebbe ovviamente diventare la rete di tutte le Giostre
7: e se si allaga i pozzetti. Astranet funziona lo stesso.
4: Va bene, allora vi salutiamo, un saluto a tutti coloro che ci hanno seguito. Daniela, fai un saluto a te.
2: Sono un po' emozionata, va bene. E niente, guarda, vi saluto a tutti, saluto piano, soprattutto
1: perché lei vuole andare.
4: Ma è giusto che vada. Ma è giusto che
2: ancora sono lì.
4: Guarda, saluta chi ti ha guardato qua, ecco, saluta qua perché mi hanno detto che i commentatori sono bravi, però te un attimino
2: Saluto, ho salutato con il conteggio delle lance che è classico.
4: Guarda, la telecamera
2: per il vincitore fa di fare insomma il conto
4: quindi
2: di tutte
4: le lance.
2: 41 e quest'anno quindi ne abbiamo vinte due, giugno e settembre,
7: quindi in testa è un classifica insieme a
2: l'avevo detto io che c'era da comprare il cappotto
7: E vanno in testa la classifica insieme a Porta Santo Spirito.
1: Porta Crucifera rimane a 39
2: e poi un po' più sotto
1: 28.
2: Porta
1: Curci 1.
4: Allora noi chiudiamo
2: porta chi ti pare.
4: Ci diamo il collegamento FM.
2: Io porto chi ti pare.
4: E adesso qui partirà un'altra diretta. Ovviamente ringraziamo la Giga TV che ci ha fornito le immagini, ringraziamo tutto l'ente che si occupa della Giostra del Saracino di Arezzo e noi ci ritroviamo prossimamente qua sui nostri schermi, verrebbe da dire. Roberto Rosati, tu quando chiudi la trasmissione giostrando dici sempre
1: comunque scusami prima che dai il saluto una cosa certa, stasera abbiamo raccolto diversi punti che analizzeremo fin dalla prossima puntata di giostrando.
4: Ho capito,
1: stasera è venuto fuori alcune situazioni,
4: però ora una cosa la dovete anche fare voi due che siete mega commentatori, io non lo posso fare perché ero solo regista, dovete dire anche la Daniela se secondo voi com'è andata, dategli un voto, datele quello che volete, ringraziate.
7: È molto più professionale di me, ha la voce sicuramente meglio della mia, io che gli devo dire?
2: Bravissimi,
7: studia tanto, è una che studia molto.
4: Scusa, ma qualche errore l'avrà fatto, no?
2: Mi sono frenata sul nome del capitano, ma l'avevo anche scritto bene. L'avevo anche scritto bene.
4: Francoia è venuto con me, Mario Francoia.
2: L'ho scritto anche bene, ma si vede l'ho letto male.
1: Però io invece aggiungo anche un'altra cosa, oltre
2: allora
1: a quello che ha detto Roberto, il piacere. Ma anche con lei viene fuori la passione che noi aretini abbiamo per questa manifestazione.
2: C'è poco da fare.
4: Comunque complimenti Daniela, grazie per essere
2: stata a tutti voi, raga.
4: Fatti invitare qualche volta da Giostrando, perché sennò è una trasmissione.
1: Devi chiamare al numerino che
7: numero che vedi in sovraimpressione.
2: Fa parte la chiamata.
4: Ragazzi, chiudo la diretta.
2: Arrivederci, io me ne vado.
4: 19. Dove vai?
2: Sì, vado via.
1: Va al Duomo, va al
4: Ciao a tutti, buon proseguimento con i programmi di Radio
7: e ci rivedremo a giugno il prossimo anno. Forse.
2: Vai.
4: Va bene, se lo dici te. Ciao a tutti.
2: Ciao.
8: Lai, ciao. Sono Isabella. Anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.
9: L'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.

0: God is watching me. God don't praise me because I beat Joe Frazier. God don't give nothing about Joe Frazier. God don't care nothing about England or America as far as your wealth is all his. He wants to know, how do we treat each other? How do we help each other? So I'm going to dedicate my life to using my name and popularity, helping charities, helping people, uniting people, bringing people bumming each other because of religious beliefs. We need somebody in the world to help us make peace. So when I die, if there's a heaven, I want to see it.
1: L'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
2: Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia.
3: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in Piazza Tertina Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
4: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

La domenica un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino. Sunrise.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontro.

cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in Via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

0: Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente.
1: Ciao, sono Marcello. Anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in qualsiasi genere di afflizione, con la consolazione con cui siamo consolati noi stessi da Dio.

Cristo è il nostro capo e noi siamo le sue membra. A Lui lode e gloria nei secoli. Acclamiamo.

0: La tua Chiesa, Signore, sia sacramento vivo ed efficace di unità per il genere umano, mistero di salvezza per tutti gli uomini.
1: Venga il tuo regno, Signore.
0: Assisti il Collegio dei Vescovi in unione con il nostro Papa Giovanni Paolo. Infondi in loro il tuo spirito di unità, di amore e di pace.
1: Venga il tuo regno, Signore.
0: Fa che i cristiani siano intimamente uniti a te, capo della Chiesa, e diano valida testimonianza al tuo Vangelo.
1: Venga il tuo regno, Signore.
0: Dona al mondo la pace. Fa che si costruisca un ordine nuovo nella giustizia e nella fraternità.
1: Venga il tuo regno, Signore.
0: Concedi ai nostri fratelli defunti la gloria della risurrezione. Rendi partecipi anche noi della loro beatitudine.
1: Venga il tuo regno, Signore.
2: A conclusione della nostra preghiera della sera, cantiamo la preghiera che riassume tutto il Vangelo di Cristo.

0: O Dio della nuova ed eterna alleanza, ascolta la nostra voce che sale a te dalle strade del mondo. Come l'antico Israele cantava i tuoi prodigi nel cammino verso la terra promessa, così la Chiesa, animata dal tuo spirito, canti le tue meraviglie nel suo peregrinare verso il regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Prima di presentarvi il prossimo gruppo di canzoni, vorremmo fare, se ce lo permettete, un accenno all'orchestra del 19° Festival di Sanremo. Io che ho te. Cantano i New Trolls.

Le belle donne di Pallavicini, Conte Virano. La direzione dell'orchestra del maestro Mario Magenta, canta Robertino.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada

vada, ma in questa vita oggi non trovo più la strada. Non voglio rassegnarmi.

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

0: E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: La Fontana del Villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale. A cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu.

0: Italian Groove. Italian Groove, le sonorità della scena italiana.
1: Italia in Groove. Prontissimo anche questa settimana per vivere insieme un altro bellissimo viaggio di un'ora dedicato solo alla scena italiana. È tempo ora di Italian Groove. Ciao a tutti, da parte mia, da parte di Sly, ben sintonizzati, ben ritrovati all'ascolto. In apertura vi do subito le mie coordinate per sentirci, per contattarci tranquillamente tramite social durante questa nuova diretta di Italian Groove. Contattatemi su Messenger abbinato al mio profilo Facebook Salvatore Silvestri Sly, Sly scritto S-L-Y. Poi vi ricordo anche il gruppo di riferimento dove ci sono tutte le info riguardo le messe in onda, riguardo le playlist e molto altro ancora. Il gruppo Facebook di questa programmazione musicale, visitatelo, è free, iscrivetevi, Italian Groove su Facebook. Grazie per i messaggi che ho ricevuto diversi durante la settimana mentre preparavo questa playlist. Vi anticipo che il viaggio è bello dall'inizio alla fine, quindi è da non perdere questa puntata nuova di

Abbiamo cominciato questo viaggio all'insegna delle good vibes italiane ascoltando qualcosa che è contenuto in questo album Universo Astratto del progetto Tema 2. Dietro questo progetto ci sono due grandi esperti di good vibes, due intenditori, due DJ producer oramai conosciutissimi e che stanno collaborando da diversi mesi a questa parte, Nicola Conte e Nicolas. Saluto di nuovo tutti quanti voi che siete collegati. Io sono Sly, vi accompagno settimanalmente un'ora con questa programmazione Italian Groove dedicata solo alla scena italiana, alle produzioni di casa nostra. E da una bella novità di questo 2026 si torna indietro nel tempo, nel 2002, per andare così a riprendere dall'archivio dell'etichetta bolognese, la Irma Records, l'album molto bello The Spirit of Summer del conosciutissimo tastierista e compositore italiano Francesco Gazzara. Ho intenzione di farvi sentire proprio la traccia che dà titolo a questo album, dove all'interno di questa produzione di Francesco Gazzara c'è un bellissimo mix di nu jazz, house e latin bossa. Sentiamo però la versione remix firmata Dave Warren con la voce della cantante americana che spesso collabora con tanti nomi della scena italiana, Wendy D. Lewis. Sentiamo ora The Spirit of Summer, questa versione remix a Italian Groove.

Una traccia di grande atmosfera, questa qui sentita dal titolo Naif Italian Groove, dove le radici africane si fondevano con un groove tipicamente europeo, con momenti di melodia ipnotica che univa sonorità elettroniche e world music quasi alla perfezione. La traccia fa parte del disco Room del progetto Anan, progetto che nasce dalla collaborazione di due amici di vecchia data, due DJ e produttori siciliani, Roberto Agosta e Massimo Napoli, conosciuto quest'ultimo anche con il suo progetto Galatea. Il nome Anan poi viene fuori dalle iniziali dei loro cognomi e il titolo Room dato a questa loro produzione fa riferimento alla stanza e luogo frequentato da due produttori siciliani, luogo dove hanno plasmato questo disco, appunto Room, che contiene 10 belle tracce. Lasciamo la Sicilia e ci spostiamo verso Napoli per andare a sentire invece qualcosa di molto bello contenuto nel secondo volume del progetto Psyche, composto da quattro musicisti: Marcello Giannini, Andrea De Fazio, Paolo Petrella e Roberto Porzio. Hanno pubblicato questo loro secondo volume Psyche, Psyche volume 2, per la Fourth Fly Records, e noi sentiamo la traccia Naima, Italian Groove.

Wazina, traccia di qualche anno fa con la firma, soprattutto i suoni afrobeat e funk, il mood tipico del Savannah Funk, e la voce era quella del cantante rapper torinese Willy Peyote. Ne approfitto di nuovo per salutare tutti quanti voi che siete collegati, che state

Special friends che mi hanno inviato poco fa alcuni messaggi. Intanto diamo spazio a qualcosa di molto raffinato, si crea un'atmosfera davvero magica ora grazie all'ascolto di una produzione di Andrea Benini e suoi Mop Mop che risale al 2010. Sentiamo ora Italian Groove, questa

sarete sicuramente accorti, voi che in particolar modo seguite questa programmazione con molta attenzione di Italian Groove, che durante ogni puntata vi porto spesso all'interno della scena napoletana, quella contemporanea. Lo abbiamo così fatto poco fa con l'ascolto di questa traccia, Shen Staluna, che fa parte del disco del debutto Gostamos de Cantar, uscito verso la fine di luglio da parte del progetto partenopeo Enumera, il collettivo di 7 musicisti che è guidato magistralmente da Massimo Sorrentino. Restando sempre a Napoli, si va a sentire un progetto che è presente invece da diversi anni, quello dal nome The Funky Machine, e li sentiamo in questa puntata di Italian Groove con la traccia Non Trove Più, Funky Machine a Italian Groove.

Ci siamo fatti trasportare ancora dai groove, dai suoni della scena napoletana, visto che abbiamo sentito poco fa Italian Groove. Cita Futura, la traccia che dà il titolo all'album del debutto del bravo compositore, pianista, produttore napoletano Dario Bassolino, noto anche come Bassolino o Dario Bass. Ne approfitto ora per invitarvi a riascoltare tutte le puntate di Italian Groove grazie alle versioni podcast presenti nell'archivio oramai diffuso di Mixcloud. C'è un mio profilo free disponibile gratis per tutti voi, accessibile tramite smartphone o PC. Il profilo si chiama Sly SLY Mixcloud e lì vi ritroverete ad ascoltare tutte le puntate di Italian Groove che sono andate in onda durante gli scorsi mesi, e poi ci sono altri importanti contenuti da sentire a vostro piacimento. Le good vibes di questa puntata di Italian Groove ci portano ora indietro nel tempo per riascoltare qualcosa che è legato a questa formazione, a questo progetto, The Invisible Session. Progetto che è nato dall'idea di Luciano Cantone, cofondatore della storica etichetta Schema Records, insieme a Paolo Federghini e Marco Bianchi. Hanno debuttato nel 2006 con il disco The Invisible Session e dopo la bellezza di 15 anni di silenzio sono tornati proponendoci nel 2021, proponendoci questo disco che sentiamo e ritroviamo all'interno della playlist di Italian Groove. Sentiamo appunto qualcosa contenuto in Echoes of Africa, The Invisible Session, Italian Groove.

Invisible Session, siamo giunti al termine di questa puntata di Italian Groove. Ringrazio quanti di voi mi avete accompagnato fino in fondo, quanti di voi avete apprezzato questa playlist. Grazie anche a tutti voi special friends che mi avete contattato e siete stati in tanti anche durante questa puntata su Messenger, sul mio contatto Facebook Salvatore Silvestri Slide. Vi invito sempre ad ascoltare e seguire non solo queste dirette, ma anche tutte le versioni podcast che trovate sul mio profilo, sulla piattaforma streaming Mixcloud, ricercandomi come Sly Mixcloud. Torniamo la prossima settimana per un'altra bella puntata nuova di Italian Groove. A tutti voi, all the best and good vibes da parte di Sly.

Perché cerca un angolo di relax, un po' di tranquillità, siete sul posto giusto, sulla vostra radio preferita. Buonasera, sta per cominciare un'altra puntata, un altro viaggio musicale di The Night Life. Io sono Dario Biondi, a proposito vi ricordo ancora che se volete collaborare

confine ogni volta che provo ad alzare la testa. Non posso vivere sempre con la testa sotto all'affannosa ricerca nel vuoto che ho intorno, che ho dentro. Un confine mi preclude il cammino, mi obbliga a presentare un passaporto, che a volte è scaduto. Mi guardo intorno. Solo confini. Non ho più voglia di chiedere permesso. Voglio essere prepotente, voglio entrare con una spallata, senza chiedere scusa. Voglio insultare, offendere, usare, buttare via. Ma non sono così, purtroppo. Rimarrò circondato da quegli assurdi confini, con la voglia di sventrarli. Sì, ma sconfitto, prigioniero, della forza dei miei ideali, di amore, di fede, di rispetto, di amicizia.

alla musica direttamente dalla Sicilia, prima con le atmosfere world music degli Agricantus e poi invece con una bellissima canzone di Mario Venuti da uno dei suoi primi album intitolato Fino Gaglion. Allora proseguiamo con The Night Life, siamo quasi al traguardo, ma le sorprese musicali continuano.

Quando si guarda alla finestra non si sa mai che cosa potrebbe esserci là fuori nella notte. Forse lo sfolgorio delle stelle, forse un drago, o forse un urlo d'amore, forse la grazia di un angelo, forse un assassino che scappa nel buio. È tutto là fuori per chi vuole guardare. Fabrizio Caramagna.

0: The Night Life.
1: The Night Life.
2: Daddy OG Production.
3: Almanacco del giorno pop
4: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
3: a cura di Alessandro Ferri e
4: Carlo Paschi,
3: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
4: che hanno fatto la storia di quella settimana.
3: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
4: su Radio Incontri in Blu.
5: Ciao, sono Luisa. Anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.

0: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

dico sa sarà. Ogni giorno pure se adesso ho un'età, tutto quello che ho visto chiaro nella mia vita, un pallone, la musica, a volte pure guai.

0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

0: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.